Italiani! Sveglia! Questo è solo l'inizio! Sono solo le prime luci del mattino! Questa è l'alba! L'alba di una rivoluzione!

canzone. Per amore della patria, per amor della mia terra, mentre l'esurpatore cadrà sottoterra. All'alba di una rivoluzione ti canterò col cuore sta canzone. Per amore di mio padre, per amore dei miei figli, mentre tutti i governanti scapparono come conigli.

Ciao ciao a tutti amici di Maratea Web Radio, vi aspettiamo tutti, anzi tuttissimi, per farvi sognare insieme a noi. Noi mettiamo la musica, voi metteteci il resto. Condiremo così i nostri minuti trascorrendoli con amicizia e simpatia. Mi raccomando, ditelo anche ai vostri amici. Maratea Web Radio su www.marateaweb.it.

sei stato un oporto? Sì. Hai visto la volpa? Sì. Ti sei imbaurata? No. È vero, è vero.

Ciao a tutti, sono Antonio Sodice. Questa è la mia prima canzone inedita dal titolo Ti ricorderai di me e la voglio dedicare a tutti gli amici di Maratea Web Radio.

valse di colpo per noi. Farete le note in guerra, i pensieri qualche rimpianto inutile, soffoco imbottigliato.

0: È il momento di farci una bella risata.
1: Il geometra è il tecnico del cemento. Il sarto te può fare un vestito. Lo scultore può fare un monumento. L'otorino te può ridare l'udito. L'impiegato delle poste è un postale. Il medico è un dottore. L'infermiere lavora all'ospedale. L'impiegato delle imposte è un impostore.

0: Passa a cavaggia, sola, tutta sera. Pagliazza, tosta, buona e superba. E non saluta da nessuno. Porugino, s'abbascia alla guardà. Se chiomenda libera e selvaggia, parannata di petrina chiomare. Nessuna capizza da poter arreia, sa femmina è cosa da non crede.
1: A stacca più pulita d'un paese, passando pare una calamita. E il nostro bimbo fresco di cantina, sicuramente va quasi imbriacato.
2: Va corravo c'è la chiazza di meno e non spara. E ridda che cammina tosta e sicura, come hanno vinto cave di primavera. A Maria tu sangue e denente paura tena. Chi è sa frevo e quadraca ti fa venire? Son croce due chiù o fuoco che ti fa pigliare. C'è un zuzumele da che da bucca bella, vieta cui solamente può sfiorare.
1: A stacca più pulita di un paese, passando pare una calamità. E a gente casa e sproie di barcone, guardanne di finestre, lassa di faticare.
2: Viene cerasa a d'ora di peccato, colore scuro di cisceglie delle coste, morti di cieve da macchie, ma rapirte luna grande da fontana du casale. Chissà se tu, bella dragonera, è da così ma la razza da ricordo, quando girava per trovare un lavoro, o sopra a branda facendo malatare.
1: Da un'andatia che da tre fiemme ne succinerà.

cantante. Passa a cavalla. Sì. Passa, passa.

l'utilizzo di questo sound è molto vasto. Attiva la produzione immaginativa individuale sotto forma di immagini o rappresentazioni mentali. Ho voglia di raccontare, ho il desiderio di sognare, ho bisogno di lasciarmi andare.

0: Maratea Web Radio, la tua web radio.
1: Italiani, sveglia! Questo è solo l'inizio! Sono solo le prime luci del mattino! Questa è l'alba! L'alba di una rivoluzione!

mi scuserò del fatto che sono un poco matto, perché ho detto in giro qualche piccolo misfatto, perché in questa nazione, questa democrazia, a me sembra il sinonimo di aristocrazia, perché tra i governanti, che qui son proprio tanti, del popolo se ne fregan tutti quanti, incuranti, che lo Stato è del popolo sovrano, e prenderemo a calci anche il prossimo nano. All'alba di una rivoluzione ti canterò questa canzone, per amore della patria, per amor della mia terra, mentre l'esurpatore cadrà sottoterra. All'alba di una rivoluzione ti canterò col cuore sta canzone, per amore di mio padre, per amore dei miei figli, mentre tutti i governanti scapparono come conigli.

a quella panchina della villa comunale. A volte palcoscenico di serate speciali. Amica romantica.

0: È il momento di farci una bella risata.
1: Camminavo a Piazza Fontana dei Trevi. Davanti a me camminava una bella ragazza. Era l'altro ieri, c'era tanta gente su quella piazza, con un vestitino un po' attillato, i capelli lunghi. Questa mi camminava davanti, io gli dissi, ma deve essere proprio bella, ma lei dica un po', è una modella? Se girate era mia sorella.

Ciao ciao a tutti amici di Maratea Web Radio, vi aspettiamo tutti, anzi tuttissimi, per farvi sognare insieme a noi. Noi mettiamo la musica, voi metteteci il resto. Condiremo così i nostri minuti trascorrendoli con amicizia e simpatia. Mi raccomando, ditelo anche ai vostri amici. Maratea Web Radio su www.marateawebradio.it.

Maratea Web Radio pubblicità. Nel cuore del suggestivo borgo di Acerenza, immerso nel verde della Basilicata, il museo Palazzo Glinni offre un'esperienza unica che coniuga storia, arte e cultura in un'atmosfera affascinante e autentica. Scopri le meraviglie di un palazzo che racconta secoli di tradizione e espressioni artistiche. Il Palazzo Glinni ad Acerenza, dimora storica, ospita una collezione di opere d'arte e oggetti d'epoca che raccontano la storia di Acerenza e dei suoi abitanti. Passeggiando tra le sue sale, ogni angolo ti condurrà in una epoca lontana, svelando segreti e curiosità della vita quotidiana e dei grandi eventi che hanno segnato il nostro passato. Tra le storie più affascinanti si annovera la connessione storica tra Acerenza e Vlad III di Valacchia, noto come Vlad l'Impalatore. La sua presenza o influenza in epoche lontane ha lasciato segni tangibili nella storia e nelle cronache del borgo, rendendo la visita a Palazzo Glinni un percorso unico che intreccia storia locale e grandi figure del passato. Il museo contiene tra le innumerevoli opere la storica stanza di Maria Balsa, figlia di Vlad Tepes, conosciuto come Dracula, ed il suo busto in bronzo. Ma il Museo Palazzo Glinni ad Acerenza non è solo un luogo di storia, ma anche di eventi culturali, sede di conferenze, mostre temporanee, workshop e concerti che animano regolarmente gli spazi del museo, offrendo occasioni imperdibili per vivere la cultura in tutte le sue forme. Al Museo Palazzo Glinni, visite organizzate per le scuole e per gruppi che ne fanno richiesta. Museo Palazzo Glinni, Piazza Glinni ad Acerenza, provincia di Potenza. Telefono 0039 375 95 11 678. Mail as.palazzoglinni@gmail.com. www.draculaacerenza.it.

0: Signore e signori, in diretta su Maratea Web Radio, Francesco Rizzo.
1: Amici carissimi, non vi nascondo che sono emozionato. Sì, sono emozionato nel ritornare in diretta, ecco, con voi sulla nostra web radio e sulla nostra web TV. Siamo in diretta per, ecco, tenervi un pochino compagnia con questa trasmissione inedita mattina. E lo facciamo dopo un po' di giorni, insomma, che siamo qui nella città di Potenza, dove, ecco, grazie a tanti amici, grazie ad una

Committente, grazie ad un editore, insomma, io sono qui per ecco, realizzare tanti servizi che anche in questa trasmissione io oggi vi farò vedere. Naturalmente sono servizi ecco, che partono da questa città, sono servizi che io realizzo per le Cronache TV, questa televisione davvero, beh, internazionale, perché con internet sì, trasmettiamo sul canale, ecco, diciamo, sulla, come si dire, digitale terrestre, ecco, il digitale terrestre di seconda generazione, cioè su applicazioni, quindi è davvero facile, semplice. Oggi tutti, dico tutti, abbiamo, ecco, uno smartphone, tutti abbiamo a casa dunque la Smart TV. Allora facile, scaricatevi una semplice applicazione ed è facile ascoltare e guardare questa televisione che porta, diciamo, nelle vostre case tantissimi contenuti, naturalmente servizi giornalistici, ma anche, che ne so, film, che ne so, rubriche, approfondimenti, insomma, una televisione davvero ben fatta. E io voglio ringraziare ancora di cuore, davvero, ecco, l'editore Giuseppe Postiglione, che mi ha dato questa possibilità, ecco, di fare il giornalista nella nostra, diciamo, capitale, chiamiamola così, ecco, la nostra città capoluogo, dunque Potenza. Naturalmente devo anche ringraziare tanti amici, e lo voglio fare pubblicamente perché loro, ecco, senza di loro sarebbe davvero stato difficile per me dopo la morte di mamma, insomma, è stato un momento complicato, ma ecco, gli amici veri con la A maiuscola esistono. E allora il primo che voglio ringraziare con, come dire, il cuore in mano, l'amico presidente di Palazzo Italia, Giovanni Baldantoni, che immediatamente mi ha aperto, ecco, le porte di casa sua, e non solo le porte di casa, anche quelle del cuore, perché davvero, ecco, è una persona buona, una persona altruista, una persona che, ecco, quando può fare del bene lo fa, e lo fa con, ripeto, senza avere nulla in cambio. Ecco, questa è la cosa straordinaria, e questo è quello che dovremmo imparare. Insomma, tanta gente che predica bene, ma poi razzola non male, ma malissimo. Invece poi c'è gente che, come dire, in silenzio, ma davvero in silenzio, fa tanto tanto bene, e questo, come dire, fa bene all'animo di chi, come me, ecco, in un periodo importante ma anche doloroso, insomma, ha bussato a quella porta. E il presidente Giovanni Baldantoni, con la sua famiglia, lo voglio ricordare, con la sua famiglia, ecco, mi ha aperto, diciamo, le porte di casa sua, ripeto, e non solo. E allora, caro presidente, e soprattutto anche la famiglia, la signora, ecco, che tra l'altro è anche il presidente di un'associazione di cuochi, ecco, la signora Enza Barbaro, ma naturalmente anche i figli. Io voglio dirvi davvero grazie di cuore per tutto quello che mi state, ecco, donando, ripeto, in questa bella città, e quindi che il Signore davvero vi tenga, come dire, in buona salute per tanto bene che state facendo a me e che fate a tanta tanta gente in silenzio. Grazie davvero, Presidente, grazie cara signora, e grazie davvero dal profondo del cuore. Poi ci sono altri amici, ecco, sì, Rosario Cosenza con la sua famiglia straordinaria che io conosco da tanto tempo, ecco, anche loro, senza chiedere nulla in cambio, ti aprono le porte di casa. Ecco, Francesco, vieni che oggi pranziamo insieme, Francesco, vieni che oggi facciamo uno spettacolo insieme. E poi, insomma, ripeto, la famiglia, ecco, la signora Beatrice, ma anche l'amico collega giornalista Francesco Cosenza, che tra l'altro è anche un ottimo, bravissimo scrittore. Ecco, noi abbiamo con le cronache documentato il suo bellissimo libro proprio qui a Potenza, quando lo ha presentato nel bellissimo, davvero bellissimo, quando lo ha presentato.

che ne so, la signora Palmina Postiglione, ecco, lei che è davvero, sì, come una seconda mamma, mi apre le porte di casa sua. Beh, non vi dico poi Antonio Postiglione, insomma, basta che lo chiami e lui subito si mette a disposizione. Quindi grazie davvero di cuore a tutti voi per, ecco, l'amicizia e per questo dono che state facendo ad uno come me. Grazie ancora. Bene amici, allora cominciamola questa trasmissione. Ripeto che prende il via dopo tanto tempo che non ci siamo visti, ecco, in diretta. Ma marateawebradio.it suona sempre, e i numeri sono davvero straordinari. Davvero grazie a tutti quelli che tutti i giorni, quotidianamente, insomma, in varie fasce d'orario, ecco, si collegano con questa nostra idea, marateawebradio.it, che oramai da 16 anni, ecco, vi tiene compagnia sul sito www.marateawebradio.it, e siamo in diretta anche adesso in audio video sulla nostra pagina ufficiale YouTube. E allora io, ecco, aspetto anche i vostri scrivere, ecco, un graditissimo messaggino, e allora scrivetemelo e io lo leggerò in diretta. Ma adesso basta con le chiacchiere, perché sennò poi mi emoziono troppo, e allora andiamo immediatamente con la musica. Le canzoni sono inedite, autoprodotte, canzoni, sì, vero, di artisti poco conosciuti dal grande pubblico, come poi in fin dei conti che lo sono io. E allora cominciamo con questa bellissima canzone che si intitola Arte Nobilis. E sì, noi facciamo arte nobile, cioè la musica, e allora ascoltiamo questo bellissimo brano da Ars Divina, questo gruppo straordinario salernitano. Benvenuti, buon ascolto e buona visione, amici.

È davvero bellissimo tornare in diretta e trovare tanti amici che mi stanno scrivendo un graditissimo messaggino. Il primo è un amico innanzitutto, ma un grande giornalista, Giuseppe Fiorellini, che ha scritto il buongiorno sulla nostra pagina YouTube. Caro Giuseppe, grazie davvero di cuore per ecco, questa tua grande e bella amicizia che oramai dura da tanto tempo, ma grazie anche per ecco, quello che fai con una radio bellissima, Radio Londra, proprio qui dalla città di Potenza, trasmette musica nazionale ed internazionale, ma tanti anche colleghi ecco, di radio, tantissimi auguri e a presto, caro Giuseppe, grazie ancora. Oggi qui a Potenza è una città bellissima, tra l'altro, ma dicevo, oggi qui a Potenza è festa, davvero festa. Oggi c'è la grande parata, ecco, dei turchi. Io non l'ho mai vista, ma oggi pomeriggio, insieme a mio fratello Angelo, come no, saremo ecco, in giro per questa città perché la voglio vedere, la voglio documentare. Poi, tra l'altro, ecco, grazie alle cronache TV, sicuramente faremo ecco, un servizio corposo e quindi anche lì, naturalmente, per chi non potrà essere qui oggi a visitare questa città e a guardare soprattutto questo momento storico, ma anche religioso, perché poi tutto quello che si fa è in nome, ecco, e per conto di un grande santo che è patrono di questa città, San Gerardo la Porta. E allora oggi questa grande parata con la Iaccara, sapete che cos'è? Beh, è un grande cero votivo, chiamiamolo così, ma grande davvero, sono davvero tanti metri, insomma, di canne messe insieme che poi all'estremità avranno qualche cosa che si può incendiare, insomma, e pensate, questa sera uno di questi portatori salirà su questa Iaccara, appunto alta diversi metri, e incendierà, diciamo, ecco, questo cero votivo in onore naturalmente del patrono San Gerardo. Quindi davvero oggi sarà una giornata storica bellissima, una città naturalmente come dire ferma, ci sono tante limitazioni, come è giusto che sia, anche per la sicurezza. E allora grazie davvero a tutti quelli che stanno lavorando per far sì che questa città e soprattutto questa festa patronale, la festa di San Gerardo, ecco, sia bella, sia allegra, sia felice e sia soprattutto sicura. Auguri a tutti quelli che portano il nome di Gerardo. E allora la musica, le canzoni, l'ho detto, sono inedite e sono, sì, corroborate anche da bellissime, diciamo, immagini, videoclip. Noi abbiamo tante belle canzoni che naturalmente io vi trasmetto. E allora andiamoci ad ascoltare immediatamente questa qui, un amico che venne nel mio studio di registrazione, che vedrete fra pochissimo per chi sta guardando questa trasmissione dalla nostra pagina ufficiale YouTube. Si intitola La radio va, la radio vola. Questa canzone l'ha scritta, la interpreta Romualdo Luglio e io ho avuto il piacere di registrargliela e arrangiarla.

La radio va, la radio vola, così si chiama questo magnifico brano che stiamo ascoltando dall'amico Romualdo. A voi tutti amici, benvenuti, buon ascolto, buona visione, marateawebradio.it.

Ed è proprio così, musica, cultura, sport, informazione, intrattenimento, cultura, ma molto, molto, molto di più, www.marateawebradio.it. Siamo 24 già i minuti andati da quando abbiamo cominciato questa trasmissione che torna con le repliche però sul nostro sito, solo ed esclusivamente sul nostro sito, perché sulla nostra pagina ufficiale YouTube, appena chiudiamo, insomma, sarà disponibile subito il file, e quindi se volete potete tornare e guardarvi questa trasmissione quando e come vorrete. Quindi le repliche ore 17, poi questa sera alle ore 20, ancora 23:30 ora italiana. E sì, perché grazie a Dio ci ascoltano tantissimi amici da tante parti del mondo, e dunque con il fuso orario abbiamo cercato, insomma, di diversificare un pochino, ecco, queste trasmissioni. Quindi grazie davvero ancora a tutti.

bene, ci ascoltiamo ancora un'altra canzone e poi facciamo una piccola pausa con un pochino di pubblicità. Sì, viviamo anche di pubblicità, e allora se c'è tra di voi qualcuno che ha bisogno, insomma, di questo canale, fatevi sentire. www.marateawebradio.it, info@marateawebradio.it, e poi i social, insomma, che insomma ci tengono tutti uniti, vi aspetto. E allora facciamo ancora, ripeto, un'altra bella canzone, sì, un altro amico, lui si chiama Pino Gioia, stupenda canzone, Aspettando la sera. A dopo, amici.

Maratea Web Radio Pubblicità. Nel cuore del suggestivo borgo di Acerenza, immerso nel verde della Basilicata, il museo Palazzo Glinni offre un'esperienza unica che coniuga storia, arte e cultura in un'atmosfera affascinante e autentica. Scopri le meraviglie di un palazzo che racconta secoli di tradizione e espressioni artistiche. Il Palazzo Glinni ad Acerenza, dimora storica, ospita

una collezione di opere d'arte e oggetti d'epoca che raccontano la storia di Acerenza e dei suoi abitanti. Passeggiando tra le sue sale, ogni angolo ti condurrà in una epoca lontana, svelando segreti e curiosità della vita quotidiana e dei grandi eventi che hanno segnato il nostro passato. Tra le storie più affascinanti si annovera la connessione storica tra Acerenza e Vlad III di Valacchia, noto come Vlad l'Impalatore. La sua presenza o influenza in epoche lontane ha lasciato segni tangibili nella storia e nelle cronache del borgo, rendendo la visita a Palazzo Grinni un percorso unico che intreccia storia locale e grandi figure del passato. Il museo contiene tra le innumerevoli opere la storica stanza di Maria Balsa, figlia di Vlad Tepes, conosciuto come Dracula, ed il suo busto in bronzo. Ma il Museo Palazzo Grinni ad Acerenza non è solo un luogo di storia, ma anche di eventi culturali, sede di conferenze, mostre temporanee, workshop e concerti che animano regolarmente gli spazi del museo, offrendo occasioni imperdibili per vivere la cultura in tutte le sue forme. Al Museo Palazzo Grinni, visite organizzate per le scuole e per gruppi che ne fanno richiesta. Museo Palazzo Grinni, Piazza Grinni ad Acerenza, provincia di Potenza. Telefono 0039 375 95 11 678. Mail.com www.draculaacerenza.it.

0: Maratea Web Radio Pubblicità. Palazzo Italia a Bucarest è una struttura logistica e commerciale, un punto fermo in Romania. Da oltre 30 anni rappresentiamo normalmente la scelta del nostro cliente, mai l'alternativa. I nostri servizi? Al piano terra gli spazi commerciali di oltre 500 metri quadrati, una ottima visibilità e un facile accesso dalla strada. Al primo piano, sala conferenze, scuola di cucina, desk area. Un grande salone da 150 posti a sedere polifunzionale per conferenze, corsi di formazione, incontri, proiezioni. Al secondo piano, uffici e negozi. Palazzo Italia offre servizi finalizzati all'assistenza delle imprese per facilitarne il percorso di attività imprenditoriale nei Balcani e la loro internazionalizzazione. Al terzo piano, uffici e sedi legali registrate per offrire credibilità e professionalità, spazi di lavoro moderni e completamente attrezzati per il tuo team, posizione premium in un rinomato centro d'affari. Palazzo Italia a Bucarest è l'incubatore più efficace a supporto delle attività imprenditoriali, sociali, culturali e ricreative a servizio delle aziende italiane in Europa, a partire dai Balcani, a sostegno del Made in Italy. Palazzo Italia a Bucarest, strada Fundeni, numero 39, Bucarest, Romania. Telefono +40 722 366 437 +40 723 383 199 www.palazzoitalia.ro Mail segreteria@palazzoitalia.ro presidente@palazzoitalia.ro Trovaci anche su Facebook. Maratea Web Radio Pubblicità.
1: Nature's Calling, il nuovo disco del maestro Francesco Rizzo. 11 brani strumentali per pianoforte e orchestra. Il filo conduttore delle tracce è il tema della natura e della salvaguardia dell'ambiente, allo scopo di sensibilizzare il pubblico, accompagnandolo in un viaggio evocativo grazie alla forza espressiva della musica. Le tracce sono Le pagine della terra, Esaltazione della natura, Fusione uomo-natura, I suoni della terra, il mormorio della terra, il risveglio della natura, il suono del mare, libertà leggera, natura incantata, ninfe dei boschi e canto dell'aurora. Il disco non lo trovi sulle piattaforme.

0: piattaforme digitali, ma lo puoi prenotare all'indirizzo mail info@marateawebradio.it. Nature's Calling, la musica che ti porta dentro la natura.
1: Maratea Web Radio, pubblicità.

Stai cercando buona musica per la tua festa, per il tuo matrimonio, per la tua serata di piano bar? I Franchi Suonatori Live fanno per te: Francesco Rizzo, tastiere e voce, Franco Iaria, batteria, la nostra musica firmata. I Franchi Suonatori, 333-91-57640, 338-16-29-903, la musica firmata per te.

per la tua festa, il tuo matrimonio, la tua serata di piano bar, Franchi Suonatori Live. Francesco Rizzo, tastiere e voce, Franco Iaria, batteria, la nostra musica firmata. I Franchi Suonatori Live li trovi al 333-91-57640, 338-16-29-903. Franchi Suonatori, la musica firmata.

Maratea Web Radio Pubblicità. A Maratea, nei famosi vicoli del centro storico, trovi lo studio di registrazione che fa per te. Da noi, tecnologia e professionalità al tuo servizio. Realizza qui il tuo demo o il tuo brano inedito. Metteremo a tua disposizione i nostri musicisti, tecnici e la nostra esperienza. Registrazione in analogico e in digitale per dare ai tuoi progetti artistici qualità professionale e un suono caldo. Al termine del tuo progetto potremo diffondere il tuo brano sulla nostra web radio e web TV, realizzando anche un videoclip. Maratea Web Radio Studio di Registrazione. Contattaci al 333-91-57-640. 333-91-57-640. Oppure scrivi a info@marateawebradio.it. Al Maratea Web Radio Studio di Registrazione il tuo progetto musicale diventerà realtà. Maratea Web Radio Pubblicità. Center Music di Cassano Margherita a Senise. Un grande e attrezzatissimo negozio per i musicisti più esigenti, ma anche per quelli che si avvicinano alla musica per diletto. Al Center Music trovi un'ampia scelta di chitarre acustiche ed elettriche, tastiere e pianoforti delle marche più prestigiose, bassi elettrici ed acustici, fisarmoniche e organetti delle marche più conosciute, un'ampia scelta di strumenti a fiato, oltre che i microfoni professionali come Shure, Sennheiser, AKG e tanto altro ancora. Da noi puoi trovare le tue casse acustiche dalla Mekhi alla JBL, Proel o Yamaha. E poi gli amplificatori per chitarre e basso della Fender, Peavey, Ibanez, Marshall e tante altre marche ancora. Batterie acustiche delle maggiori case produttrici, oltre agli strumenti a percussioni. E ancora luci ed effetti stupendi per il tuo spettacolo. E che dire poi dell'effettistica, come compressori, reverberi, equalizzatori. Ma ancora minuteria, quale corde per basso e chitarre classiche ed elettriche. Da noi centro assistenza per tutte le tue esigenze. Passa a trovarci e non resterai deluso. Center Music di Cassano Margherita a Senise in via Capitano Sole 2. Telefono 0973 86 55 760. Center Music di Cassano Margherita, il tuo Center Music. È internet il mezzo più usato per la ricerca e la soluzione facile di un acquisto. Maratea Web Radio mette a disposizione il suo sito cliccatissimo per la tua azienda con banner e pubblicità audio e video dedicata. Scrivi a commerciale@marateawebradio.eu o telefona a questo numero 349 18 40 226 349 18 40 226 e un nostro collaboratore sarà a tua disposizione per la tua pubblicità su Maratea Web Radio International.

0: Ciao ciao a tutti amici di Maratea Web Radio, vi aspettiamo tutti, anzi tuttissimi, per farvi sognare insieme a noi. Noi mettiamo la musica, voi metteteci il resto. Condiremo così i nostri minuti trascorrendoli con amicizia e simpatia. Mi raccomando, ditelo anche ai vostri amici. Maratea Web Radio su www.marateawebradio.it.
1: E sì, cari amici, ditelo e condividiamo questa notizia: www.marateawebradio.it, e la condividiamo anche perché sì, un caro e vecchio amico che oggi, ecco, vive in paradiso, Nino Postiglione, mi regalò questo spottino, beh, quando muovevamo davvero i primi passi, insomma, con questa web radio che poi è diventata anche questa web TV. Ciao Nino, ovunque tu sia, e grazie per tutto. 46 minuti andati, grazie a tutti per il gentile ascolto. Subito dopo la pubblicità abbiamo ascoltato la bella e brava Nausicaa con Into Darkness, questa bella canzone che lei ha scritto e che venne a registrare nel mio studio, e ho avuto l'onore davvero di, ecco, arrangiarla e registrargliela. Quindi ciao Nau, grazie a te. Dunque, sto dicendo che da un po' di tempo, insomma, che oggi siamo in festa qui nella città di Potenza, perché beh, oggi e domani sono i giorni clou della festa patronale di San Gerardo la Porta. Ripeto, questa sera la grande parata dei turchi e dopo, naturalmente, il giorno dopo, quindi domani, la festa religiosa con la processione, con la bella statua di San Gerardo, sì, che è simile a quella nostra, insomma, Maratea di San Biagio. Anche questa statua bellissima in argento, anche San Gerardo, un vescovo della Chiesa di Dio, quindi davvero, ripeto, c'è una grande similitudine, insomma, con le statue, e penso che, insomma, siano, diciamo, dello stesso periodo, la stessa fattura, insomma, ecco. Quindi davvero molto molto bello vivere questa festa, emozionante. Allora, oggi andremo a documentare, grazie alle cronache TV, ripeto, la grande parata dei turchi, tantissimi figuranti, e poi, ripeto, a tarda serata l'accensione della Yakkara, questo cero votivo, lo dicevo prima, insomma, molto alto, e poi uno dei portatori della Yakkara, insomma, questa notte salirà, ecco, su questo monumento, chiamiamolo così, perché ripeto è un cero votivo, lo accenderà, ecco, in onore appunto del santo patrono della città di Potenza, San Gerardo la Porta. Auguri. Ma io adesso vi voglio far vedere anche un altro momento proprio qui, ecco, nella città di Potenza, un altro santo, un altro rione, il rione Lucania, che festeggia San Giuseppe. Quindi, insomma, da qualche giorno, diciamo così, è passato questa festa, e allora, ecco, andiamoci a guardare questo servizio, ripeto, che io realizzai per le cronache TV. Rione Lucania, la festa di San Giuseppe. Nel popoloso quartiere Lucania a Potenza, la parrocchia dedicata a San Giuseppe ha vissuto una giornata di preghiera e anche di festa. Il 1° maggio si festeggia San Giuseppe lavorativo, e dunque un ricco programma religioso e civile è stato allestito, con le sante messe celebrate da Don Giovanni di Carlo, con la benedizione dei portatori della statua e gli attrezzi da lavoro artigianali. A seguire la solenne processione per le vie del quartiere, accompagnati dalla banda La Castellana di Camerota in provincia di Salerno, e con i suggestivi flambeau che hanno illuminato il tragitto mentre si pregava e cantava. Mentre scorrono le nostre immagini,

0: Al parroco Don Giovanni abbiamo chiesto di parlarci di San Giuseppe e della parrocchia che lui guida e amministra.
1: Di questo santo certamente diciamo, è il protettore della Chiesa, è il padre putativo di Gesù, quindi è un personaggio tutto particolare di cui dobbiamo solamente, come dire, prenderne atto delle sue virtù, del suo silenzio, della sua umiltà e del suo servizio in maniera tutto particolare, e invocarlo perché è un grande santo, anche se magari a volte viene un po', come dire, adombrato, messo da parte. E sì, in questa chiesa che si trova in un rione che ha un nome bello, Rione Lucania, non solo, ma è un bel rione con tante persone care, con tante persone semplici, con tante persone che vogliono, come dire, crescere, e questa è una cosa bella, che vogliono crescere da tutti i punti di vista, dal punto di vista sociale, umano, ma anche cristiano, e sicuramente volgendoci a Maria, volgendoci a San Giuseppe, abbiamo due guide veramente eccezionali per poter camminare nelle virtù che loro hanno saputo vivere e che a noi vengono presentate giorno per giorno.
0: Noi stiamo guardando, Don Giovanni, stiamo guardando queste immagini che abbiamo registrato in questo rione, appunto Rione Lucania, San Giuseppe che passa, ecco, in questo rione, naturalmente cantando, pregando, ecco, ma questa gente come vive la fede?
1: Beh, c'è chi la vive in maniera semplice, personale, e magari, siccome sono tanti anziani, la vivono in maniera, diciamo, in famiglia, che la famiglia, dobbiamo ricordarci, che è una piccola chiesa, come ci ricorda il Concilio Vaticano II. Viviamo una crisi, lo sappiamo benissimo, non solo economica, sociale, politica, di tutte le specie, ma anche la Chiesa vive questa crisi, per cui tante volte non riusciamo più a vedere quelle masse, non riusciamo più a vedere le chiese strapiene, anche se tra la messa di stamattina e quella di stasera ho visto che parecchi hanno partecipato, parecchi si sono rivolti al Signore per lodarlo, per ringraziarlo, per invocarlo, certamente in questi tempi che non sono facili, non sono semplici, e dobbiamo avere sempre la speranza viva, la speranza in Dio che non ci abbandona, non ci lascia soli e che ci fa camminare, e ci fa camminare insieme e ci invita a camminare diciamo nella solidarietà, nella pace, nell'amore e nella gioia, la gioia che non ci deve mai abbandonare, non ci deve mai lasciare, perché se siamo con Dio e se Dio è con noi possiamo stare tranquilli.
0: Don Giovanni, per chiudere questa intervista e per chiudere, ecco, questo servizio che noi di Cronache TV abbiamo voluto realizzare in questa solennità di San Giuseppe, questa parrocchia davvero fa tante cose. Ricordiamoli e invitiamo chi ci guarda in questa televisione a venirvi a trovare.
1: Certo, sì, ci sono tanti appuntamenti, ecco, domani vuole può partecipare, c'è la possibilità di poter scegliersi una poesia propria o di qualche altro, venirla a recitare dalle 17 alle 19 sotto un tiglio che abbiamo qui nel giardino, ecco, piccoli e grandi si incontrano per stare insieme e proclamare queste poesie. Queste lodi. E poi ci sono anche delle giostre, ci sono dei momenti anche di sport, di danza qui nel rione. E domani sera, dopo la messa è alle ore 19, subito dopo la messa c'è la marcia della pace. E ci sono altre parrocchie che partecipano, altre organizzazioni anche, dalla Pax Christi alla parrocchia di Sant'Anna e altre, e quindi vogliamo insieme riflettere sulla pace e invocare questa pace non solo

0: lì dove c'è la guerra, ma anche nel cuore di tante persone che vivono un po' così nel turbamento, che vivono non nella serenità, non in quella pace che vorrebbero. E poi ancora domenica le messe saranno alle 11 e alle 19 e avremo l'occasione di poter ammirare tante centauri, tante moto di tutte le specie che danno sempre un motivo di gioia e di incontro anche, perché vengono tanti dalla Puglia, dalla Campania, dalla Basilicata pure, e quindi è la cosa bella, perché siamo in collegamento anche con la parrocchia di Bucaletto di Santa Maria della Speranza, perché dopo un giro che faranno qui nel rione Lucania andranno proprio lì a Bucaletto a far visita ai nostri fratelli di Santa Maria della Speranza, e quindi San Giuseppe e Santa Maria della Speranza, ecco che ancora una volta si trovano insieme.
1: Per chiudere una festa di fede e di popolo, la musica allegra di Nicky Fox, che in piazza ha fatto ballare e divertire tutti.

Grazie di cuore a tutto il rione Lucania qui a Potenza, 29 maggio, venerdì 29 maggio 2026, un'ora precisa di trasmissione se ne va. E allora un cordiale saluto a tutti voi amici da Francesco Rizzo qui nello studio di Potenza di Maratea webradio.it. benvenuti, buona ascolto. Ma adesso vi voglio parlare, ecco, di un altro momento, beh, che mi vedrà, insomma, protagonista, e anche questo sarà un momento per me tanto tanto emozionante. Ecco, prego la nostra regia, eccola qui, di mandarvi questo diciamo bannerino, così lo vediamo. E allora, ecco, il comune è quello di Avigliano, naturalmente in provincia di Potenza, la diocesi è quella la diocesi è quella di Potenza, ma insomma i musei e parchi archeologici sono quelli di Melfi e Venosa. Trinitas, guardate che bello, Vespri solenni al tramonto, dunque il 30, quindi domani 30 maggio 2026 alle ore 20, questa grande e solenne festività appunto al Lago Pesole, in questo castello meraviglioso, castello di Lago Pesole, un castello dove, ecco, Federico II andava a passare delle ore quando andava a caccia, ma un castello davvero bellissimo. Bene, mi vedrà, come dire, diciamo protagonista, ecco, di un concerto, il mio concerto Nature Calling, alle ore 20:15, minuto più minuto meno. Ma prima, ripeto, ecco, questa bellissima processione, soprattutto i Vespri solenni presieduti da Don Giuseppe Vivilecchia con il coro Cor Unum. E io voglio ringraziare davvero di cuore, ecco, Don Giuseppe Vivilecchia e tutto il comitato festa che mi hanno voluto invitare, ecco, a questa festa. E domani se siete in zona veniteci a trovare nel bellissimo castello di Lago Pesole qui in provincia di Potenza. Il comune è il comune di Avigliano per questa festa patronale Trinitas. Vi aspetto, ecco, la Santissima Trinità, vi aspetto anche per il mio concerto. Grazie a Lago Pesole, grazie al parroco e grazie ancora di cuore al comitato. Vogliamo vedere adesso che tempo ci aspetterà, insomma, per le prossime ore. Andiamolo a vedere, sì, andiamolo soprattutto a leggere, ecco, da chi naturalmente è preposto a fare questo, cioè il meteo.it. naturalmente, vediamo che cosa succederà per le prossime ore in Italia. Partiamo come facciamo sempre dal nord. E allora, gli esperti scrivono così: la pressione è stabile sulle nostre regioni, ma ci saranno delle zone più compromesse da un tempo più incerto. In questa giornata la Toscana occidentale e il Lazio vedranno molte nuvole e possibilità di precipitazioni, localmente sotto forma di temporale. Qualche rovescio potrà interessare pure la Sardegna interna. Tempo soleggiato altrove, venti deboli da nord, clima estivo. Le temperature, valori massimi compresi tra 25 e 26 gradi a Campobasso e Ancona, 30-32 gradi a Roma e Firenze. Dunque, al nord, quello che stavo leggendo è il centro, e al nord la pressione torna ad aumentare sulle nostre regioni, scrivono gli esperti. La giornata sarà caratterizzata da un tempo in gran parte stabile e soleggiato. L'instabilità sarà più presente nel corso del pomeriggio sulle Alpi del Trentino e in provincia di Cuneo. Sì, nubi irregolari altrove, venti deboli che soffieranno da direzioni variabili, mari generalmente calmi o poco mossi, caldo non eccessivo. Vediamo le temperature, valori massimi attesi tra 27 e 32 gradi su tutte le città.
Al sud e sulla Sicilia, sulle nostre regioni, la pressione è stabile. La giornata sarà contraddistinta da un tempo in prevalenza soleggiato. Soltanto sulla Sicilia centro-orientale si potranno verificare delle precipitazioni irregolari, anche sotto forma di temporale. Venti deboli che soffieranno dai quadranti settentrionali, di conseguenza i mari risulteranno generalmente calmi. Le temperature, valori massimi attesi tra 24 e 25 gradi a Potenza, Bari, e 32 gradi invece troviamo a Napoli. Così scrivono gli esperti veri del meteo.it, che ringrazio. E adesso la musica, le canzoni inedite autoprodotte. Sì, andiamoci ad ascoltare ancora questi ragazzi bellissimi e bravissimi. Sono i Lumied, Il cuore trema.

0: davvero tutte belle queste canzoni, come vedete e come ascoltate, oramai da più di 16 anni, insomma, siamo insieme su questo nostro sito e sulla nostra pagina YouTube, in questo caso da dove stiamo trasmettendo l'edizione in audio video. Ricordo, le repliche alle ore 17, poi questa sera alle ore 20, ancora 23:30 ora italiana, tutto sul sito www.marateawebradio.it, il file in audio e video sulla nostra pagina YouTube disponibile appena chiudiamo la diretta. E adesso vi porto ad Acerenza. Acerenza è un borgo straordinario, bellissimo. Sì, è lì che c'è il Museo Palazzoglini, ma ne sapremo molto di più, ecco, da questo nostro servizio che abbiamo realizzato con una nostra consorella, cioè Universo Web Radio TV. E allora, interviste, ma anche nuove scoperte interessantissime. Ascoltiamo. Uno dei borghi più belli d'Italia, Acerenza, dove arte, storia e bellezza si fondono in un unico denominatore. È qui che questa antica realtà, che racchiude oltre alla storia ed i misteri di Vlad Tepes e della sua figlia Maria Balsa, anche un pezzo della storia italiana e lucana, con presenza di documenti riportanti la vita vissuta negli ultimi secoli di presenza della famiglia irlandese Glynne in Acerenza e in Italia. Si è scoperto quanto importante sia stato il ruolo di Acerenza, oggi capitale del vino 2026-2027, ma sin dal 26 settembre 1879, quando aveva un rappresentante della commissione ampelografica nella persona di Domenico Glynne, nominato dal Ministero dell'Agricoltura italiano tramite il prefetto di Potenza, come riporta questo antico documento rinvenuto nel Palazzo Glynne dall'avvocato Carlo Francesco Glynne, che noi vi mostriamo. E a tal proposito, ascoltiamo chi oggi sta investendo e curando tutto questo con il museo e molto di più, a cominciare dal presidente di Palazzo Italia a Bucarest, Giovanni Baldantoni, e a seguire Mircea Cosma, storico e presidente della società Mihai Viteazu Ploiesti, Diana Guba, prefetto botanica Chișinău, Constantin Bolgiu, presidente associazione Bolgiu 1934 e titolare cantine Bolgiu.
1: Saluto il pubblico, chi ci ascolta, chi ci vede. Ritengo importante questa tappa percorsa in questi giorni con lo storico Mircea Cosma, con l'avvocato Carlo Glynne, alla tua presenza e con altri personaggi che sono venuti dalla Moldavia e dalla Romania. Era una tappa che avevamo già programmato con Mircea Cosma dopo aver fatto un mesetto fa una visita a Gherghizia, dove abbiamo appunto sottolineato e confermato la presenza di tunnel nei pressi di chiese che venivano realizzati fuggire per nascondersi, e anche lì stiamo facendo sta ricerca. Avevamo già fatto dei sondaggi circa 3 mesi fa con lo storico Mircea Cosma, che hai regolarmente registrato
0: Sì, certo.
1: con Universo Web Radio TV e Cronache Lucane. Praticamente, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo constatato, grazie a lavori che avete visto, che uno degli archi del piano interrato sotto il Museo Palazzoglini, che sarà completato appunto per quella che è la sua funzione fondamentale come traccia storica, un arco si presenta come una chiusura, si suol dire in termine dei muratori e dei carpentieri, un tompagno non strutturale. Ovvero, come ha detto pure Mircea nella sua appunto affermazione, le arcate laterali sono portanti e contengono un muro di circa 60 centimetri a sostegno della struttura. Invece lì abbiamo un arco che è stato solo chiuso con sottili strati di pietra, e immediatamente abbiamo trovato già la terra. Ci sono delle infiltrazioni, delle percolazioni ovviamente dalla piazza. Questo conferma che i terrazzi sovrastanti al di sotto, probabilmente, o meglio i lastrichi sovrastanti, al di sotto hanno la presenza di tunnel che poi sono stati probabilmente chiusi. Quale sarebbe il progetto? Il progetto è quello di fare una scannerizzazione della piazza. Noi apriremo totalmente l'arcata, quindi toglieremo questo tombagno e cominceremo a cercare quanto è possibile trovare, quando ci verrà indicata dal georadar o dallo scanner, che ci dirà dove ci sono vuoti, dove ci sono muri, così come stiamo facendo appunto a Gherghiţa in Romania o in altre aree dove Vlad Țepeș, il buono, non il cattivo, quindi non è un vampiro ma un sì, difensore certo. della cristianità, egli ha operato ed ha maggior ragione ad Acerenza.
2: Noi abbiamo sempre affermato che Vlad Țepeș, in ogni posto in quale lui ha abitato, ha un tunnel. E questa idea che se a Bucarest, a Poenari, a Gherghiţa, a Ploiești, in tutte le città che le-a fatto lui, sono tunnel. E io sono arrivato anni fa in Acerenza e ho detto sì, noi vogliamo trovare il rubino della Vlad Țepeș, un altro segno da lui, quello è in un tunnel. Vediamo dove è il tunnel. Poi abbiamo fatto le ricerche circondato la cattedrale e poi ha detto questo castello è praticamente che ha un tunnel che esce fuori, si vede. Questo è il castello che ha tunnel verso cripta di cattedrale. Ah. Probabilmente che quello che abbiamo scoperto oggi è quello tunnel, perché le altre arcade di questo sottosuolo sono piene di pietra, questo è l'unico che ha solo humus, solo
0: sì,
2: terra, terriccio,
0: sì,
2: che
0: terra.
2: Si vede che è una terra praticamente messa da uomini con loro mano per chiudere quello tunnel. E questa è una grande scoperta perché certifica per noi una volta in più che Vlad Țepeș praticamente ha stato 3 anni, 4 anni, gli ultimi anni della sua vita in Acerenza, e poi la donna Andromnena Comnena ha portato la sua figlia Maria al castello di Napoli per prendere quei soldi che hanno ogni cavaliere dell'Ordine del Drago le ha avuto in custodia di capo dell'ordine, che era in quel tempo Ferrante di Aragon, re del Napoli.
0: Qual è il valore aggiunto che una ricerca, una storia, queste nuove scoperte possono portare ad Acerenza e soprattutto alla Basilicata?
2: Per me è chiaro che i collegamenti di Medioevo tra il popolo di Romania e il popolo italiano, che sono praticamente fratelli, parlano la stessa lingua, sì. quasi aratre, quando facciamo preparazione di terra per grano, vino, tutti hanno la stessa origine, la stessa pronunzione.
0: Sì.
2: Io credo che questo prima è che sarà una pietra fondamentale per relazioni economiche, culturali e religiose tra il popolo da nord di Danubio e tra il popolo italiano. Secondo, è che Vlad Țepeș non è stato un vampiro, lui è stato un grande eroe della cristianità. Praticamente lui è stato l'ultimo crociato contro i turchi, perché dopo Mehmet ha invadato il sud d'Italia, è morto, ma il suo successore ha riuscito di distruggere anche Ungheria. Ricordiamo 1526, dopo Vlad Țepeș batte a Corvino e Stefano il Grande, che sono praticamente gli ultimi crociati. Per noi credo che è chiaro che anche in fresca, la seconda fresca che è in cripta, quelli tre magi praticamente sono Vlad Țepeș in ginocchio, Stefano il Grande, il principe di Moldavia, e Matteo Corvino, il re d'Ungheria, perché come sono fatti.

0: Le vestiti che non sono di antichità, anni di quando era Gesù Cristo bambino, sono vestiti di Evo Medio, non sono vestiti antiche, e le bijou che le portano, le segni che hanno le spade, la cintura di Maria Balsa, tutto dicono che quelli tre sono gli ultimi tre crociati, come gli ultimi tre magi che annunciano la grande Maria, no? E il bambino, che abbiamo vinto i turchi e siamo con voi sempre,
1: Bellissimo.
0: con il Dio sempre. Credo che
1: Perfetto.
0: questa è. Ho portato come tutta la descrizione di quella cripta fatta dalla Patriarchia di Romania. Dal punto di vista religioso, hanno fatto traduzione lo stesso Christian Tufan, che ha decrittato anche a Napoli quella iscrizione, e credo che oggi sera e domani riusciamo di vedere tutte le segni, quali sono messaggi sopra tempo che l'hanno fatto Vlad Tepes e la sua figlia
1: Sì.
0: Maria Balsa in quella pittura.
1: Quando invece alla capitale del vino, a Cerenza 2026-2027, oltre agli altri comuni del Vulture Melfese e alla Val d'Obiedone, praticamente il sindaco Scattone, nella missione che ha avuto insieme a
0: Sì,
1: me,
0: sì,
1: insieme a
0: sì.
1: Mircea in Romania, ha sviluppato quello che è il percorso con il comune di Tomšani, col quale ha già un gemellaggio, ma stiamo cercando insieme appunto alla dottoressa Diana Guba, pretore dell'area botanica di Chisinau, capitale della Moldavia, di predisporre un protocollo di collaborazione fra, o meglio chiamato gemellaggio, fra appunto la città di Chisinau e Acerenza, in quanto è importante ricordare che la Moldavia e Chisinau, nell'area vicina, dispone della più lunga cantina sotterranea, pare a circa 200 km, con raccolte di vini dell'area moldava, e quindi che un giorno era anche Romania, ma che oggi, ovvero la Romania Grande, che oggi è Romania. E quindi Diana, nel suo italiano, riuscirà a spiegare la sua missione, è qui con noi.
2: Desideriamo un gemellaggio con una città d'Italia per costruire un ponte di amicizia, collaborazione e rispetto tra le nostre comunità. Ci unisce il desiderio di condividere esperienze nella cultura, nell'educazione, nel turismo e nello sviluppo locale. Attraverso questo legame possiamo creare progetti comuni, scambi tra i giovani e nuove opportunità per i cittadini. L'Italia è vicina al nostro cuore attraverso tradizioni, valori e persone, e questo gemellaggio rappresenterebbe un bellissimo passo verso un futuro più unito e prospero.
3: E quindi ci sarà una grande, come la posso definire, una grande, diciamo, vetrina, ecco, vetrina dei vini.
1: Sì, vi dirà anche Bolgio, che presenta l'associazione Bolgio 1934, ma anche il titolare del brand Parallela 4 dei Cicin, cioè Parallelo 45, l'area più, diciamo, produttiva dei vini, vi dirà che anche loro vogliono essere con noi appunto in questa promozione dei vini.
3: Certo.
1: E quindi, così come loro ci permetteranno di promuovere i vini dell'area dell'Alto Bradano in Romania nei prossimi eventi, che potrebbero essere magari a settembre, loro verranno dall'8 giugno all'8 luglio in Acerenza proprio a fare delle degustazioni, per poter fare anche dei confronti con degli
3: Ecco.
1: esperti per i 4 sabato e domenico, ovvero i 4 weekend, con le diverse cantine che fanno parte ovviamente dei vini Regilor di Vlad Tepes, cioè che hanno origine da quel tempo.
3: Certo.
1: Quindi ci sarà la sicura opportunità di poter parlare e confrontarsi, però ma ogni incontro serve per crescere, ma anche per internazionalizzare l'azienda e anche per far crescere le reciproche esportazioni e la qualità della imprenditorialità insieme ai prodotti.
4: La Fondazione Bolgiu 1934 è stata creata con lo scopo di partecipare e promuovere i vini tradizionali romeni provenienti dal 45° parallelo nord nella rinomata regione vinivitícola di Dealumare. Nell'ambito del progetto La Dimensione Europea di Vlad Țepeș, questo anno nella capitale del vino italiano, l'area del Vulture, promuoviamo i vini della dinastia Basarab che ha governato la Valahia tra il 1200 e il 1714. 14 cantine presentano le varietà di vini rossi rappresentative coltivate nel corso dei secoli sulle tenute principesche della dinastia Basarab. Presenteremo inoltre un unico vino bianco appartenente ai vini del principesse di Valahia, un vino aromatico demisec tipicamente romeno fetească albă. La nostra esposizione si svolgerà dal 7 giugno 2026 al 7 iulio 2026 nei saloni di Palazzo Glini ad Acerenza e presso il complesso monumentale Santa Maria La Nova, Napoli, luoghi strettamente legati al vicende storiche di Vlad Țepeș, Dracula.
1: Quando poi parliamo di storia, diciamo che la Basilicata ha tante bellezze, non dimenticate Acerenza, perché i suoi attrattori non necessariamente debbono essere degli attrattori per correre o scalare, poiché c'è tanta cultura, tanta storia, Museo Palazzoglini, Museo Diocesano, gli Alpaca ad Acerenza, il borgo stesso di Acerenza, la grande chiesa con sua cripta, certo. Dove in quella cripta si raccolgono e si nascondono, come dice Mircea quando parla delle fresche, intende dire le pitture, ci sono tanti emblemi che riportano praticamente alla storia di qualche secolo fa, di Vlad Țepeș, di Maria Balsa e di tutti quelli che hanno potuto girare e gravitare intorno ad Acerenza.
3: Certamente. Marateo Web Radio, musica inedita e autoprodotta. Ringrazio davvero di cuore il presidente di Palazzo Italia, Giovanni Baldantoni, e tutti gli amici che avete ascoltato e visto, ecco, in questo filmato. Quindi mi raccomando, insomma, visitiamo questo bellissimo museo Palazzo Glini ad Acerenza, borgo stupendo, ripeto, che io vi invito ad andare a visitare. La musica adesso, le canzoni inedite e autoprodotte con naturalmente videoclip che noi vi facciamo vedere, bellissime canzoni, ripeto, inedite. E allora ascoltiamoci ancora questo bellissimo brano che io ho avuto il piacere, insomma, di farvi ascoltare tantissime volte. Bene, L'anima e i suoi colori, così si chiama questo bellissimo brano che arriva da Torino. Lui è Rosario Frammartino.

questo bellissimo brano che stiamo ascoltando dall'amico Rosario Frammartino. A voi tutti amici benvenuti, buon ascolto, buona visione, marateawebradio.it.

un'ora 33 minuti abbondanti se ne vanno e adesso andiamo a fare gli auguri a quanti oggi festeggiano l'onomastico leggendovi l'almanacco. Sì, oggi è venerdì 29 maggio 2026, 149esimo giorno dell'anno, siamo alla 22esima settimana e alla fine del 2026 mancano 216 giorni. La Chiesa oggi ricorda San Massimino di Treviri e Vescovo e ancora i santi Sisinnio, Alessandro e Martirio, ancora Santa Bona da Pisa, San Massimo di Verona, San Senatore di Milano, San Esuperazio e Santi Conone e Conello. Per la rubrica dell'oggi accadde nel 1953, primo uomo a scalare l'Everest 73 anni fa. Per i tibetani è la madre dell'universo, per i nepalesi è il dio del cielo. Vediamo i nati in questo giorno 59 anni fa. Si è nato a Manchester nel Regno Unito fino al 2009, è stato il frontman insieme al fratello Liam degli Oasis. Nel 1917 nasce John Fitzgerald Kennedy, 109 anni fa, 35esimo presidente degli Stati Uniti, è il primo di religione cattolica, fu un assoluto protagonista del Novecento. E allora amici, a quanti portano questi nomi? Massimino, Sisinnio, Bona, Massimo, Senatore e Superazio, Conone e Conello, tantissimi auguri.

di buon onomastico. Noi, come facciamo sempre, vi dedichiamo una bella canzone. Oggi per tutti voi ho scelto questa qui. Si intitola Settembre, ho avuto il piacere di registrarla e arrangiarla per l'amico Romolo Carloni. A voi che festeggiate l'onomastico, augurissimi.

Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano da tante parti del mondo dove si parla inglese. Ciao e grazie di cuore. Un'ora e 40 i minuti andati da quando abbiamo cominciato questa trasmissione, che torna con le repliche alle ore 17, poi questa sera alle ore 20, ancora 23:30 ora italiana. Tutto sul sito.

www.marateawebradio.it. Naturalmente il file in audio e video lo trovate sulla nostra pagina YouTube, da dove stiamo realizzando appunto la diretta audio video. Ancora musica, canzoni inedite autoprodotte per poi cambiare completamente genere, con un pochino di musica popolare, canzoni da ballo liscio, canzoni che tengano il testo in uno dei nostri bellissimi dialetti. Ma sì, ascoltiamoci ancora questo bellissimo brano, sì, che ho avuto il piacere di suonare in tantissimi posti. Ripeto, domani sera questo brano che ascoltiamo, Le pagine della terra, e tanti altri brani che ho scritto per pianoforte e orchestra, bene, li suonerò in un posto straordinario, stupendo. Sì, lo vedete adesso, vediamo un pochettino se la regina, se la regia, chiedo scusa, mi aiuta. Eccolo, sì, ecco, lo sentiamo in sottofondo, ma guardiamo anche queste immagini. Trinitas, mi raccomando, domani nel castello Lago Pesole alle ore 20:30 questo concerto, e ringrazio davvero di cuore il parroco e tutta la comunità di Lago Pesole con il comitato Festa, Le pagine della terra.

0: Ed eccoci ancora in diretta e stiamo per chiudere, ecco, questa trasmissione. Lo facciamo sempre, ripeto sempre, con un pochino di musica popolare, canzoni da ballo liscio, canzoni che tengano il testo in uno dei nostri bellissimi dialetti. Beh, ricordo a tutti che anche questa è musica, e come se lo è. Allora noi partiamo con questo canto famosissimo, questo bellissimo video tra l'altro che ha realizzato l'amico Mimmo Carlomagno. Sì, la canzone, ripeto, è famosissima, si chiama Lucanella, ha fatto milioni di visualizzazioni, davvero milioni di visualizzazioni. Allora noi ce la guardiamo qui su marateawebradio.it, ringraziando l'amico Mimmo Carlomagno e tutta la sua squadra di lavoro. Lucanella, tutta per voi, eccola qua, vamos!
1: Maestro!
2: Attenzione, via!
1: Vamos! Vamos.

Luca Nella, bellissimo brano, allegrissimo. E tra l'altro che stasera ha voglia di allegria qui in Piazza Prefettura perché c'è il pranzo dei portatori, poi c'è la grande parata dei turchi, poi sì, la Yakkara, insomma, questo bellissimo momento, beh, insomma, di storia, ma anche di fede, tutto quanto per la festa patronale qui nella città di Potenza, San Gerardo la Porta. E allora, con l'allegria noi continuiamo con sì, questo bellissimo valzer, un brano scritto da due carissimi amici, Franco Costanza e Antonio Pompeo Capuano, si intitola Europa. Ascoltiamoci, la voce è quella di Mena.

che pace non ha il tuo molto sarà. Viva la libertà! Beh, speriamo, insomma, che questa Europa e soprattutto il mondo, ecco, possa vivere in pace. Speriamo, speriamo, speriamo. Bene, cari amici, allora noi con questo bellissimo brano, questa canzone che ci porta alla pace, bene, noi chiudiamo questa trasmissione che abbiamo voluto riproporvi, beh, dopo tanto tempo. Insomma, voglio anche ringraziare tutti quelli che hanno ascoltato e soprattutto scritto un graditissimo messaggino. Vi ricordo infine che questa trasmissione è in replica alle ore 17, poi questa sera alle ore 20 e ancora 23:30 ora italiana, tutto sul sito www.marateawebradio.it e invece l'edizione in audio e video, cosa che stiamo facendo in diretta sulla nostra pagina YouTube, beh, sarà disponibile appena chiudiamo la diretta. E allora, nel ricordarvi ancora questo appuntamento, e mi permetto di farlo sì in chiusura, voglio, ecco, ancora una volta invitarvi a venire a Lago Pesole domani sera alle ore 20, insomma 20 e 15 circa, per questo concerto che terrò appunto in un castello speciale, meraviglioso, il castello appunto di Lago Pesole, per questa festa patronale, la Santissima Trinità. E mi raccomando, perché ci sono, diciamo, tanti appuntamenti, vediamo se riesco a trovarlo e rileggere tutto. Sì, ecco qui, alle 20:15, minuto più minuto meno, ci saranno i Vespri Solenni presieduti da Don Giuseppe Vivilecchia con il coro Cor Unum. Dunque, alle 20:15, appena termina appunto terminano i Vespri, c'è il mio concerto Nature Calling, dove tutto questo, ripeto, nel comune di Avigliano, Lago Pesole, castello di Lago Pesole, in un posto straordinariamente meraviglioso. Quindi mi raccomando, vi aspetto domani sera alle ore 20 al castello di Lago Pesole per il mio concerto Nature Calling. Bene amici, allora ci salutiamo qui, grazie a tutti, buona giornata, buon tutto, buona festa, buona vita soprattutto, e a prestissimo, risentirci e rivederci proprio qui su questo sito www.marateawebradio.it, dove naturalmente ascoltate musica inedita e autoprodotta. Da Francesco Rizzo, buona giornata.

a quella panchina della villa comunale. A volte palcoscenico di serate speciali. Amica romantica.

0: È il momento di farci una bella risata.
1: Camminavo a Piazza Fontana dei Trevi. Davanti a me camminava una bella ragazza. Era l'altro ieri, c'era tanta gente su quella piazza, con vestitino un po' attillato, i capelli lunghi. Questa mi camminava davanti, io gli dissi, ma deve essere proprio bella, ma lei dica un po', è una modella? Se girate era mia sorella.

respira. Ti sa magnato tutto quanto sto paese, non creatura là da guardare. Perché ci dai ancora tutto sto tormento che figli tuoi fa gamba.

Maratea Web Radio, pubblicità. Nel cuore del suggestivo borgo di Acerenza, immerso nel verde della Basilicata, il museo Palazzo Glinni offre un'esperienza unica che coniuga storia, arte e cultura in un'atmosfera affascinante e autentica. Scopri le meraviglie di un palazzo che racconta secoli di tradizione e espressioni artistiche. Il Palazzo Glinni ad Acerenza, dimora storica, ospita una collezione di opere d'arte e oggetti d'epoca che raccontano la storia di Acerenza e dei suoi abitanti. Passeggiando tra le sue sale, ogni angolo ti condurrà in una epoca lontana, svelando segreti e curiosità della vita quotidiana e dei grandi eventi che hanno segnato il nostro passato. Tra le storie più affascinanti si annovera la connessione storica tra Acerenza e Vlad III di Valacchia, noto come Vlad l'Impalatore. La sua presenza o influenza in epoche lontane ha lasciato segni tangibili nella storia e nelle cronache del borgo, rendendo la visita a Palazzo Glinni un percorso unico che intreccia storia locale e grandi figure del passato. Il museo contiene tra le innumerevoli opere la storica stanza di Maria Balsa, figlia di Vlad Tepes, conosciuto come Dracula, ed il suo busto in bronzo. Ma il museo Palazzo Glinni ad Acerenza non è solo un luogo di storia, ma anche di eventi culturali, sede di conferenze, mostre temporanee, workshop e concerti che animano regolarmente gli spazi del museo, offrendo occasioni imperdibili per vivere la cultura in tutte le sue forme. Al Museo Palazzo Glinni, visite organizzate per le scuole e per gruppi che ne fanno richiesta. Museo Palazzo Glinni, Piazza Glinni ad Acerenza, provincia di Potenza. Telefono 0039 375 95 11 678. Mail as.palazzoglinni@gmail.com. www.draculaacerenza.it.

0: Maratea Web Radio pubblicità. Palazzo Italia a Bucarest è una struttura logistica e commerciale, un punto fermo in Romania. Da oltre 30 anni rappresentiamo normalmente la scelta del nostro cliente, mai l'alternativa. I nostri servizi? Al piano terra gli spazi commerciali di oltre 500 metri quadrati, una ottima visibilità e un facile accesso dalla strada. Al primo piano, sala conferenze, scuola di cucina, desk area. Un grande salone da 150 posti a sedere polifunzionale per conferenze, corsi di formazione, incontri, proiezioni. Al secondo piano, uffici e negozi. Palazzo Italia offre servizi finalizzati all'assistenza delle imprese per facilitarne il percorso di attività imprenditoriale nei Balcani e la loro internazionalizzazione. Al terzo piano, uffici e sedi legali registrate per offrire credibilità e professionalità, spazi di lavoro moderni e completamente attrezzati per il tuo team, posizione premium in un rinomato centro d'affari. Palazzo Italia a Bucarest è l'incubatore più efficace a supporto delle attività imprenditoriali, sociali, culturali e ricreative a servizio delle aziende italiane in Europa, a partire dai Balcani, a sostegno del Made in Italy. Palazzo Italia a Bucarest, strada Fundeni, numero 39, Bucarest, Romania. Telefono +40 722 366 437 +40 723 383 199 www.palazzoitalia.ro Mail segreteria@palazzoitalia.ro presidente@palazzoitalia.ro Trovaci anche su Facebook. Maratea Web Radio pubblicità.
1: Nature's Calling, il nuovo disco del maestro Francesco Rizzo, 11 brani strumentali per pianoforte e orchestra. Il filo conduttore delle tracce è il tema della natura e della salvaguardia dell'ambiente, allo scopo di sensibilizzare il pubblico, accompagnandolo in un viaggio evocativo grazie alla forza espressiva della musica. Le tracce sono Le pagine della terra, Esaltazione della natura, Fusione uomo-natura, I suoni della terra, Il mormorio della terra, Il risveglio della natura, Il suono del mare, Libertà leggera, Natura incantata, Ninfe dei boschi e Canto dell'aurora. Il disco non lo trovi sulle piattaforme digitali, ma lo puoi prenotare all'indirizzo mail info@marateawebradio.it. Nature's Calling, la musica che ti porta dentro la natura.
0: Maratea Web Radio pubblicità.

Stai cercando buona musica per la tua festa, per il tuo matrimonio, per la tua serata di piano bar? I Franchi Suonatori Live fanno per te. Francesco Rizzo, tastiere e voce. Franco Iaria, batteria. La nostra musica firmata. I Franchi Suonatori, 333-91-57640, 338-16-29-903. La musica firmata per te.

per la tua festa, il tuo matrimonio, la tua serata di piano bar, Franchi Suonatori Live. Francesco Rizzo, tastiere e voce, Franco Iaria, batteria. La nostra musica firmata. I Franchi Suonatori Live li trovi al 333-91-57640, 338-16-29-903. Franchi Suonatori, la musica firmata.

Maratea Web Radio Pubblicità. A Maratea, nei famosi vicoli del centro storico, trovi lo studio di registrazione che fa per te. Da noi, tecnologia e professionalità al tuo servizio. Realizza qui il tuo demo o il tuo brano inedito. Metteremo a tua disposizione i nostri musicisti, tecnici e la nostra esperienza. Registrazione in analogico e in digitale per dare ai tuoi progetti artistici qualità professionale e un suono caldo. Al termine del tuo progetto potremo diffondere il tuo brano sulla nostra web radio e web TV, realizzando anche un videoclip. Maratea Web Radio Studio di Registrazione. Contattaci al 333-91-57-640. 333-91-57-640. Oppure scrivi a info@marateawebradio.it. Al Maratea Web Radio Studio di Registrazione il tuo progetto musicale diventerà realtà. Maratea Web Radio Pubblicità. Center Music di Cassano Margherita a Senise. Un grande e attrezzatissimo negozio per i musicisti più esigenti, ma anche per quelli che si avvicinano alla musica per diletto. Al Center Music trovi un'ampia scelta di chitarre acustiche ed elettriche, tastiere e pianoforti delle marche più prestigiose, bassi elettrici ed acustici, fisarmoniche e organetti delle marche più conosciute, un'ampia scelta di strumenti a fiato, oltre che i microfoni professionali come Shure, Sennheiser, AKG e tanto altro ancora. Da noi puoi trovare le tue casse acustiche dalla Mekhi alla JBL, Proel o Yamaha. E poi gli amplificatori per chitarre e basso della Fender, Peavey, Ibanez, Marshall e tante altre marche ancora. Batterie acustiche delle maggiori case produttrici, oltre agli strumenti a percussioni. E ancora luci ed effetti stupendi per il tuo spettacolo. E che dire poi dell'effettistica, come compressori, reverberi, equalizzatori, ma ancora minuteria quale corde per basso e chitarre classiche ed elettriche. Da noi centro assistenza per tutte le tue esigenze. Passa a trovarci e non resterai deluso. Center Music di Cassano Margherita a Senise in via Capitano Sole 2. Telefono 0973 58 49 54 338 86 55 760. Center Music di Cassano Margherita, il tuo Center Music. È internet il mezzo più usato per la ricerca e la soluzione facile di un acquisto. Maratea Web Radio mette a disposizione il suo sito cliccatissimo per la tua azienda con banner e pubblicità audio e video dedicata. Scrivi a commerciale@marateawebradio.eu o telefona a questo numero 349 18 40 226 349 18 40 226 e un nostro collaboratore sarà a tua disposizione per la tua pubblicità su Maratea Web Radio International.

C'è stato un porto? Sì. Hai vista la volpa? Sì. Ti sei imbaurata? No. È vero, è vero.

Ciao a tutti, sono Antonio Sodice. Questa è la mia prima canzone inedita dal titolo Ti ricorderai di me e la voglio dedicare a tutti gli amici di Malatea Web Radio.

0: Signore e signori, in diretta su Maratea Web Radio, Francesco Rizzo.
1: Amici carissimi, non vi nascondo che sono emozionato. Sì, sono emozionato nel ritornare in diretta, ecco, con voi sulla nostra web radio e sulla nostra web TV. Siamo in diretta per, ecco, tenervi un pochino compagnia con questa trasmissione inedita mattina. E lo facciamo dopo un po' di giorni, insomma, che siamo qui nella città di Potenza, dove, ecco, grazie a tanti amici, grazie ad una emittente, grazie ad un editore, insomma, io sono qui per, ecco, realizzare tanti servizi che anche in questa trasmissione io oggi vi farò vedere. Naturalmente sono servizi, ecco, che partono da questa città, sono servizi che io realizzo per le Cronache TV, questa televisione davvero, beh, internazionale, perché con internet sì, trasmettiamo sul canale, ecco, diciamo sulla digitale terrestre, ecco, il digitale terrestre di seconda generazione, cioè su applicazioni, quindi è davvero facile, semplice. Oggi tutti abbiamo, ecco, uno smartphone, tutti abbiamo a casa la Smart TV. E allora facile, scaricatevi una semplice applicazione ed è facile ascoltare e guardare questa televisione che porta, diciamo, nelle vostre case tantissimi contenuti, naturalmente servizi giornalistici, ma anche, che ne so, film, che ne so, rubriche, approfondimenti, insomma, una televisione davvero ben fatta. Io voglio ringraziare ancora di cuore davvero, ecco, l'editore Giuseppe Postiglione, che mi ha dato questa possibilità, ecco, di fare il giornalista nella nostra, diciamo, capitale, chiamiamola così, ecco, la nostra città capoluogo, dunque Potenza. Naturalmente devo anche ringraziare tanti amici, e lo voglio fare pubblicamente, perché loro, ecco, senza di loro sarebbe davvero stato difficile per me dopo la morte di mamma, insomma, è stato un momento complicato, ma, ecco, gli amici veri con la A maiuscola esistono. E allora il primo che voglio ringraziare con, come dire, il cuore in mano, l'amico presidente di Palazzo Italia Giovanni Baldantoni, che immediatamente mi ha aperto, ecco, le porte di casa sua, e non solo le porte di casa, anche quelle del cuore, perché davvero, ecco, è una persona buona, una persona altruista, una persona che, ecco, quando può fare del bene lo fa, e lo fa con, ripeto, senza avere nulla in cambio. Ecco, questo è la cosa straordinaria, e questo è quello che dovremmo imparare, insomma. Tanta gente che predica bene ma poi razzola non male ma malissimo, invece poi c'è gente che, come dire, in silenzio, ma davvero in silenzio, fa tanto tanto bene, e questo, come dire, fa bene all'animo di chi come me, ecco, in un periodo importante ma anche doloroso, insomma, ha bussato a quella porta. E il presidente Giovanni Baldantoni, con la sua famiglia, lo voglio ricordare, con la sua famiglia, ecco, mi ha aperto, diciamo, le porte di casa sua, ripeto, e non solo. E allora, caro presidente, e soprattutto anche la famiglia, la signora, ecco, che tra l'altro è anche il presidente di un'associazione di cuochi, ecco, la signora Enza Barbaro, ma naturalmente anche i figli. Io voglio dirvi davvero grazie di cuore per tutto quello che mi state, ecco, donando, ripeto, in questa bella città, e quindi che il Signore davvero vi tenga, come dire, in buona salute per tanto bene che state facendo a me e che fate a tanta tanta gente in silenzio. Grazie davvero, presidente, grazie cara signora, e grazie davvero dal profondo del cuore. poi ci sono altri amici, ecco, sì, Rosario Cosenza con la sua famiglia straordinaria che io conosco da tanto tempo, ecco, anche loro senza chiedere nulla in cambio ti aprono le porte di casa. Ecco, Francesco, vieni che oggi pranziamo insieme. Francesco, vieni che oggi facciamo uno spettacolo insieme. E poi, insomma, ripeto, la famiglia, ecco, la signora Beatrice, ma anche l'amico collega giornalista Francesco Cosenza, che tra l'altro è anche un ottimo, bravissimo scrittore. Ecco, noi abbiamo con le cronache documentato il suo bellissimo libro proprio qui Potenza, quando lo ha presentato nel bellissimo, davvero bellissimo polo museale e polo bibliotecario della città di Potenza. Quindi grazie ancora Rosario, grazie signora Beatrice, grazie Francesco. Ma potrei continuare per tutta la trasmissione a dire grazie a tanti amici, ripeto, che quotidianamente io vedo, ecco, qui in Potenza e soprattutto, insomma, anche in televisione, che ne so, la bella e brava Marlene, che ne so, la signora Palmina Postiglione, ecco, lei che è davvero, sì, come una seconda mamma, diciamo, mi apre le porte di casa sua. Beh, non vi dico poi Antonio Postiglione, insomma, basta che lo chiami e lui subito si mette a disposizione. Quindi grazie davvero di cuore a tutti voi per, ecco, l'amicizia e per questo dono che state facendo ad uno come me. Grazie ancora. Bene amici, allora cominciamola questa trasmissione. Ripeto che prende il via dopo tanto tempo che non ci siamo visti, ecco, in diretta. Ma marateawebradio.it suona sempre, e i numeri sono davvero straordinari. Davvero grazie a tutti quelli che tutti i giorni, quotidianamente, insomma, in varie fasce d'orario, ecco, si collegano con questa nostra idea, marateawebradio.it, che oramai da 16 anni, ecco, vi tiene compagnia sul sito www.marateawebradio.it, e siamo in diretta anche adesso in audio video sulla nostra pagina ufficiale YouTube. E allora io, ecco, aspetto anche i vostri messaggini. Sapete che su YouTube si può scrivere, ecco, un graditissimo messaggino, e allora scrivetemelo e io lo leggerò in diretta. Ma adesso basta con le chiacchiere, perché sennò poi mi emoziono troppo, e allora andiamo immediatamente con la musica. Le canzoni sono inedite, autoprodotte, canzoni, sì, vero, di artisti poco conosciuti dal grande pubblico, come poi in fin dei conti che lo sono io. E allora cominciamo con questa bellissima canzone che si intitola Arte Nobilis. E sì, noi facciamo arte nobile, cioè la musica, e allora ascoltiamo questo bellissimo brano da Ars Divina, questo gruppo straordinario salernitano. Benvenuti, buon ascolto e buona visione, amici.

amicizia che oramai dura da tanto tempo, ma grazie anche per quello che fai con una radio bellissima, Radio Londra, proprio qui dalla città di Potenza, trasmette musica nazionale ed internazionale, ma tanti anche contenuti interessantissimi. A te, ai tuoi amici colleghi di radio, tantissimi auguri e a presto, caro Giuseppe, grazie ancora. Oggi qui a Potenza è una città bellissima, tra l'altro, ma dicevo, oggi qui a Potenza è festa, davvero festa. Oggi c'è la grande parata, dei turchi. Io non l'ho mai vista, ma oggi pomeriggio insieme a mio fratello Angelo, saremo in giro per questa città, perché la voglio vedere, la voglio documentare. E poi, tra l'altro, grazie alle cronache TV, sicuramente faremo un servizio corposo, e quindi anche lì naturalmente, per chi non potrà essere qui oggi a visitare questa città e a guardare soprattutto questo momento storico, ma anche religioso, perché poi tutto quello che si fa è in nome e per conto di un grande santo che è patrono di questa città, San Gerardo La Porta. E allora oggi questa grande parata con la Iaccara, sapete che cos'è? Beh, è un grande cero votivo, chiamiamolo così, ma grande davvero, sono davvero tanti metri, insomma, di canne messe insieme, che poi all'estremità avranno qualche cosa che si può incendiare, insomma. E pensate, questa sera uno di questi portatori salirà su questa iaccara, appunto, alta diversi metri, e incendierà, diciamo, questo cero votivo in onore naturalmente del patrono San Gerardo. Quindi davvero oggi sarà una giornata storica bellissima, una città naturalmente ferma, ci sono tante limitazioni, come giusto che sia, anche per la sicurezza. E allora grazie davvero a tutti quelli che stanno lavorando per far sì che questa città e soprattutto questa festa patronale, la festa di San Gerardo, sia bella, sia allegra, sia felice e sia soprattutto sicura. Auguri a tutti quelli che portano il nome di Gerardo. E allora, la musica, le canzoni, l'ho detto, sono inedite e sono, sì, corroborate anche da bellissime, immagini, videoclip. Noi abbiamo tante belle canzoni che naturalmente io vi trasmetto. E allora, andiamoci ad ascoltare immediatamente questa qui, un amico che venne nel mio studio di registrazione, che vedrete fra pochissimo per chi sta guardando questa trasmissione dalla nostra pagina ufficiale YouTube. Si intitola La radio va, la radio vola. Questa canzone l'ha scritta, la interpreta Romualdo Luglio, e io ho avuto il piacere di registrargliela e arrangiarla. Eccola qua, Romualdo.

Io va la radiovola, così si chiama questo magnifico brano che stiamo ascoltando dall'amico Romualdo. A voi tutti amici, benvenuti, buon ascolto, buona visione, marateawebradio.it.

Ed è proprio così, musica, cultura, sport, informazione, intrattenimento, cultura, ma molto molto molto di più, www.marateawebradio.it. Siamo 24 già i minuti andati da quando abbiamo cominciato questa trasmissione, che torna con le repliche però sul nostro sito, solo ed esclusivamente sul nostro sito, perché sulla nostra pagina ufficiale YouTube, appena chiudiamo, insomma, sarà disponibile subito il file, e quindi se volete potete tornare e guardarvi questa trasmissione quando e come vorrete. Quindi le repliche ore 17, poi questa sera alle ore 20, ancora 23:30 ora italiana. E sì, perché grazie a Dio ci ascoltano tantissimi amici da tante parti del mondo, e dunque con il fuso orario abbiamo cercato, insomma, di diversificare un pochino, ecco, queste trasmissioni. Quindi grazie davvero ancora a tutti. Bene, ci ascoltiamo ancora un'altra canzone, poi facciamo una piccola pausa con un pochino di pubblicità. Sì, viviamo anche di pubblicità, e allora se c'è tra di voi qualcuno che ha bisogno, insomma, di questo canale, fatevi sentire. www.marateawebradio.it, info@marateawebradio.it, e poi i social, insomma, che insomma ci tengono tutti uniti. Vi aspetto. E allora facciamo ancora, ripeto, un'altra bella canzone, sì, un altro amico, lui si chiama Pino Gioia, stupenda canzone, Aspettando la sera. A dopo, amici.

Maratea Web Radio Pubblicità. Nel cuore del suggestivo borgo di Acerenza, immerso nel verde della Basilicata, il museo Palazzo Glinni offre un'esperienza unica che coniuga storia, arte e cultura in un'atmosfera affascinante e autentica. Scopri le meraviglie di un palazzo che racconta secoli di tradizione e espressioni artistiche. Il Palazzo Glinni ad Acerenza, dimora storica, ospita una collezione di opere d'arte e oggetti d'epoca che raccontano la storia di Acerenza e dei suoi abitanti. Passeggiando tra le sue sale, ogni angolo ti condurrà in una epoca lontana, svelando segreti e curiosità della vita quotidiana e dei grandi eventi che hanno segnato il nostro passato. Tra le storie più affascinanti si annovera la connessione storica tra Acerenza e Vlad III di Valacchia, noto come Vlad l'Impalatore. La sua presenza o influenza in epoche lontane ha lasciato segni tangibili nella storia e nelle cronache del borgo, rendendo la visita a Palazzo Glinni un percorso unico che intreccia storia locale e grandi figure del passato. Il museo contiene tra le innumerevoli opere la storica stanza di Maria Balsa, figlia di Vlad Tepes, conosciuto come Dracula, ed il suo busto in bronzo. Ma il museo Palazzo Glinni ad Acerenza non è solo un luogo di storia, ma anche di eventi culturali, sede di conferenze, mostre temporanee, workshop e concerti che animano regolarmente gli spazi del museo, offrendo occasioni imperdibili per vivere la cultura in tutte le sue forme. Al Museo Palazzo Glinni, visite organizzate per le scuole e per gruppi che ne fanno richiesta. Museo Palazzo Glinni, Piazza Glinni ad Acerenza, provincia di Potenza. Telefono 0039 375 95 11 678. Mail as.palazzoglinni@gmail.com. www.draculaacerenza.it.

0: Maratea Web Radio pubblicità. Palazzo Italia a Bucarest è una struttura logistica e commerciale, un punto fermo in Romania. Da oltre 30 anni rappresentiamo normalmente la scelta del nostro cliente, mai l'alternativa. I nostri servizi? Al piano terra gli spazi commerciali di oltre 500 metri quadrati, una ottima visibilità e un facile accesso dalla strada. Al primo piano, sala conferenze, scuola di cucina, desk area. Un grande salone da 150 posti a sedere polifunzionale per conferenze, corsi di formazione, incontri, proiezioni. Al secondo piano, uffici e negozi. Palazzo Italia offre servizi finalizzati all'assistenza delle imprese per facilitarne il percorso di attività imprenditoriale nei Balcani e la loro internazionalizzazione. Al terzo piano, uffici e sedi legali registrate per offrire credibilità e professionalità, spazi di lavoro moderni e completamente attrezzati per il tuo team, posizione premium in un rinomato centro d'affari. Palazzo Italia a Bucarest è l'incubatore più efficace a supporto delle attività imprenditoriali, sociali, culturali e ricreative a servizio delle aziende italiane in Europa, a partire dai Balcani, a sostegno del Made in Italy. Palazzo Italia a Bucarest, strada Fundeni, numero 39, Bucarest, Romania. Telefono +40 722 366 437, +40 723 383 199, www.palazzoitalia.ro, mail segreteria@palazzoitalia.ro, presidente@palazzoitalia.ro. Trovaci anche su Facebook. Maratea Web Radio pubblicità.
1: Nature's Calling, il nuovo disco del maestro Francesco Rizzo. 11 brani strumentali per pianoforte e orchestra. Il filo conduttore delle tracce è il tema della natura e della salvaguardia dell'ambiente, allo scopo di sensibilizzare il pubblico, accompagnandolo in un viaggio evocativo grazie alla forza espressiva della musica. Le tracce sono Le pagine della terra, Esaltazione della natura, Fusione uomo-natura, I suoni della terra, Il mormorio della terra, Il risveglio della natura, Il suono del mare, Libertà leggera, Natura incantata, Ninfe dei boschi e Canto dell'aurora. Il disco non lo trovi sulle piattaforme digitali, ma lo puoi prenotare all'indirizzo mail info@marateawebradio.it. Nature's Calling, la musica che ti porta dentro la natura.
0: Maratea Web Radio pubblicità.

stai cercando buona musica per la tua festa, per il tuo matrimonio, per la tua serata di piano bar? I Franchi Suonatori Live fanno per te. Francesco Rizzo, tastiere e voce, Franco Iaria, batteria, la nostra musica firmata. I Franchi Suonatori, 333-91-57640, 338-16-29-903, la musica firmata per te.

per la tua festa, il tuo matrimonio, la tua serata di piano bar, Franchi Suonatori Live. Francesco Rizzo, tastiere e voce, Franco Iaria, batteria. La nostra musica firmata. I Franchi Suonatori Live li trovi al 333-91-57640, 338-16-29-903. Franchi Suonatori, la musica firmata.

Maratea Web Radio pubblicità. A Maratea, nei famosi vicoli del centro storico, trovi lo studio di registrazione che fa per te. Da noi, tecnologia e professionalità al tuo servizio. Realizza qui il tuo demo o il tuo brano inedito. Metteremo a tua disposizione i nostri musicisti, tecnici e la nostra esperienza. Registrazione in analogico e in digitale per dare ai tuoi progetti artistici qualità professionale e un suono caldo. Al termine del tuo progetto potremo diffondere il tuo brano sulla nostra web radio e web TV, realizzando anche un videoclip. Maratea Web Radio Studio di Registrazione. Contattaci al 333-91-57-640. 333-91-57-640. Oppure scrivi a info@marateawebradio.it. Al Maratea Web Radio Studio di Registrazione il tuo progetto musicale diventerà realtà. Maratea Web Radio pubblicità. Center Music di Cassano Margherita a Senise, un grande e attrezzatissimo negozio per i musicisti più esigenti, ma anche per quelli che si avvicinano alla musica per diletto. Al Center Music trovi un'ampia scelta di chitarre acustiche ed elettriche, tastiere e pianoforti delle marche più prestigiose, bassi elettrici ed acustici, fisarmoniche e organetti delle marche più conosciute, un'ampia scelta di strumenti a fiato, oltre che i microfoni professionali come Shure, Sennheiser, AKG e tanto altro ancora. Da noi puoi trovare le tue casse acustiche dalla Meti alla JBL, Proel o Yamaha. E poi gli amplificatori per chitarre e basso della Fender, Peavey, Ibanez, Marshall e tante altre marche ancora. Batterie acustiche delle maggiori case produttrici, oltre agli strumenti a percussioni. E ancora luci ed effetti stupendi per il tuo spettacolo. E che dire poi dell'effettistica, come compressori, reverberi, equalizzatori. Ma ancora minuteria, quale corde per basso e chitarre classiche ed elettriche. Da noi centro assistenza per tutte le tue esigenze. Passa a trovarci e non resterai deluso. Center Music di Cassano Margherita a Senise in via Capitano Sole 2. Telefono 0973 58 49 54 338 86 55 760. Center Music di Cassano Margherita, il tuo Center Music. È internet il mezzo più usato per la ricerca e la soluzione facile di un acquisto. Maratea Web Radio mette a disposizione il suo sito cliccatissimo per la tua azienda con banner e pubblicità audio e video dedicata. Scrivi a commerciale@marateawebradio.eu o telefona a questo numero 349 18 40 226 349 18 40 226 e un nostro collaboratore sarà a tua disposizione per la tua pubblicità su Maratea Web Radio International. Maratea.

0: Ciao ciao a tutti amici di Marateo Web Radio, vi aspettiamo tutti, anzi tuttissimi, per farvi sognare insieme a noi. Noi mettiamo la musica, voi metteteci il resto. Condiremo così i nostri minuti trascorrendoli con amicizia e simpatia. Mi raccomando, ditelo anche ai vostri amici. Maratea Web Radio su www.marateawebradio.it.
1: E sì, cari amici, ditelo e condividiamo questa notizia. www.marateawebradio.it e la condividiamo anche perché, sì, un caro e vecchio amico che oggi, ecco, vive in paradiso, Nino Postiglione, mi regalò questo spottino, beh, quando muovevamo davvero i primi passi, insomma, con questa web radio che poi è diventata anche questa web TV. Ciao Nino, ovunque tu sia, e grazie per tutto. 46 minuti andati, grazie a tutti per il gentile ascolto. Subito dopo la pubblicità abbiamo ascoltato la bella e brava Nausicaa con Into Darkness, questa bella canzone che lei ha scritto e che venne a registrare nel mio studio, e ho avuto l'onore davvero di, ecco, arrangiarla e registrargliela. Quindi ciao Nau, grazie a te. Dunque, sto dicendo che da un po' di tempo, insomma, che oggi siamo in festa qui nella città di Potenza, perché beh, oggi e domani sono i giorni clou della festa patronale di San Gerardo la Porta. Ripeto, questa sera la grande parata dei turchi e dopo, naturalmente il giorno dopo, quindi domani, la festa religiosa con la processione, con la bella statua di San Gerardo, sì, che è simile a quella nostra, insomma, Maratea di San Biagio. Anche questa statua bellissima in argento, anche San Gerardo, un vescovo della Chiesa di Dio, quindi davvero, ripeto, c'è una grande similitudine, insomma, con le statue, e penso che, insomma, siano, diciamo, dello stesso periodo, la stessa fattura, insomma, ecco, quindi davvero molto molto bello vivere questa festa, emozionante. Allora, oggi andremo a documentare, grazie alle cronache TV, ripeto, la grande parata dei turchi, tantissimi figuranti, e poi, ripeto, a tarda serata l'accensione della Yakkara, questo cero votivo, lo dicevo prima, insomma, molto alto, e poi uno dei portatori della Yakkara, insomma, questa notte salirà, ecco, su questo monumento, chiamiamolo così, perché ripeto è un cero votivo, lo accenderà, ecco, in onore appunto del santo patrono della città di Potenza, San Gerardo la Porta. Auguri. Ma io adesso vi voglio far vedere anche un altro momento che, grazie alle cronache, sì, abbiamo documentato proprio qui, ecco, nella città di Potenza. Un altro santo, un altro rione, il rione Lucania, che festeggia San Giuseppe. Quindi, insomma, da qualche giorno, diciamo così, è passato questa festa, e allora, ecco, andiamoci a guardare questo servizio, ripeto, che io realizzai per le cronache TV. Rione Lucania, la festa di San Giuseppe. Nel popoloso quartiere Lucania a Potenza, la parrocchia dedicata a San Giuseppe ha vissuto una giornata di preghiera e anche di festa. Il 1° maggio si festeggia San Giuseppe lavorativo, e dunque un ricco programma religioso e civile è stato allestito, con le sante messe celebrate da Don Giovanni di Carlo, con la benedizione dei portatori della statua e gli attrezzi da lavoro artigianali. A seguire la solenne processione per le vie del quartiere, accompagnati dalla banda La Castellana di Camerota in provincia di Salerno, e con i suggestivi flambeau che hanno illuminato il tragitto mentre si pregava e cantava. Mentre scorrono le nostre immagini, al parroco Don Giovanni abbiamo chiesto di parlarci di San Giuseppe e della parrocchia che lui guida e amministra.
2: Di questo santo, certamente, diciamo, è il protettore della Chiesa, è il padre putativo di Gesù, quindi è un personaggio tutto particolare, di cui dobbiamo solamente, come dire, prenderne atto delle sue virtù, del suo silenzio, della sua umiltà e del suo servizio in maniera tutto particolare, e invocarlo perché è un grande santo, anche se magari a volte viene un po', come dire, adombrato, messo da parte. E sì, in questa chiesa che si trova in un rione che ha un nome bello, Rione Lucania, non solo, ma è un bel rione con tante persone care, con tante persone semplici, con tante persone che vogliono, come dire, crescere, e questa è una cosa bella, che vogliono crescere da tutti i punti di vista, dal punto di vista sociale, umano, ma anche cristiano, e sicuramente volgendoci a Maria, volgendoci a San Giuseppe, abbiamo due guide veramente eccezionali per poter camminare nelle virtù che loro hanno saputo vivere e che a noi vengono presentate giorno per giorno.
3: Noi stiamo guardando, Don Giovanni, stiamo guardando queste immagini che abbiamo registrato in questo rione, appunto Rione Lucania, San Giuseppe che passa, ecco, in questo rione, naturalmente cantando, pregando, ecco, ma questa gente come vive la fede?
2: Beh, c'è chi la vive in maniera semplice, personale, e magari, siccome sono tanti anziani, la vivono in maniera, diciamo, in famiglia, che la famiglia, dobbiamo ricordarci, che è una piccola chiesa, come ci ricorda il Concilio Vaticano II. Viviamo una crisi, lo sappiamo benissimo, non solo economica, sociale, politica, di tutte le specie, ma anche la Chiesa vive questa crisi, per cui tante volte non riusciamo più a vedere quelle masse, non riusciamo più a vedere le chiese strapiene, anche se tra la messa di stamattina e quella di stasera ho visto che parecchi hanno partecipato, parecchi si sono rivolti al Signore per lodarlo, per ringraziarlo, per invocarlo, certamente in questi tempi che non sono facili, non sono semplici, e dobbiamo avere sempre la speranza viva, la speranza in Dio, che non ci abbandona, non ci lascia soli, e che ci fa camminare, e ci fa camminare insieme, e ci invita a camminare nella solidarietà, nella pace, nell'amore e nella gioia, la gioia che non ci deve mai abbandonare, non ci deve mai lasciare, perché se siamo con Dio e se Dio è con noi possiamo stare tranquilli.
3: Don Giovanni, per chiudere questa intervista e per chiudere, ecco, questo servizio che noi di Cronache TV abbiamo voluto realizzare in questa solennità di San Giuseppe, questa parrocchia davvero fa tante cose, nei prossimi giorni ci sono ancora tanti appuntamenti, ricordiamoli e invitiamo chi ci guarda in questa televisione a venirvi a trovare.
2: Certo, sì, ci sono tanti appuntamenti, ecco, domani abbiamo domani pomeriggio Poesia sotto il Tiglio, chi vuole può partecipare, c'è la possibilità di poter scegliersi una poesia propria o di qualche altro, venirla a recitare dalle 17 alle 19 sotto un tiglio che abbiamo qui nel giardino, ecco, piccoli e grandi si incontrano per stare insieme e proclamare queste poesie, queste lodi. E poi ci sono anche delle giostre, ci sono dei momenti anche di sport, di danza qui nel rione. E domani sera, dopo la messa, è alle ore 19, subito dopo la messa c'è la Marcia della Pace. E ci sono altre parrocchie che partecipano, altre organizzazioni anche, dalla Pax Christi alla parrocchia di Sant'Anna e altre, e quindi vogliamo insieme riflettere sulla pace e invocare questa pace non solo lì dove c'è la guerra, ma anche nel cuore di tante persone che vivono un po' così nel turbamento, che vivono non nella serenità, non in quella pace che vorrebbero. E poi ancora domenica le messe saranno alle 11 e alle 19 e c'è il terzo raduno motociclistico, quindi avremo l'occasione di poter ammirare tante centauri, tante moto di tutte le specie che danno sempre un motivo di gioia e di incontro anche, perché vengono tanti dalla Puglia, dalla Campania, dalla Basilicata pure, e quindi è la cosa bella, perché siamo in collegamento anche con la parrocchia di Bucaletto di Santa Maria della Speranza, perché dopo un giro che faranno qui nel rione Lucania andranno proprio lì a Bucaletto a far visita ai nostri fratelli di Santa Maria della Speranza, e quindi San Giuseppe e Santa Maria della Speranza, ecco che ancora una volta si trovano insieme.
1: Per chiudere una festa di fede e di popolo, la musica allegra di Nicky Fox, che in piazza ha fatto ballare e divertire tutti.

Amici, torniamo in diretta dopo aver visto questo bellissimo servizio. Grazie davvero di cuore a Padre Giovanni, grazie di cuore a tutto il Rione Lucania qui a Potenza. 29 maggio, venerdì 29 maggio 2026, un'ora precisa di trasmissione se ne va. E allora un cordiale saluto a tutti voi amici da Francesco Rizzo qui nello studio di Potenza di Maratea Web Radio.it. Benvenuti, buona ascolto. Ma adesso vi voglio parlare, ecco, di un altro momento che mi vedrà insomma protagonista, e anche questo sarà un momento per me tanto emozionante. Ecco, prego la nostra regia, eccola qui, di mandarvi questo diciamo bannerino, così lo vediamo. E allora, ecco, il comune è quello di Avigliano, naturalmente in provincia di Potenza, la diocesi è quella la diocesi è quella di Potenza, ma insomma i musei e parchi archeologici sono quelli di Melfi e Venosa. Trinitas, guardate che bello, Vespri solenni al tramonto, dunque il 30, quindi domani 30 maggio 2026 alle ore 20, questa grande e solenne festività appunto al Lago Pesole, in questo castello meraviglioso, castello di Lago Pesole, un castello dove, ecco, Federico II andava a passare delle ore quando andava a caccia, ma un castello davvero bellissimo. Bene, mi vedrà, come dire, diciamo protagonista, ecco, di un concerto, il mio concerto Nature Calling, alle ore 20:15, minuto più minuto meno. Ma prima, ripeto, ecco, questa bellissima processione, soprattutto i Vespri solenni presieduti da Don Giuseppe Vivilecchia con il coro Cor Unum. E io voglio ringraziare davvero di cuore, ecco, Don Giuseppe Vivilecchia e tutto il comitato festa che mi hanno voluto invitare, ecco, a questa festa. E domani se siete in zona veniteci a trovare nel bellissimo castello di Lago Pesole qui in provincia di Potenza. Il comune è il comune di Avigliano per questa festa patronale Trinitas. Vi aspetto, ecco, la Santissima Trinità, vi aspetto anche per il mio concerto. Grazie a Lago Pesole, grazie al parroco e grazie ancora di cuore al comitato. Vogliamo vedere adesso che tempo ci aspetterà, insomma, per le prossime ore. Andiamolo a vedere, sì, andiamolo soprattutto a leggere, ecco, da chi naturalmente è preposto a fare questo, cioè il meteo.it. Naturalmente vediamo che cosa succederà per le prossime ore in Italia. Partiamo come facciamo sempre dal nord. E allora, gli esperti scrivono così: la pressione è stabile sulle nostre regioni, ma ci saranno delle zone più compromesse da un tempo più incerto. In questa giornata la Toscana occidentale e il Lazio vedranno molte nuvole e possibilità di precipitazioni, localmente sotto forma di temporale. Qualche rovescio potrà interessare pure la Sardegna interna. Tempo soleggiato altrove, venti deboli da nord, clima estivo. Le temperature, valori massimi compresi tra 25 e 26 gradi a Campobasso e Ancona, 30-32 gradi a Roma e Firenze. Dunque, al nord, quello che stavo leggendo è il centro, e al nord la pressione torna ad aumentare sulle nostre regioni, scrivono gli esperti. La giornata sarà caratterizzata da un tempo in gran parte stabile e soleggiato. L'instabilità sarà più presente nel corso del pomeriggio sulle Alpi del Trentino e in provincia di Cuneo. Sì, nubi irregolari altrove, venti deboli che soffieranno da
direzioni variabili, mari generalmente calmi o poco mossi, caldo non eccessivo. Vediamo le temperature, valori massimi attesi tra 27 e 32 gradi su tutte le città. Al sud e sulla Sicilia, sulle nostre regioni la pressione è stabile, la giornata sarà contraddistinta da un tempo in prevalenza soleggiato, soltanto sulla Sicilia centro-orientale si potranno verificare delle precipitazioni irregolari, anche sotto forma di temporale, venti deboli che soffieranno dai quadranti settentrionali, di conseguenza i mari risulteranno generalmente calmi. Le temperature, valori massimi attesi tra 24 e 25 gradi a Potenza, Bari, e 32 gradi invece troviamo a Napoli. Così scrivono gli esperti veri del meteo.it, che ringrazio. E adesso la musica, le canzoni inedite autoprodotte. Sì, andiamoci ad ascoltare ancora questi ragazzi bellissimi e bravissimi, sono i Lumied, Il cuore trema.

0: davvero tutte belle queste canzoni, come vedete e come ascoltate, oramai da più di 16 anni, insomma, siamo insieme su questo nostro sito e sulla nostra pagina YouTube, in questo caso, da dove stiamo trasmettendo l'edizione in audio video. Ricordo, le repliche alle ore 17. Poi questa sera alle ore 20, ancora 23:30 ora italiana, tutto sul sito www.marateawebradio.it, il file in audio e video sulla nostra pagina YouTube disponibile appena chiudiamo la diretta. E adesso vi porto ad Acerenza. Acerenza è un borgo straordinario, bellissimo. Sì, è lì che c'è il Museo Palazzo Ghigni, ma ne sapremo molto di più, ecco, da questo nostro servizio che abbiamo realizzato con la nostra consorella, cioè Universo Web Radio TV. E allora, interviste, ma anche nuove scoperte interessantissime. Ascoltiamo. Uno dei borghi più belli d'Italia, Acerenza, dove arte, storia e bellezza si fondono in un unico denominatore. È qui che questa antica realtà, che racchiude oltre alla storia ed i misteri di Vlad Tepes e della sua figlia Maria Balsa, anche un pezzo della storia italiana e lucana, con presenza di documenti riportanti la vita vissuta negli ultimi secoli di presenza della famiglia irlandese Ghigni in Acerenza e in Italia. Si è scoperto quanto importante sia stato il ruolo di Acerenza, oggi capitale del vino 2026-2027, ma sin dal 26 settembre 1879, quando aveva un rappresentante della commissione ampelografica nella persona di Domenico Ghigni, nominato dal Ministero dell'Agricoltura italiano tramite il prefetto di Potenza, come riporta questo antico documento rinvenuto nel Palazzo Ghigni dall'avvocato Carlo Francesco Ghigni, che noi vi mostriamo. E a tal proposito, ascoltiamo chi oggi sta investendo e curando tutto questo con il museo e molto di più, a cominciare dal presidente di Palazzo Italia a Bucarest, Giovanni Baldantoni, e a seguire Mircea Cosma, storico e presidente della società Mihai Viteazu Ploiesti, Diana Guba, prefetto botanica Chișinău, Constantin Bolgiu, presidente associazione Bolgiu 1934 e titolare Cantine Bolgiu, brand 45° parallelo.
1: Ti ringrazio e saluto il pubblico, chi ci ascolta, chi ci vede. Ritengo importante questa tappa percorsa in questi giorni con lo storico Mircea Cosma, con l'avvocato Carlo Ghigni alla tua presenza e con altri personaggi che sono venuti dalla Moldavia e dalla Romania. Era una tappa che avevamo già programmato con Mircea Cosma dopo aver fatto un mesetto fa una visita a Gherghizia, dove abbiamo appunto sottolineato e confermato la presenza di tunnel nei pressi di chiese che venivano realizzati appunto da Vlad Tepes per proteggersi, per fuggire, per nascondersi, e anche lì stiamo facendo sta ricerca. Avevamo già fatto dei sondaggi circa 3 mesi fa con lo storico Mircea Cosma, che hai regolarmente registrato
0: Sì, certo.
1: con Universo Web Radio TV e Cronache Lucane. Praticamente, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo constatato, grazie a lavori che avete visto, che uno degli archi del piano interrato sotto il Museo Palazzo Ghigni, che sarà completato appunto per quella che è la sua funzione fondamentale come traccia storica, un arco si presenta come una chiusura, si suol dire in termine dei muratori e dei carpentieri, un tompagno non strutturale, ovvero, come ha detto pure Mircea nella sua appunto affermazione, le arcate laterali sono portanti e contengono un muro di circa 60 centimetri a sostegno della struttura. Invece lì abbiamo un arco che è stato solo chiuso con sottili strati di pietra, e immediatamente abbiamo trovato già la terra. Ci sono delle infiltrazioni, delle percolazioni ovviamente dalla piazza. Questo conferma che i terrazzi sovrastanti al di sotto, probabilmente, o meglio i lastrichi sovrastanti, al di sotto hanno la presenza di tunnel che poi sono stati probabilmente chiusi. Quale sarebbe il progetto? Il progetto è quello di fare una scannerizzazione della piazza. Noi apriremo totalmente l'arcata, quindi toglieremo sotto

0: E questa idea che se a Bucarest, a Poenari, a Gherghiza, a Ploiești, in tutte le città che l'ha fatto lui, sono tunnel. E io sono arrivato anni fa in Accidenza e ho detto sì, noi vogliamo trovare il rubino della Vlad Tepes, un altro segno da lui, quello è in un tunnel. Vediamo dove è il tunnel. Poi abbiamo fatto le ricerche. Circondato la cattedrale e poi ha detto questo castello è praticamente che ha un tunnel che esce fuori, si vede, eh? Questo è il castello che ha tunnel verso cripta di cattedrale.
1: Ah.
0: Probabilmente che quello che abbiamo scoperto oggi è quello tunnel, perché le altre arcate di questo sottosuolo sono piene di pietra, questo è l'unico che ha solo humus,
1: Sì,
0: solo
1: terriccio,
0: terra,
1: sì, terra.
0: che si vede che è una terra praticamente messa da uomini con loro mano
1: Ah,
0: per
1: ecco.
0: chiudere quello tunnel. E questa è una grande scoperta perché certifica per noi, una volta in più, che Vlad Tepes praticamente ha stato 3 anni, 4 anni, gli ultimi anni della sua vita in Acerenza. E poi la donna Andromena Comnena ha portato la sua figlia Maria al castello di Napoli per prendere quei soldi che ogni cavaliere dell'Ordine Drago le ha avuto in custodia di
1: Sì. Qual
0: capo dell'ordine, che era in quel tempo Ferrante di Aragon, re del Napoli.
1: è il valore aggiunto che una ricerca, una storia, ecco, queste nuove scoperte possono portare ad Acerenza e soprattutto alla Basilicata?
0: Per me è chiaro che i collegamenti di Medioevo tra il popolo di Romania e il popolo italiano, che sono praticamente fratelli, parlano la stessa lingua
1: Sì.
0: quasi quasi, diciamo acqua, pane, grano, aratre quando facciamo preparazione di terra per grano, vino, tutti hanno la stessa origine, la stessa pronuncia. La stessa pronunzione,
1: Sì.
0: io credo che questo prima è che sarà una pietra fondamentale per relazioni economiche, culturali e religiose tra il popolo da Nord di Danubio e tra popolo italiano. Secondo è che Vlad Tepes non è stato un vampiro, lui è stato un grande eroe della cristianità. Praticamente lui è stato l'ultimo crociato contro i turchi perché dopo Mehmet ha invadato il sud d'Italia, è morto, ma il suo successore ha riuscito a distruggere anche Ungheria. Ricordiamo 1526, dopo Vlad Tepes batte a Corvino e Stefano il Grande, che sono praticamente ultimi crociati. Per noi credo che è chiaro che anche in fresca, la seconda fresca che è in cripta, quelli tre magi praticamente sono Vlad Tepes in ginocchio, Stefano il Grande, il principe di Moldavia e Matteo Corvino, il re dell'Ungheria. Perché come sono fatti le vestiti che non sono di antichità, quando era Gesù Cristo bambino, sono vestiti di Evo Medio, non sono vestiti antiche, e le bijou che le portano, le segni che hanno le spade, la cintura di Maria Balsa, tutto dicono che quelli tre sono gli ultimi tre crociati, come gli ultimi tre magi che annunciano la grande Maria, no? E il bambino che abbiamo vinto i turchi e siamo con voi sempre,
1: Bellissimo.
0: con il Dio sempre. Credo che
1: Perfetto.
0: questa è. Ho portato come tutta la descrizione di quella cripta fatta dalla Patriarchia di Romania, dal punto di vista religioso, hanno fatto traduzione lo stesso Cristian Tufan che ha decriptato anche a Napoli quella iscrizione e credo che oggi sera e domani riusciamo di vedere tutte le segni, quali sono i messaggi sopra tempo che l'hanno fatto Vlad Tepes e la sua figlia
1: Sì.
0: Maria Balsa in quella pittura.
1: Quando invece la capitale del vino, Acerenza 2026-2027, oltre agli altri comuni del Vulture,

0: Melfese e alla Val d'Obiedone, praticamente il sindaco Scattone, nella missione che ha avuto insieme a me, insieme a Mircea in Romania, ha sviluppato quello che è il percorso con il comune di Tomšani, col quale ha già un gemellaggio, ma stiamo cercando insieme appunto alla dottoressa Diana Guba, pretore dell'area botanica di Chisinau, capitale della Moldavia, di predisporre un protocollo di collaborazione fra, o meglio chiamato gemellaggio, fra appunto la città di Chisinau e Acerenza, in quanto è importante ricordare che la Moldavia e Chisinau, nell'area vicina, dispone della più lunga cantina sotterranea, pare a circa 200 km, con raccolte di vini dell'area moldava, e quindi che un giorno era anche Romania, ma che oggi, ovvero la Romania Grande, che oggi è Romania. E quindi Diana, nel suo italiano, riuscirà a spiegare la sua missione qui con noi.
1: Desideriamo un gemellaggio con una città d'Italia per costruire un ponte di amicizia, collaborazione e rispetto tra le nostre comunità. Ci unisce il desiderio di condividere esperienze nella cultura, nell'educazione, nel turismo e nello sviluppo locale. Attraverso questo legame possiamo creare progetti comuni, scambi tra i giovani e nuove opportunità per i cittadini. L'Italia è vicina al nostro cuore attraverso tradizioni, valori e persone, e questo gemellaggio rappresenterebbe un bellissimo passo verso un futuro più unito e prospero.
2: E quindi ci sarà una grande, come la posso definire, una grande, diciamo, vetrina, ecco, vetrina dei vini.
0: Sì, vi dirà anche Bolgio, che è presente all'associazione Bolgio 1934, ma anche il titolare del brand Parallela 4 dei Cicin, cioè Parallelo 45, l'area più diciamo produttiva dei vini, vi dirà che anche loro vogliono essere con noi appunto in questa promozione dei vini. E quindi, così come loro ci permetteranno di promuovere i vini dell'area dell'Alto Bradano in Romania nei prossimi eventi, che potrebbero essere magari a settembre, loro verranno dall'8 giugno all'8 luglio in Acerenza proprio a fare delle degustazioni, per poter fare anche dei confronti con degli esperti per i 4 sabato e domenico, ovvero i 4 weekend, con le diverse cantine che fanno parte ovviamente dei vini Regelor di Vlad Tepes, cioè che hanno origine da quel tempo. Quindi ci sarà la sicura opportunità di poter parlare e confrontarsi, ma ogni incontro serve per crescere, ma anche per internazionalizzare le aziende, anche per far crescere le reciproche esportazioni e la qualità della imprenditorialità insieme ai prodotti.
3: La Fondazione Bolgiu 1934 è stata creata con lo scopo di partecipare e promuovere i vini tradizionali romeni provenienti dal 45° parallelo nord nella rinomata regione viniviticola di Dealumare. Nell'ambito del progetto La Dimensione Europea di Vlad Tepes, questo anno, nella capitale del vino italiano, l'area del Vulture, promuoviamo i vini della dinastia Bessarab, che ha governato la Valachia tra il 1200 e il 1714. 14 cantine presentano le varietà di vini rossi rappresentative, coltivate nel corso dei secoli sulle tenute principesche della dinastia Bessarab. Presenteremo inoltre un unico vino bianco appartenente ai vini del Principesse di Valahia, un vino aromatico demisec, tipicamente romeno, fetească albă. La nostra esposizione si svolgerà dal 7 giugno 2006 al 7 iulio 2006 nei saloni di Palazzo Glini ad Acerenza e presso il complesso monumentale Santa Maria la Nova, Napoli, luoghi strettamente legati alle vicende storiche di Vlad Tepeș, Dracula.
0: Quando poi parliamo di storia, diciamo che la Basilicata ha tante bellezze, non dimenticate a Cerenza, perché i suoi attrattori non necessariamente debbono essere degli attrattori per correre o scalare, poiché c'è tanta cultura, tanta storia,
2: È vero.
0: Museo Palazzoglini, Museo Diocesano, gli Alpaca ad Acerenza, il borgo stesso di Acerenza, la grande chiesa con la
2: Sì,
0: sua cripta,
2: certo.
0: dove in quella cripta si raccolgono e si nascondono, come dice Mircea quando parla delle fresche, intende dire le pitture. Ci sono tanti emblemi che riportano praticamente alla storia di qualche secolo fa di Vlad Tepeš, di Maria Balsa e di tutti quelli che hanno potuto girare e gravitare intorno ad
2: Certamente,
0: Acerenza.
2: certamente. Marateo Web Radio, musica inedita e autoprodotta. Ringrazio davvero di cuore il presidente di Palazzo Italia, Giovanni Baldantoni, e tutti gli amici che avete ascoltato e visto, ecco, in questo filmato. Quindi mi raccomando, insomma, visitiamo questo bellissimo museo Palazzo Glini ad Acerenza, borgo stupendo, ripeto, che io vi invito ad andare a visitare. La musica adesso, le canzoni inedite e autoprodotte con naturalmente videoclip che noi vi facciamo vedere, bellissime canzoni, ripeto, inedite. E allora ascoltiamoci ancora questo bellissimo brano che io ho avuto il piacere, insomma, di farvi ascoltare tantissime volte. Bene, L'anima e i suoi colori, così si chiama questo bellissimo brano che arriva da Torino. Lui è Rosario Frammartino.

Questo bellissimo brano che stiamo ascoltando dall'amico Rosario Frammartino. A voi tutti amici benvenuti, buon ascolto, buona visione, marateawebradio.it.

un'ora, 33 minuti abbondanti se ne vanno e adesso andiamo a fare gli auguri a quanti oggi festeggiano l'onomastico leggendovi l'almanacco. Sì, oggi è venerdì 29 maggio 2026, 149esimo giorno dell'anno, siamo alla 22esima settimana e alla fine del 2026 mancano 216 giorni. La Chiesa oggi ricorda San Massimino di Treviri e Vescovo e ancora i santi Sisinnio, Alessandro e Martirio, ancora Santa Bona da Pisa, San Massimo di Verona, San Senatore di Milano, San Esuperazio e Santi Conone e Conello. Per la rubrica dell'oggi accadde nel 1953, primo uomo a scalare l'Everest 73 anni fa. Per i tibetani è la madre dell'universo, per i nepalesi è il dio del cielo. Vediamo i nati in questo giorno. 1967 nasceva Noel Gallagher, 59 anni fa, sì, nato a Manchester nel Regno Unito. Fino al 2009 è stato il frontman insieme al fratello Liam degli Oasis. Nel 1917 nasce John Fitzgerald Kennedy, 109 anni fa, 35esimo presidente degli Stati Uniti, è il primo di religione cattolica, fu un assoluto protagonista del Novecento. E allora amici, a quanti portano questi nomi? Massimino, Sisinnio, Bona, Massimo, Senatore e Superazio, Conone e Conello, tantissimi auguri di buon onomastico. Noi, come facciamo sempre, vi dedichiamo una bella canzone. Oggi per tutti voi ho scelto questa qui. Si intitola Settembre, ho avuto il piacere di registrarla e arrangiarla per l'amico Romolo Carloni. A voi che festeggiate l'onomastico, augurissimi.

Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano da tante parti del mondo dove si parla inglese. Ciao e grazie di cuore. Un'ora e 40 i minuti andati da quando abbiamo cominciato questa trasmissione, che torna con le repliche alle ore 17, poi questa sera alle ore 20, ancora 23:30 ora italiana. Tutto sul sito www.marateawebradio.it. Naturalmente il file in audio e video lo trovate sulla nostra pagina YouTube, da dove stiamo realizzando appunto la diretta audio video. Ancora musica, canzoni inedite autoprodotte per poi cambiare completamente genere, con un pochino di musica popolare, canzoni da ballo liscio, canzoni che tengano il testo in uno dei nostri bellissimi dialetti. Ma sì, ascoltiamoci ancora questo bellissimo brano, sì, che ho avuto il piacere di suonare in tantissimi posti. Ripeto, domani sera questo brano che ascoltiamo, Le pagine della terra, e tanti altri brani che ho scritto per pianoforte e orchestra, bene, li suonerò in un posto straordinario, stupendo. Sì, lo vedete adesso, vediamo un pochettino se la regina, se la regia, scusa, mi aiuta. Eccolo, sì. Ecco, lo sentiamo in sottofondo, ma guardiamo anche queste immagini. Trinitas, mi raccomando, domani nel castello Lago Pesole alle ore 20:30 questo concerto, e ringrazio davvero di cuore il parroco e tutta la comunità di Lago Pesole con il comitato Festa, Le pagine della terra.

0: Ed eccoci ancora in diretta e stiamo per chiudere con questa trasmissione. Lo facciamo sempre, sempre, ripeto sempre, con un pochino di musica popolare, canzoni da ballo liscio, canzoni che tengano il testo in uno dei nostri bellissimi dialetti. Beh, ricordo a tutti che anche questa è musica, e come se lo è. Allora noi partiamo con questo canto famosissimo, questo bellissimo video tra l'altro che ha realizzato l'amico Mimmo Carlomagno. Sì, la canzone, ripeto, è famosissima, si chiama Lucanella, una canzone che, pensate, su YouTube ha fatto milioni di visualizzazioni, davvero milioni di visualizzazioni. Allora noi ce la guardiamo qui su marateawebradio.it, ringraziando l'amico Mimmo Carlomagno e tutta la sua squadra di lavoro. Lucanella, tutta per voi, eccola qua, vamos
1: maestro.
2: Attenzione, via.
1: Vamos.

Luca Nella, bellissimo brano, allegrissimo e tra l'altro che stasera ha voglia di allegria qui in Piazza Prefettura perché c'è il pranzo dei portatori, poi c'è la grande parata dei turchi, poi sì, la Yakra, insomma questo bellissimo momento, beh, insomma, di storia ma anche di fede, tutto quanto per la festa patronale qui nella città di Potenza, San Gerardo la Porta. E allora, con l'allegria noi continuiamo con sì, questo bellissimo valzer, brano scritto da due carissimi amici, Franco Costanza e Antonio Pompeo Capuano, si intitola Europa. Ascoltiamoci, la voce è quella di Mena.

Pace non ha il tuo molto, sarà viva la libertà. Beh, speriamo, insomma, che questa Europa e soprattutto il mondo, ecco, possa vivere in pace. Speriamo, speriamo, speriamo. Bene, cari amici, allora noi con questo bellissimo brano, questa canzone che ci porta alla pace, sperando nella pace in Italia e nel mondo, bene, noi chiudiamo questa trasmissione che abbiamo voluto riproporvi, beh, dopo tanto tempo. Insomma, voglio anche ringraziare tutti quelli che hanno ascoltato e soprattutto scritto un graditissimo messaggino. Vi ricordo infine che questa trasmissione è in replica alle ore 17, poi questa sera alle ore 20 e ancora 23:30 ora italiana, tutto sul sito www.marateawebradio.it. e invece l'edizione in audio e video, cosa che stiamo facendo in diretta sulla nostra pagina YouTube, beh, sarà disponibile appena chiudiamo la diretta. E allora, nel ricordarvi ancora questo appuntamento, e mi permetto di farlo sì in chiusura, voglio, ecco, ancora una volta invitarvi a venire a Lago Pesole domani sera alle ore 20, insomma 20 e 15 circa, per questo concerto che terrò appunto in un castello speciale, meraviglioso, il castello appunto di Lago Pesole, per questa festa patronale, la Santissima Trinità. E mi raccomando, perché ci sono, diciamo, tanti appuntamenti, vediamo se riesco a trovarlo e rileggere tutto. Sì, ecco qui, alle 20:15, minuto più minuto meno, ci saranno i Vespri Solenni presieduti da Don Giuseppe Vivilecchia con il coro Cor Unum. Dunque, alle 20:15, appena termina appunto terminano i Vespri, c'è il mio concerto Nature Calling. Dove tutto questo? Ripeto, nel comune di Avigliano, Lago Pesole, castello di Lago Pesole, in un posto straordinariamente meraviglioso. Quindi mi raccomando, vi aspetto domani sera alle ore 20 al castello di Lago Pesole per il mio concerto Nature Calling. Bene amici, allora ci salutiamo qui, grazie a tutti, buona giornata, buon tutto, buona festa, buona vita soprattutto, e a prestissimo, risentirci e rivederci proprio qui su questo sito www.marateawebradio.it, dove naturalmente ascoltate musica inedita e autoprodotta da Francesco Rizzo. Buona giornata, ciao ciao.

Ciao ciao a tutti amici di Marateo Web Radio, vi aspettiamo tutti, anzi tuttissimi, per farvi sognare insieme a noi. Noi mettiamo la musica, voi metteteci il resto. Condiremo così i nostri minuti trascorrendoli con amicizia e simpatia. Mi raccomando, ditelo anche ai vostri amici. Maratea Web Radio su www.marateaweb.it.

peso di questo sound è molto vasto. Attiva la produzione immaginativa individuale sotto forma di immagini o rappresentazioni mentali. Ho voglia di raccontare, ho il desiderio di sognare, ho bisogno di lasciarmi andare.

Maratea Web Radio pubblicità. Nel cuore del suggestivo borgo di Acerenza, immerso nel verde della Basilicata, il museo Palazzo Grinni offre un'esperienza unica che coniuga storia, arte e cultura in un'atmosfera affascinante e autentica. Scopri le meraviglie di un palazzo che racconta secoli di tradizione e espressioni artistiche. Il Palazzo Grinni ad Acerenza, dimora storica, ospita una collezione di opere d'arte e oggetti d'epoca che raccontano la storia di Acerenza e dei suoi abitanti. Passeggiando tra le sue sale, ogni angolo ti condurrà in una epoca lontana, svelando segreti e curiosità della vita quotidiana e dei grandi eventi che hanno segnato il nostro passato. Tra le storie più affascinanti si annovera la connessione storica tra Acerenza e Vlad III di Valacchia, noto come Vlad l'Impalatore. La sua presenza o influenza in epoche lontane ha lasciato segni tangibili nella storia e nelle cronache del borgo, rendendo la visita a Palazzo Grinni un percorso unico che intreccia storia locale e grandi figure del passato. Il museo contiene tra le innumerevoli opere la storica stanza di Maria Balsa, figlia di Vlad Tepes, conosciuto come Dracula, ed il suo busto in bronzo. Ma il museo Palazzo Grinni ad Acerenza non è solo un luogo di storia, ma anche di eventi culturali, sede di conferenze, mostre temporanee, workshop e concerti che animano regolarmente gli spazi del museo, offrendo occasioni imperdibili per vivere la cultura in tutte le sue forme. Al Museo Palazzo Grinni, visite organizzate per le scuole e per gruppi che ne fanno richiesta. Museo Palazzo Grinni, Piazza Grinni ad Acerenza, provincia di Potenza. Telefono 0039 375 95 11 678. Mail as.palazzogrinni@gmail.com. www.draculaacerenza.it.

0: Maratea Web Radio pubblicità. Palazzo Italia a Bucarest è una struttura logistica e commerciale, un punto fermo in Romania. Da oltre 30 anni rappresentiamo normalmente la scelta del nostro cliente, mai l'alternativa. I nostri servizi? Al piano terra gli spazi commerciali di oltre 500 metri quadrati, una ottima visibilità e un facile accesso dalla strada. Al primo piano, sala conferenze, scuola di cucina, desk area. Un grande salone da 150 posti a sedere polifunzionale per conferenze, corsi di formazione, incontri, proiezioni. Al secondo piano, uffici e negozi. Palazzo Italia offre servizi finalizzati all'assistenza delle imprese per facilitarne il percorso di attività imprenditoriale nei Balcani e la loro internazionalizzazione. Al terzo piano, uffici e sedi legali. Sedi legali registrate per offrire credibilità e professionalità. Spazi di lavoro moderni e completamente attrezzati per il tuo team. Posizione premium in un rinomato centro d'affari. Palazzo Italia a Bucarest è l'incubatore più efficace a supporto delle attività imprenditoriali, sociali, culturali e ricreative a servizio delle aziende italiane in Europa, a partire dai Balcani, a sostegno del Made in Italy. Palazzo Italia a Bucarest, strada Fundeni, numero 39, Bucarest, Romania. Telefono +40 722 366 437, +40 723 383 199, www.palazzoitalia.ro, mail segreteria@palazzoitalia.ro, presidente@palazzoitalia.ro. Trovaci anche su Facebook. Maratea Web Radio pubblicità.
1: Nature's Calling, il nuovo disco del maestro Francesco Rizzo. 11 brani strumentali per pianoforte e orchestra. Il filo conduttore delle tracce è il tema della natura e della salvaguardia dell'ambiente, allo scopo di sensibilizzare il pubblico, accompagnandolo in un viaggio evocativo grazie alla forza espressiva della musica. Le tracce sono Le pagine della terra, Esaltazione della natura, Fusione uomo-natura, I suoni della terra, Il mormorio della terra, Il risveglio della natura, Il suono del mare, Libertà leggera, Natura incantata, Ninfe dei boschi e Canto dell'aurora. Il disco non lo trovi sulle piattaforme digitali, ma lo puoi prenotare all'indirizzo mail info@marateawebradio.it. Nature's Calling, la musica che ti porta dentro la natura.
0: Maratea Web Radio pubblicità.

Stai cercando buona musica per la tua festa, per il tuo matrimonio, per la tua serata di piano bar? I Franchi Suonatori Live fanno per te. Francesco Rizzo, tastiere e voce. Franco Iaria, batteria. La nostra musica firmata. I Franchi Suonatori, 333-91-57640, 338-16-29-903. La musica firmata per te.

per la tua festa, il tuo matrimonio, la tua serata di piano bar, Franchi Suonatori Live. Francesco Rizzo, tastiere e voce, Franco Iaria, batteria, la nostra musica firmata. I Franchi Suonatori Live li trovi al 333-91-57640, 338-16-29-903. Franchi Suonatori, la musica firmata.

Maratea Web Radio Pubblicità. A Maratea, nei famosi vicoli del centro storico, trovi lo studio di registrazione che fa per te. Da noi, tecnologia e professionalità al tuo servizio. Realizza qui il tuo demo o il tuo brano inedito. Metteremo a tua disposizione i nostri musicisti, tecnici e la nostra esperienza. Registrazione in analogico e in digitale per dare ai tuoi progetti artistici qualità professionale e un suono caldo. Al termine del tuo progetto potremo diffondere il tuo brano sulla nostra web radio e web TV, realizzando anche un videoclip. Maratea Web Radio Studio di Registrazione. Contattaci al 333-91-57-640. 333-91-57-640. Oppure scrivi a info@marateawebradio.it. Al Maratea Web Radio Studio di Registrazione il tuo progetto musicale diventerà realtà. Maratea Web Radio Pubblicità. Center Music di Cassano Margherita a Senise. Un grande e attrezzatissimo negozio per i musicisti più esigenti, ma anche per quelli che si avvicinano alla musica per diletto. Al Center Music trovi un'ampia scelta di chitarre acustiche ed elettriche, tastiere e pianoforti delle marche più prestigiose, bassi elettrici ed acustici, fisarmoniche e organetti delle marche più conosciute, un'ampia scelta di strumenti a fiato, oltre che i microfoni professionali come Shure, Sennheiser, AKG e tanto altro ancora. Da noi puoi trovare le tue casse acustiche dalla Meti alla JBL, Proel o Yamaha. E poi gli amplificatori per chitarre e basso della Fender, Peavey, Ibanez, Marshall e tante altre marche ancora. Batterie acustiche delle maggiori case produttrici, oltre agli strumenti a percussioni. E ancora luci ed effetti stupendi per il tuo spettacolo. E che dire poi dell'effettistica, come compressori, reverberi, equalizzatori. Ma ancora minuteria, quale corde per basso e chitarre classiche ed elettriche. Da noi centro assistenza per tutte le tue esigenze. Passa a trovarci e non resterai deluso. Center Music di Cassano Margherita a Senise in via Capitano Sole 2. Telefono 0973 58 49 54 338 86 55 760. Center Music di Cassano Margherita, il tuo Center Music. È internet il mezzo più usato per la ricerca e la soluzione facile di un acquisto. Maratea Web Radio mette a disposizione il suo sito cliccatissimo per la tua azienda con banner e pubblicità audio e video dedicata. Scrivi a commerciale@marateawebradio.eu o telefona a questo numero 349 18 40 226 349 18 40 226 e un nostro collaboratore sarà a tua disposizione per la tua pubblicità su Maratea Web Radio International.

0: È il momento di farci una bella risata.
1: Il geometra è il tecnico del cemento, il sarto te può fare un vestito, lo scultore può fare un monumento, l'otorino te può ridare l'udito, l'impiegato delle poste è un postale, il medico è un dottore, l'infermiere lavora all'ospedale, l'impiegato delle imposte è un impostore.
0: Stai ascoltando Maratea Web Radio.

a quella panchina della villa comunale. A volte palcoscenico di serate speciali. Amica romantica.

0: Signore e signori, in diretta su Maratea Web Radio, Francesco Rizzo.
1: Amici carissimi, non vi nascondo che sono emozionato. Sì, sono emozionato nel ritornare in diretta, ecco, con voi sulla nostra web radio e sulla nostra web TV. Siamo in diretta per, ecco, tenervi un pochino compagnia con questa trasmissione inedita mattina. E lo facciamo dopo un po' di giorni, insomma, che siamo qui nella città di Potenza, dove, ecco, grazie a tanti amici, grazie ad una emittente, grazie ad un editore, insomma, io sono qui per, ecco, realizzare tanti servizi che anche in questa trasmissione io oggi vi farò vedere. Naturalmente sono servizi, ecco, che partono da questa città, sono servizi che io realizzo per le Cronache TV, questa televisione davvero, beh, internazionale, perché con internet sì, trasmettiamo sul canale, ecco, diciamo sulla digitale terrestre, ecco, il digitale terrestre di seconda generazione, cioè su applicazioni, quindi è davvero facile, semplice. Oggi tutti abbiamo, ecco, uno smartphone, tutti abbiamo a casa la Smart TV. E allora, facile, scaricatevi una semplice applicazione ed è facile ascoltare e guardare questa televisione che porta, diciamo, nelle vostre case tantissimi contenuti, naturalmente servizi giornalistici, ma anche, che ne so, film, che ne so, rubriche, approfondimenti, insomma, una televisione davvero ben fatta. Io voglio ringraziare ancora di cuore davvero, ecco, l'editore Giuseppe Postiglione, che mi ha dato questa possibilità, ecco, di fare il giornalista nella nostra, diciamo, capitale, chiamiamola così, ecco, la nostra città capoluogo, dunque Potenza. Naturalmente devo anche ringraziare tanti amici, e lo voglio fare pubblicamente, perché loro, ecco, senza di loro sarebbe davvero stato difficile per me dopo la morte di mamma, insomma, è stato un momento complicato, ma, ecco, gli amici veri con la A maiuscola esistono. E allora il primo che voglio ringraziare con, come dire, il cuore in mano, l'amico presidente di Palazzo Italia Giovanni Baldantoni, che immediatamente mi ha aperto, ecco, le porte di casa sua, e non solo le porte di casa, anche quelle del cuore, perché davvero, ecco, è una persona buona, una persona altruista, una persona che, ecco, quando può fare del bene lo fa, e lo fa con, ripeto, senza avere nulla in cambio. Ecco, questo è la cosa straordinaria, e questo è quello che dovremmo imparare, insomma. Tanta gente che predica bene ma poi razzola non male ma malissimo, invece poi c'è gente che, come dire, in silenzio, ma davvero in silenzio, fa tanto tanto bene, e questo, come dire, fa bene all'animo di chi come me, ecco, in un periodo importante ma anche doloroso, insomma, ha bussato a quella porta. E il presidente Giovanni Baldantoni, con la sua famiglia, lo voglio ricordare, con la sua famiglia, ecco, mi ha aperto, diciamo, le porte di casa sua, ripeto, e non solo. E allora, caro presidente, soprattutto anche la famiglia, la signora, ecco, che tra l'altro è anche il presidente di un'associazione di cuochi, ecco, la signora Enza Barbaro, ma naturalmente anche i figli, io voglio dirvi davvero grazie di cuore per tutto quello che mi state, ecco, donando, ripeto, in questa bella città, e quindi che il Signore davvero vi tenga, come dire, in buona salute per tanto bene che state facendo a me e che fate a tanta tanta gente in silenzio. Grazie davvero, presidente, grazie cara signora, e grazie davvero dal profondo del cuore. poi ci sono altri amici, ecco, sì, Rosario Cosenza con la sua famiglia straordinaria che io conosco da tanto tempo, ecco, anche loro senza chiedere nulla in cambio ti aprono le porte di casa. Ecco, Francesco, vieni che oggi pranziamo insieme, Francesco, vieni che oggi facciamo uno spettacolo insieme. E poi, insomma, ripeto, la famiglia, ecco, la signora Beatrice, ma anche l'amico collega giornalista Francesco Cosenza, che tra l'altro è anche un ottimo, bravissimo scrittore. Ecco, noi abbiamo con le cronache documentato il suo bellissimo libro proprio qui Potenza, quando lo ha presentato nel bellissimo, davvero bellissimo polo museale e polo bibliotecario della città di Potenza. Quindi grazie ancora Rosario, grazie signora Beatrice, grazie Francesco. Ma potrei continuare per tutta la trasmissione a dire grazie a tanti amici, ripeto, che quotidianamente io vedo, ecco, qui a Potenza e soprattutto, insomma, anche in televisione, che ne so, la bella e brava Marlene, che ne so, la signora Palmina Postiglione, ecco, lei che è davvero, sì, come una seconda mamma, diciamo, mi apre le porte di casa sua. Beh, non vi dico poi Antonio Postiglione, insomma, basta che lo chiami e lui subito si mette a disposizione. Quindi grazie davvero di cuore a tutti voi per, ecco, l'amicizia e per questo dono che state facendo ad uno come me. Grazie ancora. Bene amici, allora cominciamola questa trasmissione. Ripeto che prende il via dopo tanto tempo che non ci siamo visti, ecco, in diretta. Ma marateawebradio.it suona sempre, e i numeri sono davvero straordinari. Davvero grazie a tutti quelli che tutti i giorni, quotidianamente, insomma, in varie fasce d'orario, e così collegano con questa nostra idea, marateawebradio.it, che oramai da 16 anni, ecco, vi tiene compagnia sul sito www.marateawebradio.it. Siamo in diretta anche adesso in audio video sulla nostra pagina ufficiale YouTube. E allora io, ecco, aspetto anche i vostri messaggini. Sapete che su YouTube si può scrivere, ecco, un graditissimo messaggino, e allora scrivetemelo e io lo leggerò in diretta. Ma adesso basta con le chiacchiere, perché sennò poi mi emoziono troppo. E allora andiamo immediatamente con la musica. Le canzoni sono inedite, autoprodotte, canzoni, sì, vero, di artisti poco conosciuti dal grande pubblico, come poi in fin dei conti che lo sono io. E allora cominciamo con questa bellissima canzone che si intitola Arte Nobilis. E sì, noi facciamo arte nobile, cioè la musica. E allora ascoltiamo questo bellissimo brano da Ars Divina, questo gruppo straordinario salernitano. Benvenuti, buon ascolto e buona visione, amici.

È davvero bellissimo tornare in diretta e trovare tanti amici che mi stanno scrivendo un graditissimo messaggino. Il primo è un amico innanzitutto, ma un grande giornalista, Giuseppe Fiorellini, che ha scritto il buongiorno sulla nostra pagina YouTube. Caro Giuseppe, grazie davvero di cuore per ecco, questa tua grande e bella amicizia che oramai dura da tanto tempo, ma grazie anche per ecco, quello che fai con una radio bellissima, Radio Londra, proprio qui dalla città di Potenza, trasmette musica nazionale ed internazionale, ma tanti anche contenuti interessantissimi. A te, ai tuoi amici, colleghi, ecco, di radio, tantissimi auguri e a presto, caro Giuseppe. Grazie ancora. Oggi qui a Potenza è una città bellissima, tra l'altro, ma dicevo, oggi qui a Potenza è festa, davvero festa. Oggi c'è la grande parata, ecco, dei turchi. Io non l'ho mai vista, ma oggi pomeriggio, insieme a mio fratello Angelo, come no, saremo ecco, in giro per questa città perché la voglio vedere, la voglio documentare. E poi, tra l'altro, ecco, grazie alle cronache, cronache TV, sicuramente faremo, ecco, un servizio corposo e quindi anche lì, naturalmente, per chi non potrà essere qui oggi a visitare questa città e a guardare soprattutto questo momento storico, ma anche religioso, perché poi tutto quello che si fa è in nome, ecco, e per conto di un grande santo che è patrono di questa città, San Gerardo la Porta. E allora oggi questa grande parata con la Jacchara, sapete che cos'è? Beh, è un grande cero votivo, chiamiamolo così, ma grande davvero, sono davvero tanti metri, insomma, di canne messe insieme che poi all'estremità avranno qualche cosa che si può incendiare, insomma. E pensate, questa sera uno di questi portatori salirà su questa Jacchara, appunto alta diversi metri, e incendierà, diciamo, ecco, questo cero votivo in onore naturalmente del patrono San Gerardo. Quindi davvero oggi sarà una giornata storica bellissima, una città naturalmente, come dire, ferma, ci sono tante limitazioni, come giusto che sia, anche per la sicurezza.

belle canzoni che naturalmente io vi trasmetto. E allora andiamoci ad ascoltare immediatamente questa qui, un amico che venne nel mio studio di registrazione, che vedrete fra pochissimo per chi sta guardando questa trasmissione dalla nostra pagina ufficiale YouTube. Si intitola La radio va, la radio vola. Questa canzone la scritta, la interpreta Romualdo Luglio e io ho avuto il piacere di registrargliela e arrangiarla. Eccola qua, Romualdo.

Va la radiovola, così si chiama questo magnifico brano che stiamo ascoltando dall'amico Romualdo. A voi tutti amici, benvenuti, buon ascolto, buona visione, maroteawebradio.it.

Ed è proprio così, musica, cultura, sport, informazione, intrattenimento, cultura, ma molto, molto, molto di più, www.marateawebradio.it. Siamo 24 già i minuti andati da quando abbiamo cominciato questa trasmissione, che torna con le repliche però sul nostro sito, solo ed esclusivamente sul nostro sito, perché sulla nostra pagina ufficiale YouTube

Beh, appena chiudiamo, insomma, sarà disponibile subito il file e quindi, se volete, potete tornare e guardarvi questa trasmissione quando e come vorrete. Quindi le repliche ore 17, poi questa sera alle ore 20 e ancora 23:30 ora italiana. E sì, perché grazie a Dio ci ascoltano tantissimi amici da tante parti del mondo e dunque con il fuso orario abbiamo cercato, insomma, di diversificare un pochino, ecco, queste trasmissioni. Quindi grazie davvero ancora a tutti. Bene, ci ascoltiamo ancora un'altra canzone e poi facciamo una piccola pausa con un pochino di pubblicità. Sì, viviamo anche di pubblicità, e allora se c'è tra di voi qualcuno che ha bisogno, insomma, di questo canale, fatevi sentire. www.marateawebradio.it, info@marateawebradio.it e poi i social, insomma, che, insomma, ci tengono tutti uniti, vi aspetto. E allora facciamo ancora, ripeto, un'altra bella canzone, sì, un altro amico, lui si chiama Pino Gioia, stupenda canzone, Aspettando la sera. A dopo, amici.

Maratea Web Radio, pubblicità. Nel cuore del suggestivo borgo di Acerenza, immerso nel verde della Basilicata, il museo Palazzo Grinni offre un'esperienza unica che coniuga storia, arte e cultura in un'atmosfera affascinante e autentica. Scopri le meraviglie di un palazzo che racconta secoli di tradizione e espressioni artistiche. Il Palazzo Grinni ad Acerenza, dimora storica, ospita una collezione di opere d'arte e oggetti d'epoca che raccontano la storia di Acerenza e dei suoi abitanti. Passeggiando tra le sue sale, ogni angolo ti condurrà in una epoca lontana, svelando segreti e curiosità della vita quotidiana e dei grandi eventi che hanno segnato il nostro passato. Tra le storie più affascinanti si annovera la connessione storica tra Acerenza e Vlad III di Valacchia, noto come Vlad l'Impalatore. La sua presenza o influenza in epoche lontane ha lasciato segni tangibili nella storia e nelle cronache del borgo, rendendo la visita a Palazzo Grinni un percorso unico che intreccia storia locale e grandi figure del passato. Il museo contiene tra le innumerevoli opere la storica stanza di Maria Balsa, figlia di Vlad Tepes, conosciuto come Dracula, ed il suo busto in bronzo. Ma il museo Palazzo Grinni ad Acerenza non è solo un luogo di storia, ma anche di eventi culturali, sede di conferenze, mostre temporanee, workshop e concerti che animano regolarmente gli spazi del museo, offrendo occasioni imperdibili per vivere la cultura in tutte le sue forme. Al Museo Palazzo Grinni, visite organizzate per le scuole e per gruppi che ne fanno richiesta. Museo Palazzo Grinni, Piazza Grinni ad Acerenza, provincia di Potenza. Telefono 0039 375 95 11 678. Mail as.palazzoglinni@gmail.com. www.draculaacerenza.it.

0: Maratea Web Radio Pubblicità. Palazzo Italia a Bucarest è una struttura logistica e commerciale, un punto fermo in Romania. Da oltre 30 anni rappresentiamo normalmente la scelta del nostro cliente, mai l'alternativa. I nostri servizi? Al piano terra gli spazi commerciali di oltre 500 metri quadrati, una ottima visibilità e un facile accesso dalla strada. Al primo piano, sala conferenze, scuola di cucina, desk area. Un grande salone da 150 posti a sedere polifunzionale per conferenze, corsi di formazione, incontri, proiezioni. Al secondo piano, uffici e negozi. Palazzo Italia offre servizi finalizzati all'assistenza delle imprese per facilitarne il percorso di attività imprenditoriale nei Balcani e la loro internazionalizzazione. Al terzo piano, uffici e sedi legali registrate per offrire credibilità e professionalità, spazi di lavoro moderni e completamente attrezzati per il tuo team, posizione premium in un rinomato centro d'affari. Palazzo Italia a Bucarest è l'incubatore più efficace a supporto delle attività imprenditoriali, sociali, culturali e ricreative a servizio delle aziende italiane in Europa, a partire dai Balcani, a sostegno del Made in Italy. Palazzo Italia a Bucarest, strada Fundeni, numero 39, Bucarest, Romania. Telefono +40 722 366 437 +40 723 383 199 www.palazzoitalia.ro Mail segreteria@palazzoitalia.ro presidente@palazzoitalia.ro Trovaci anche su Facebook. Maratea Web Radio Pubblicità.
1: Nature's Calling, il nuovo disco del maestro Francesco Rizzo. 11 brani strumentali per pianoforte e orchestra. Il filo conduttore delle tracce è il tema della natura e della salvaguardia dell'ambiente, allo scopo di sensibilizzare il pubblico, accompagnandolo in un viaggio evocativo grazie alla forza espressiva della musica. Le tracce sono Le pagine della terra, Esaltazione della natura, Fusione uomo-natura, I suoni della terra, Il mormorio della terra, Il risveglio della natura, Il suono del mare, Libertà leggera, Natura incantata, Ninfe dei boschi e Canto dell'aurora. Il disco non lo trovi sulle piattaforme digitali, ma lo puoi prenotare all'indirizzo mail info@marateawebradio.it. Nature's Calling, la musica che ti porta dentro la natura.
0: Maratea Web Radio Pubblicità.

stai cercando buona musica per la tua festa, per il tuo matrimonio, per la tua serata di piano bar? I Franchi Suonatori Live fanno per te. Francesco Rizzo, tastiere e voce, Franco Iaria, batteria, la nostra musica firmata. I Franchi Suonatori, 333-91-57640, 338-16-29-903, la musica firmata per te.

per la tua festa, il tuo matrimonio, la tua serata di piano bar, Franchi Suonatori Live. Francesco Rizzo, tastiere e voce, Franco Iaria, batteria, la nostra musica firmata. I Franchi Suonatori Live li trovi al 333-91-57640, 338-16-29-903. Franchi Suonatori, la musica firmata.

0: Maratea Web Radio Pubblicità. A Maratea, nei famosi vicoli del centro storico, trovi lo studio di registrazione che fa per te. Da noi, tecnologia e professionalità al tuo servizio. Realizza qui il tuo demo o il tuo brano inedito. Metteremo a tua disposizione i nostri musicisti, tecnici e la nostra esperienza. Registrazione in analogico e in digitale per dare ai tuoi progetti artistici qualità professionale e un suono caldo. Al termine del tuo progetto potremo diffondere il tuo brano sulla nostra web radio e web TV, realizzando anche un videoclip. Maratea Web Radio Studio di Registrazione. Contattaci al 333-91-57-640. 333-91-57-640. Oppure scrivi a info@marateawebradio.it. Al Maratea Web Radio Studio di Registrazione il tuo progetto musicale diventerà realtà. Maratea Web Radio Pubblicità.
1: Center Music di Cassano Margherita a Senise. Un grande e attrezzatissimo negozio per i musicisti più esigenti, ma anche per quelli che si avvicinano alla musica per diletto. Al Center Music trovi un'ampia scelta di chitarre acustiche ed elettriche, tastiere e pianoforti delle marche più prestigiose, bassi elettrici ed acustici, fisarmoniche e organetti delle marche più conosciute, un'ampia scelta di strumenti a fiato, oltre che i microfoni professionali come Shure, Sennheiser, AKG e tanto altro ancora. Da noi puoi trovare le tue casse acustiche dalla Meti alla JBL, Proel o Yamaha. E poi gli amplificatori per chitarre e basso della Fender, Peavey, Ibanez, Marshall e tante altre marche ancora. Batterie acustiche delle maggiori case produttrici, oltre agli strumenti a percussioni. E ancora luci ed effetti stupendi per il tuo spettacolo. E che dire poi dell'effettistica, come compressori, reverberi, equalizzatori. Ma ancora minuteria, quale corde per basso e chitarre classiche ed elettriche. Da noi centro assistenza per tutte le tue esigenze. Passa a trovarci e non resterai deluso. Center Music di Cassano Margherita a Senise in via Capitano Sole 2. Telefono 0973 58 49 54 338 86 55 760. Center Music di Cassano Margherita, il tuo Center Music.
0: È internet il mezzo più usato per la ricerca e la soluzione facile di un acquisto. Maratea Web Radio mette a disposizione il suo sito cliccatissimo per la tua azienda con banner e pubblicità audio e video dedicata. Scrivi a commerciale@marateawebradio.eu o telefona a questo numero 349 18 40 226 349 18 40 226 e un nostro collaboratore sarà a tua disposizione per la tua pubblicità su Maratea Web Radio International. Maratea.

0: Ciao ciao a tutti amici di Maratea Web Radio, vi aspettiamo tutti, anzi tuttissimi, per farvi sognare insieme a noi. Noi mettiamo la musica, voi metteteci il resto. Condiremo così i nostri minuti trascorrendoli con amicizia e simpatia. Mi raccomando, ditelo anche ai vostri amici. Maratea Web Radio su www.marateawebradio.it.
1: E sì, cari amici, ditelo e condividiamo questa notizia. www.marateawebradio.it e la condividiamo anche perché, sì, un caro e vecchio amico che oggi, ecco, vive in paradiso, Nino Postiglione, mi regalò questo spottino, beh, quando muovevamo davvero i primi passi, insomma, con questa web radio che poi è diventata anche questa web TV. Ciao Nino, ovunque tu sia, e grazie per tutto. 46 minuti andati, grazie a tutti per il gentile ascolto. Subito dopo la pubblicità abbiamo ascoltato la bella e brava Nausicaa con Into Darkness, questa bella canzone che lei ha scritto e che venne a registrare nel mio studio, e ho avuto l'onore davvero di, ecco, arrangiarla e registrargliela. Quindi ciao Nau, grazie anche a te. Dunque, sto dicendo che da un po' di tempo, insomma, che oggi siamo in festa qui nella città di Potenza, perché beh, oggi e domani sono i giorni clou della festa patronale di San Gerardo la Porta. Ripeto, questa sera la grande parata dei turchi e dopo, naturalmente il giorno dopo, quindi domani, la festa religiosa con la processione, con la bella statua di San Gerardo, sì, che è simile a quella nostra, insomma, Maratea di San Biagio. Anche questa statua bellissima in argento, anche San Gerardo, un vescovo della Chiesa di Dio, quindi davvero, ripeto, c'è una grande similitudine, insomma, con le statue, e penso che, insomma, siano, diciamo, dello stesso periodo, la stessa fattura, insomma, ecco, quindi davvero molto molto bello vivere questa festa, emozionante. Allora, oggi andremo a documentare, grazie alle cronache TV, ripeto, la grande parata dei turchi, tantissimi figuranti, e poi, ripeto, a tarda serata l'accensione della Jacchara, questo cero votivo, lo dicevo prima, insomma, molto alto, e poi uno dei portatori della Jacchara, insomma, questa notte salirà, ecco, su questo monumento, chiamiamolo così, perché ripeto è un cero votivo, lo accenderà, ecco, in onore appunto del santo patrono della città di Potenza, San Gerardo la Porta. Auguri. Ma io adesso vi voglio far vedere anche un altro momento che, grazie alle cronache, sì, abbiamo documentato proprio qui, ecco, nella città di Potenza. Un altro santo, un altro rione, il rione Lucania, che festeggia San Giuseppe. Quindi, insomma, da qualche giorno, diciamo così, è passato questa festa, e allora, ecco, andiamoci a guardare questo servizio, ripeto, che io realizzai per le cronache TV. Rione Lucania, la festa di San Giuseppe. Nel popoloso quartiere Lucania a Potenza, la parrocchia dedicata a San Giuseppe ha vissuto una giornata di preghiera e anche di festa. Il 1° maggio si festeggia San Giuseppe lavorativo, e dunque un ricco programma religioso e civile è stato allestito, con le sante messe celebrate da Don Giovanni di Carlo, con la benedizione dei portatori della statua e gli attrezzi da lavoro artigianali. A seguire la solenne processione per le vie del quartiere, accompagnati dalla banda La Castellana di Camerota in provincia di Salerno, e con i suggestivi flambeau che hanno illuminato il tragitto mentre si pregava e cantava. Mentre scorrono le nostre immagini, al parroco Don Giovanni abbiamo chiesto di parlarci di San Giuseppe e della parrocchia che lui guida e amministra.
2: Di questo santo, certamente, diciamo, è il protettore della Chiesa, è il padre putativo di Gesù, quindi è un personaggio tutto particolare, di cui dobbiamo solamente, come dire, prenderne atto delle sue virtù, del suo silenzio, della sua umiltà e del suo servizio in maniera tutto particolare, e invocarlo perché è un grande santo, anche se magari a volte viene un po', come dire, adombrato, messo da parte. E sì, in questa chiesa che si trova in un rione che ha un nome bello, Rione Lucania, non solo, ma è un bel rione con tante persone care, con tante persone semplici, con tante persone che vogliono, come dire, crescere, e questa è una cosa bella, che vogliono crescere da tutti i punti di vista, dal punto di vista sociale, umano, ma anche cristiano, e sicuramente volgendoci a Maria, volgendoci a San Giuseppe, abbiamo due guide veramente eccezionali per poter camminare nelle virtù che loro hanno saputo vivere e che a noi vengono presentate giorno per giorno.
3: Noi stiamo guardando, Don Giovanni, stiamo guardando queste immagini che abbiamo registrato in questo rione, appunto Rione Lucania, San Giuseppe che passa, ecco, in questo rione, naturalmente cantando, pregando, ecco, ma questa gente come vive la fede?
2: Beh, c'è chi la vive in maniera semplice, personale, e magari, siccome sono tanti anziani, la vivono in maniera, diciamo, in famiglia, che la famiglia, dobbiamo ricordarci, che è una piccola chiesa, come ci ricorda il Concilio Vaticano II. Viviamo una crisi, lo sappiamo benissimo, non solo economica, sociale, politica, di tutte le specie, ma anche la Chiesa vive questa crisi, per cui tante volte non riusciamo più a vedere quelle masse, non riusciamo più a vedere le chiese strapiene, anche se tra la messa di stamattina e quella di stasera ho visto che parecchi hanno partecipato, parecchi si sono rivolti al Signore per lodarlo, per ringraziarlo, per invocarlo, certamente in questi tempi che non sono facili, non sono semplici, e dobbiamo avere sempre la speranza viva, la speranza in Dio, che non ci abbandona, non ci lascia soli, e che ci fa camminare, e ci fa camminare insieme, e ci invita a camminare nella solidarietà, nella pace, nell'amore e nella gioia, la gioia che non ci deve mai abbandonare, non ci deve mai lasciare, perché se siamo con Dio e se Dio è con noi possiamo stare tranquilli.
3: Don Giovanni, per chiudere questa intervista e per chiudere, ecco, questo servizio che noi di Cronache TV abbiamo voluto realizzare in questa solennità di San Giuseppe, questa parrocchia davvero fa tante cose, nei prossimi giorni ci sono ancora tanti appuntamenti, ricordiamoli e invitiamo chi ci guarda in questa televisione a venirvi a trovare.
2: Certo, sì, ci sono tanti appuntamenti, ecco, domani abbiamo domani pomeriggio Poesia sotto il Tiglio, chi vuole può partecipare, c'è la possibilità di poter scegliersi una poesia propria o di qualche altro, venirla a recitare dalle 17 alle 19 sotto un tiglio che abbiamo qui nel giardino, ecco, piccoli e grandi si incontrano per stare insieme e proclamare queste poesie, queste lodi. E poi ci sono anche delle giostre, ci sono dei momenti anche di sport, di danza qui nel rione. E domani sera, dopo la messa, è alle ore 19, subito dopo la messa c'è la Marcia della Pace. E ci sono altre parrocchie che partecipano, altre organizzazioni anche, dalla Pax Christi alla parrocchia di Sant'Anna e altre, e quindi vogliamo insieme riflettere sulla pace e invocare questa pace non solo lì dove c'è la guerra, ma anche nel cuore di tante persone che vivono un po' così nel turbamento, che vivono non nella serenità, non in quella pace che vorrebbero. E poi ancora domenica le messe saranno alle 11 e alle 19 e c'è il terzo raduno motociclistico, quindi avremo l'occasione di poter ammirare tante centauri, tante moto di tutte le specie che danno sempre un motivo di gioia e di incontro anche, perché vengono tanti dalla Puglia, dalla Campania, dalla Basilicata pure, e quindi è la cosa bella, perché siamo in collegamento anche con la parrocchia di Bucaletto di Santa Maria della Speranza, perché dopo un giro che faranno qui nel rione Lucania andranno proprio lì a Bucaletto a far visita ai nostri fratelli di Santa Maria della Speranza, e quindi San Giuseppe e Santa Maria della Speranza, ecco che ancora una volta si trovano insieme.
1: Per chiudere una festa di fede e di popolo, la musica allegra di Nicky Fox, che in piazza ha fatto ballare e divertire tutti.

Amici, torniamo in diretta dopo aver visto questo bellissimo servizio. Grazie davvero di cuore a Padre Giovanni, grazie di cuore a tutto il Rione Lucania qui a Potenza. 29 maggio, venerdì 29 maggio 2026, un'ora precisa di trasmissione se ne va. E allora un cordiale saluto a tutti voi amici da Francesco Rizzo qui nello studio di Potenza di Maratea Web Radio.it. Benvenuti, buona ascolto. Ma adesso vi voglio parlare, ecco, di un altro momento che mi vedrà insomma protagonista, e anche questo sarà un momento per me tanto emozionante. Ecco, prego la nostra regia, eccola qui, di mandarvi questo diciamo bannerino, così lo vediamo. E allora, ecco, il comune è quello di Avigliano, naturalmente in provincia di Potenza, la diocesi è quella la diocesi è quella di Potenza, ma insomma i musei e parchi archeologici sono quelli di Melfi e Venosa. Trinitas, guardate che bello, Vespri solenni al tramonto, dunque il 30, quindi domani 30 maggio 2026 alle ore 20, questa grande e solenne festività appunto al Lago Pesole, in questo castello meraviglioso, castello di Lago Pesole, un castello dove, ecco, Federico II andava a passare delle ore quando andava a caccia, ma un castello davvero bellissimo. Bene, mi vedrà, come dire, diciamo protagonista, ecco, di un concerto, il mio concerto Nature Calling, alle ore 20:15, minuto più un minuto meno. Ma prima, ripeto, ecco, questa bellissima processione, soprattutto i Vespri solenni presieduti da Don Giuseppe Vivilecchia con il coro Cor Unum. E io voglio ringraziare davvero di cuore, ecco, Don Giuseppe Vivilecchia e tutto il comitato festa che mi hanno voluto invitare, ecco, a questa festa. E domani se siete in zona veniteci a trovare nel bellissimo castello di Lago Pesole qui in provincia di Potenza. Il comune è il comune di Avigliano per questa festa patronale Trinitas. Vi aspetto, ecco, la Santissima Trinità, vi aspetto anche per il mio concerto. Grazie a Lago Pesole, grazie al parroco e grazie ancora di cuore al comitato. Vogliamo vedere adesso che tempo ci aspetterà, insomma, per le prossime ore. Andiamolo a vedere, sì, andiamolo soprattutto a leggere, ecco, da chi naturalmente è preposto a fare questo, cioè il meteo.it. Naturalmente vediamo che cosa succederà per le prossime ore in Italia. Partiamo come facciamo sempre dal nord. E allora, gli esperti scrivono così: la pressione è stabile sulle nostre regioni, ma ci saranno delle zone più compromesse da un tempo più incerto. In questa giornata la Toscana occidentale e il Lazio vedranno molte nuvole e possibilità di precipitazioni, localmente sotto forma di temporale. Qualche rovescio potrà interessare pure la Sardegna interna. Tempo soleggiato altrove, venti deboli da nord, clima estivo. Le temperature, valori massimi compresi tra 25 e 26 gradi a Campobasso e Ancona, 30-32 gradi a Roma e Firenze. Dunque, al nord, quello che stavo leggendo è il centro, e al nord la pressione torna ad aumentare sulle nostre regioni, scrivono gli esperti. La giornata sarà caratterizzata da un tempo in gran parte stabile e soleggiato. L'instabilità sarà più presente nel corso del pomeriggio sulle Alpi del Trentino e in provincia di Cuneo, sì. Nubi irregolari altrove, venti deboli che soffieranno da
direzioni variabili, mari generalmente calmi o poco mossi, caldo non eccessivo. Vediamo le temperature, valori massimi attesi tra 27 e 32 gradi su tutte le città. Al sud e sulla Sicilia, sulle nostre regioni la pressione è stabile, la giornata sarà contraddistinta da un tempo in prevalenza soleggiato, soltanto sulla Sicilia centro-orientale si potranno verificare delle precipitazioni irregolari, anche sotto forma di temporale, venti deboli che soffieranno dai quadranti settentrionali, di conseguenza i mari risulteranno generalmente calmi. Le temperature, valori massimi attesi tra 24 e 25 gradi a Potenza, Bari, e 32 gradi invece troviamo a Napoli. Così scrivono gli esperti veri del meteo.it, che ringrazio. E adesso la musica, le canzoni inedite autoprodotte. Sì, andiamoci ad ascoltare ancora questi ragazzi bellissimi e bravissimi, sono i Lumied, Il cuore trema.

0: davvero tutte belle queste canzoni, come vedete e come ascoltate, oramai da più di 16 anni, insomma, siamo insieme su questo nostro sito e sulla nostra pagina YouTube, in questo caso, da dove stiamo trasmettendo l'edizione in audio video. Ricordo, le repliche alle ore 17. Poi questa sera alle ore 20, ancora 23:30 ora italiana, tutto sul sito www.marateawebradio.it, il file in audio e video sulla nostra pagina YouTube disponibile appena chiudiamo la diretta. E adesso vi porto ad Acerenza. Acerenza è un borgo straordinario, bellissimo. Sì, è lì che c'è il Museo Palazzo Ghigni, ma ne sapremo molto di più, ecco, da questo nostro servizio che abbiamo realizzato con la nostra consorella, cioè Universo Web Radio TV. E allora, interviste, ma anche nuove scoperte interessantissime. Ascoltiamo. Uno dei borghi più belli d'Italia, Acerenza, dove arte, storia e bellezza si fondono in un unico denominatore. È qui che questa antica realtà, che racchiude oltre alla storia ed i misteri di Vlad Tepes e della sua figlia Maria Balsa, anche un pezzo della storia italiana e lucana, con presenza di documenti riportanti la vita vissuta negli ultimi secoli di presenza della famiglia irlandese Ghigni in Acerenza e in Italia. Si è scoperto quanto importante sia stato il ruolo di Acerenza, oggi capitale del vino 2026-2027, ma sin dal 26 settembre 1879, quando aveva un rappresentante della commissione ampelografica nella persona di Domenico Ghigni, nominato dal Ministero dell'Agricoltura italiano tramite il prefetto di Potenza, come riporta questo antico documento rinvenuto nel Palazzo Ghigni dall'avvocato Carlo Francesco Ghigni, che noi vi mostriamo. E a tal proposito, ascoltiamo chi oggi sta investendo e curando tutto questo con il museo e molto di più, a cominciare dal presidente di Palazzo Italia a Bucarest, Giovanni Ballantoni, e a seguire Mircea Cosma, storico e presidente della società Mihai Viteazu Ploiesti, Diana Guba, prefetto botanica Chișinău, Constantin Bolgiu, presidente associazione Bolgiu 1934 e titolare Cantine Bolgiu, brand 45° parallelo.
1: Ti ringrazio e saluto il pubblico, chi ci ascolta, chi ci vede. Ritengo importante questa tappa percorsa in questi giorni con lo storico Mircea Cosma, con l'avvocato Carlo Ghigni alla tua presenza e con altri personaggi che sono venuti dalla Moldavia e dalla Romania. Era una tappa che avevamo già programmato con Mircea Cosma dopo aver fatto un mesetto fa una visita a Gherghizia, dove abbiamo appunto sottolineato e confermato la presenza di tunnel nei pressi di chiese che venivano realizzati appunto da Vlad Tepes per proteggersi, per fuggire, per nascondersi, e anche lì stiamo facendo sta ricerca. Avevamo già fatto dei sondaggi circa 3 mesi fa con lo storico Mircea Cosma, che hai regolarmente registrato
0: Sì, certo.
1: con Universo Web Radio TV e Cronache Lucane. Praticamente, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo constatato, grazie a lavori che avete visto, che uno degli archi del piano interrato sotto il Museo Palazzo Ghigni, che sarà completato appunto per quella che è la sua funzione fondamentale come traccia storica, un arco si presenta come una chiusura, si suol dire in termine dei muratori e dei carpentieri, un tompagno non strutturale, ovvero, come ha detto pure Mircea nella sua appunto affermazione, le arcate laterali sono portanti e contengono un muro di circa 60 centimetri a sostegno della struttura. Invece lì abbiamo un arco che è stato solo chiuso con sottili strati di pietra, e immediatamente abbiamo trovato già la terra. Ci sono delle infiltrazioni, delle percolazioni ovviamente dalla piazza. Questo conferma che i terrazzi sovrastanti al di sotto, probabilmente, o meglio i lastrichi sovrastanti, al di sotto hanno la presenza di tunnel che poi sono stati probabilmente chiusi. Quale sarebbe il progetto? Il progetto è quello di fare una scannerizzazione della piazza. Noi apriremo totalmente l'arcata, quindi toglieremo il sottobagno e cominceremo a cercare quanto è possibile trovare e quanto ci verrà indicato dal georadar o dallo scanner, che ci dirà dove ci sono vuoti, dove ci sono muri, così come stiamo facendo appunto a Gherghizza in Romania o in altre aree dove Vlad Tepes, il buono, non il cattivo, quindi non è un vampiro ma un sì, difensore certo. della cristianità, egli ha operato ed ha maggior ragione ad Acerenza.
2: Noi abbiamo sempre affermato che Vlad Tepes, in ogni posto in quale lui è abitato, ha un tunnel. E questa idea che se a Bucarest, a Poenari, a Gherghizza, a Ploiești, in tutte le città che l'ha fatto lui, sono tunnel. E io sono arrivato anni fa in Acerenza e ho detto sì, noi vogliamo trovare il rubino della Vlad Tepes, un altro segno da lui, quello è in un tunnel. Vediamo dove è il tunnel. Poi abbiamo fatto le ricerche circondato la cattedrale e poi ha detto questo castello è praticamente che ha un tunnel che esce fuori, si vede. Questo è il castello che ha tunnel verso cripta di cattedrale. Ah. Probabilmente che quello che abbiamo scoperto oggi è quello tunnel, perché le altre arcate di questo sottosuolo sono piene di pietra, questo è l'unico che ha solo humus, solo
0: sì,
2: terriccio, terra,
0: sì,
2: e si vede che è una terra praticamente messa da uomini con loro mano per chiudere quello tunnel. Questa è una grande scoperta perché certifica per noi una volta in più che Vlad Tepes praticamente ha stato 3 anni, 4 anni, gli ultimi anni della sua vita in Acerenza. E poi la donna Andromnena Comnena ha portato la sua figlia Maria al castello di Napoli per prendere quei soldi che ogni cavaliere dell'Ordine del Drago le ha avuto in custodia di capo dell'ordine, che era in quel tempo Ferrante di Aragon, re del Napoli.
0: Qual è il valore aggiunto che una ricerca, una storia, queste nuove scoperte possono portare ad Acerenza e soprattutto alla Basilicata?
2: Per me è chiaro che i collegamenti di Medioevo tra il popolo di Romania e il popolo italiano, che sono praticamente fratelli, parlano la stessa lingua quasi quasi, diciamo acqua, pane, grano, aratre quando facciamo preparazione di terra per grano, vino, tutti hanno la stessa origine, la stessa

0: Il suo successore ha riuscito a distruggere anche Ungheria. Ricordiamo 1526, dopo Vlad Țepeș batte a Corvino e Stefano il Grande, che sono praticamente ultimi crociati. Per noi credo che è chiaro che anche in fresca, la seconda fresca che è in cripta, quelli tre magi praticamente sono Vlad Țepeș in ginocchio, Stefano il Grande, il principe di Moldavia, e Matteo Corvino, il re d'Ungheria, perché come sono fatti le vestiti che non sono di antichità, di anni di quando era Gesù Cristo bambino, sono vestiti di Evo Medio, non sono vestiti antiche, e le bijou che le portano, le segni che hanno le spade, la cintura di Maria Balsa, tutto dicono che quelli tre sono gli ultimi tre crociati, come gli ultimi tre magi che annunciano la grande Maria, no? E il bambino, che abbiamo vinto i turchi e siamo con voi sempre,
1: Bellissimo.
0: con il Dio sempre. Credo che
1: Perfetto.
0: questa è. Ho portato come tutta la descrizione di quella cripta fatta dalla Patriarchia di Romania. Dal punto di vista religioso, hanno fatto traduzione lo stesso Cristian Tufan, che ha decrittato anche a Napoli quella iscrizione, e credo che oggi sera e domani riusciamo di vedere tutte le segni, quali sono messaggi sopra tempo che l'hanno fatto Vlad Țepeș e la sua figlia
1: Sì.
0: Maria Balsa in quella pittura.
1: Quando invece alla capitale del vino, a Cerenza 2026-2027, oltre agli altri comuni del Vulture Melfese e alla Val d'Obiedone, praticamente il sindaco Scattone, nella missione che ha avuto insieme a
0: Sì,
1: me,
0: sì,
1: insieme a
0: sì.
1: Mircea in Romania, ha sviluppato quello che è il percorso con il comune di Tomșani, col quale ha già un gemellaggio, ma stiamo cercando, insieme appunto alla dottoressa Diana Guba, pretore dell'area botanica di Chișinău, capitale della Moldavia, di predisporre un protocollo di collaborazione fra, o meglio chiamato gemellaggio, fra appunto la città di Chișinău e Acerenza, in quanto è importante ricordare che la Moldavia e Chisinau, nell'area vicina, dispone della più lunga cantina sotterranea, pare a circa 200 km, con raccolte di vini dell'area moldava, e quindi che un giorno era anche Romania, ma che oggi, ovvero la Romania Grande, che oggi è Romania. E quindi Diana, nel suo italiano, riuscirà a spiegare
0: Sì.
1: la sua missione, è qui con noi.
2: Desideriamo un gemellaggio con una città d'Italia per costruire un ponte di amicizia, collaborazione e rispetto tra le nostre comunità. Ci unisce il desiderio di condividere esperienze nella cultura, nell'educazione, nel turismo e nello sviluppo locale. Attraverso questo legame possiamo creare progetti comuni, scambi tra i giovani e nuove opportunità per i cittadini. L'Italia è vicina al nostro cuore attraverso tradizioni, valori e persone, e questo gemellaggio rappresenterebbe un bellissimo passo verso un futuro più unito e prospero.
3: E quindi ci sarà una grande, come la posso definire, una grande, diciamo, vetrina, ecco, vetrina dei vini.
1: Sì, vi dirà anche Bolgio, che presenta l'associazione
3: Sì.
1: Bolgio 1934, ma anche il titolare del brand Parallela 4 dei Cicin, cioè Parallelo 45, l'area più, diciamo, produttiva dei vini, vi dirà che anche loro vogliono essere con noi appunto in questa promozione dei vini.
3: Certo.
1: E quindi, così come loro ci permetteranno di promuovere i vini dell'area dell'Alto Bradano in Romania nei prossimi eventi, che potrebbero essere magari a settembre, Loro verranno dall'8 giugno.

0: all'8 luglio in Acerenza proprio a fare delle degustazioni per poter fare anche dei confronti con degli esperti per i 4 sabato e domenico, ovvero i 4 weekend, con le diverse cantine che fanno parte ovviamente dei vini Regilor di Vlatsepes, cioè che hanno origine da quel tempo.
1: Certo.
0: Quindi ci sarà la sicura opportunità di poter parlare e confrontarsi, ma ogni incontro serve per crescere, ma anche per internazionalizzare le aziende, anche per far crescere le reciproche esportazioni e la qualità della imprenditorialità insieme ai prodotti.
1: La Fondazione Boldiù 1934 è stata creata con lo scopo di partecipare e promuovere i vini tradizionali romeni provenienti dal 45° parallelo nord nella rinomata regione viniviticola di Dealumare. Nell'ambito del progetto La Dimensione Europea di Vlatsepes, questo anno, nella capitale del vino italiano, l'area del Vulture, promuoviamo i vini della dinastia Bassarab, che ha governato la Valachia tra il 1200 e il 1714. 14 cantine presentano le varietà di vini rossi rappresentative, coltivate nel corso dei secoli sulle tenute principesche della dinastia Bassarab. Presenteremo inoltre un unico vino bianco appartenente ai vini del principesse di Valachia, un vino aromatico demi-sec, tipicamente romeno, fetească alb. La nostra esposizione si svolgerà dal 7 giugno 2006 al 7 juliu 2026 nei saloni di Palazzo Glini ad Acerenza e presso il complesso monumentale Santa Maria la Nova, Napoli, luoghi strettamente legati alle vicende storiche di Vlatsepes Dracula.
0: Quando poi parliamo di storia, diciamo che la Basilicata ha tante bellezze, non dimenticate Acerenza, perché i suoi attrattori non necessariamente debbono essere degli attrattori per correre o scalare, poiché c'è tanta cultura, tanta storia.
1: È vero.
0: Museo Palazzo Oglini, Museo Diocesano, gli Alpaca ad Acerenza, il borgo stesso di Acerenza, la grande chiesa con
1: Sì,
0: la sua cripta,
1: certo.
0: dove in quella cripta si raccolgono e si nascondono, come dice Mircia quando parla delle fresche, intende dire le pitture. Ci sono tanti emblemi che riportano praticamente alla storia di qualche secolo fa di Vlatsepes, di Maria Balsa e di tutti quelli che hanno potuto girare e gravitare intorno ad
1: Certamente,
0: Acerenza.
1: certamente.

Ringrazio davvero di cuore il presidente di Palazzo Italia Giovanni Baldantoni e tutti gli amici che avete ascoltato e visto, ecco, in questo filmato. Quindi mi raccomando, insomma, visitiamo questo bellissimo museo Palazzo Linni ad Acerenza, borgo stupendo, ripeto, che io vi invito ad andare a visitare. La musica adesso, le canzoni inedite e autoprodotte con naturalmente videoclip che noi vi facciamo vedere, bellissime canzoni, ripeto, inedite. E allora ascoltiamoci ancora questo bellissimo brano che io ho avuto il piacere, insomma, di farvi ascoltare tantissime volte. Bene, L'anima e i suoi colori, così si chiama questo bellissimo brano che arriva da Torino. Lui è Rosario Frammartino.

questo bellissimo brano che stiamo ascoltando dall'amico Rosario Frammartino. A voi tutti amici benvenuti, buon ascolto, buona visione, Maratea Webradio.it.

un'ora 33 minuti abbondanti se ne vanno, e adesso andiamo a fare gli auguri a quanti oggi festeggiano l'onomastico leggendovi l'almanacco. Sì, oggi è venerdì 29 maggio 2026, 149esimo giorno dell'anno, siamo alla 22esima settimana e alla fine del 2026 mancano 216 giorni. La Chiesa oggi ricorda San Massimino di Treviri e Vescovo, e ancora i santi Sisinnio, Alessandro e Martirio, ancora Santa Bona da Pisa, San Massimo di Verona, San Senatore di Milano, San Esuperazio e Santi Conone e Conello. Per la rubrica dell'oggi accadde: nel 1953, primo uomo a scalare l'Everest 73 anni fa. Per i tibetani è la madre dell'universo, per i nepalesi è il dio del cielo. Vediamo i nati in questo giorno. 1967 nasceva Noel Gallagher, 59 anni fa, sì, nato a Manchester nel Regno Unito. Fino al 2009 è stato il frontman insieme al fratello Liam degli Oasis. Nel 1917 nasce John Fitzgerald Kennedy, 109 anni fa, 35esimo presidente degli Stati Uniti, è il primo di religione cattolica, fu un assoluto protagonista del Novecento. E allora, amici, a quanti portano questi nomi? Massimino, Sisinnio, Bona, Massimo, Senatore e Superazio, Conone e Conello, tantissimi auguri di buon onomastico. Noi, come facciamo sempre, vi dedichiamo una bella canzone. Oggi per tutti voi ho scelto questa qui. Si intitola Settembre, ho avuto il piacere di registrarla e arrangiarla per l'amico Romolo Carloni. A voi che festeggiate l'onomastico, augurissimi.

Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano da tante parti del mondo dove si parla inglese. Ciao e grazie di cuore. Un'ora e 40 minuti andati da quando abbiamo cominciato questa trasmissione, che torna con le repliche alle ore 17, poi questa sera alle ore 20, ancora 23:30 ora italiana. Tutto sul sito www.marateawebradio.it. Naturalmente il file in audio e video lo trovate sulla nostra pagina YouTube, da dove stiamo realizzando appunto la diretta audio video. Ancora musica, canzoni inedite autoprodotte per poi cambiare completamente genere, con un pochino di musica popolare, canzoni da ballo liscio, canzoni che tengano il testo in uno dei nostri bellissimi dialetti. Ma sì, ascoltiamoci ancora questo bellissimo brano, sì, che ho avuto il piacere di suonare in tantissimi posti. Ripeto, domani sera questo brano che ascoltiamo, Le pagine della terra, e tanti altri brani che ho scritto per pianoforte e orchestra, bene, li suonerò in un posto straordinario, stupendo. Sì, lo vedete adesso, vediamo un pochettino se la regina, se la regia, scusa, mi aiuta. Eccolo, sì. Ecco, lo sentiamo in sottofondo, ma guardiamo anche queste immagini. Trinitas, mi raccomando, domani nel castello Lago Pesole alle ore 20:30 questo concerto, e ringrazio davvero di cuore il parroco e tutta la comunità di Lago Pesole con il comitato Festa, Le pagine della terra.

Wow.

0: eccoci ancora in diretta e stiamo per chiudere, ecco, questa trasmissione. Lo facciamo sempre, sempre, ripeto sempre, con un pochino di musica popolare, canzoni da ballo liscio, canzoni che tengano il testo in uno dei nostri bellissimi dialetti. Beh, ricordo a tutti che anche questa è musica, e come se lo è. Allora noi partiamo con questo, beh, canto famosissimo, questo bellissimo video, tra l'altro, che ha realizzato l'amico Mimmo Carlomagno. Sì, la canzone, ripeto, è famosissima, si chiama Lucanella, una canzone che, pensate, su YouTube ha fatto milioni di visualizzazioni, davvero milioni di visualizzazioni. Allora noi ce la guardiamo qui su marateawebradio.it, ringraziando l'amico Mimmo Carlomagno e tutta la sua squadra di lavoro. Lucanella, tutta per voi, eccola qua, vamos
1: maestro.
2: Attenzione, via.
1: Vamos.

E tra l'altro che stasera ha voglia di allegria qui in Piazza Prefettura perché c'è il pranzo dei portatori, poi c'è la grande parata dei turchi, poi sì, la yakra, insomma questo bellissimo momento, beh, insomma, di storia ma anche di fede, tutto quanto per la festa patronale qui nella città di Potenza, San Gerardo la Porta. E allora, con l'allegria noi continuiamo con sì, questo bellissimo valzer, brano scritto da due carissimi amici, Franco Costanza e Antonio Pompeo Capuano, si intitola Europa. Ascoltiamoci, la voce è quella di Mena.

pace non ha il tuo molto, sarà viva la libertà. Beh, speriamo insomma che questa Europa e soprattutto il mondo, ecco, possa vivere in pace. Speriamo, speriamo, speriamo. Bene cari amici, allora noi con questo bellissimo brano, questa canzone che ci porta alla pace, sperando nella pace in Italia e nel mondo, bene, noi chiudiamo questa trasmissione che abbiamo voluto riproporvi, beh, dopo tanto tempo. Insomma, voglio anche ringraziare tutti quelli che hanno ascoltato e soprattutto scritto un graditissimo messaggino. Vi ricordo infine che questa trasmissione è in replica alle ore 17, poi questa sera alle ore 20 e ancora 23:30 ora italiana, tutto sul sito www.marateawebradio.it e invece l'edizione in audio e video, cosa che stiamo facendo in diretta sulla nostra pagina YouTube, beh, sarà disponibile appena chiudiamo la diretta. E allora, nel ricordarvi ancora questo appuntamento, e mi permetto di farlo sì in chiusura, voglio, ecco, ancora una volta invitarvi a venire a Lago Pesole domani sera alle ore 20, insomma 20 e 15 circa, per questo concerto che terrò appunto in un castello speciale, meraviglioso, il castello appunto di Lago Pesole, per questa festa patronale, la Santissima Trinità. E mi raccomando, perché ci sono, diciamo, tanti appuntamenti, vediamo se riesco a trovarlo e rileggere tutto. Sì, ecco qui, alle 20:15, minuto più minuto meno, ci saranno i Vespri Solenni presieduti da Don Giuseppe Vivilecchia con il coro Cor Unum. Dunque alle 20:15, appena termina appunto terminano i Vespri, c'è il mio concerto Nature Calling, dove tutto questo, ripeto, nel comune di Avigliano, Lago Pesole, castello di Lago Pesole, in un posto straordinariamente meraviglioso. Quindi mi raccomando, vi aspetto domani sera alle ore 20 al castello di Lago Pesole per il mio concerto Nature Calling. Bene amici, allora ci salutiamo qui, grazie a tutti, buona giornata, buon tutto, buona festa, buona vita soprattutto, e a prestissimo, risentirci e rivederci proprio qui su questo sito www.marateawebradio.it, dove naturalmente ascoltate musica inedita e autoprodotta. Da Francesco Rizzo, buona giornata, ciao ciao.

0: a sa cavaggia, sola, tutta e sera, pagliazza, tosta, buona e superba, e non saluta da nessuno, porugino, s'abbascia alla guarda, se chiomenda libera e selvaggia, parannata di petrina chiomare, nessuna capizza da poter arrei, sa femmina è cosa da non crede.
1: A sta cacchio pulita d'un paese, passando pare una calamita, e il nostro bimbo fresco di cantina sicuramente va quasi imbriacato.
2: Va corra la buccia a chiazza di meno e non spara, e ridda che cammina tosta e sicura, come hanno viente cave di primavera, a Maria tu sangue e denente paura tena. Chi è sa frevo e quadraca ti fa venire? Son croce due chiù o fuo che ti fa pigliare. C'è un zuzzomele da che da bucca bella, vieta cui solamente può sfiorare.
1: A stacca chiù pulita da un paese, passando pare una calamità, e a gente casa e sproie di barcone, guardanne di finestra, lassa di faticare.
2: Viene c'è rasa d'ora di peccato, colore scuro di

Scedda delle coste, mortirdi il cievez da macchie, ma rapirt l'una granna nda fontana du casale. Chissà se tu, bella dragonera, è da così ma la razza da ricordo. Quando girava per trovare un lavoro, o sopra branda facendo malatare, da nanda tie che date fiemme ne succinerà, e su

cantante. Passa a cavalla, sì, passa, passa.

per noi. Farete le note in guerra, i pensieri, qualche rimpianto inutile. Soffoco imbottigliato, non ho più fiato.

terribile pazzo, ma sì, lo so, che il mio equilibrio precario marcò l'opera. Vivo sul filo, non scendo perché amo la vita, si sa, resto me stesso, mi allungo finché

0: è stanco il mare.
1: Maratea Web Radio pubblicità. Nel cuore del suggestivo borgo di Acerenza, immerso nel verde della Basilicata, il museo Palazzo Grinni offre un'esperienza unica che coniuga storia, arte e cultura in un'atmosfera affascinante e autentica. Scopri le meraviglie di un palazzo che racconta secoli di tradizione e espressioni artistiche. Il Palazzo Grinni ad Acerenza, dimora storica, ospita una collezione di opere d'arte e oggetti d'epoca che raccontano la storia di Acerenza e dei suoi abitanti. Passeggiando tra le sue sale, ogni angolo ti condurrà in una epoca lontana, svelando segreti e curiosità della vita quotidiana e dei grandi eventi che hanno segnato il nostro passato. Tra le storie più affascinanti si annovera la connessione storica tra Acerenza e Vlad III di Valacchia, noto come Vlad l'Impalatore. La sua presenza o influenza in epoche lontane ha lasciato segni tangibili nella storia e nelle cronache del borgo, rendendo la visita a Palazzo Grinni un percorso unico che intreccia storia locale e grandi figure del passato. Il museo contiene tra le innumerevoli opere la storica stanza di Maria Balsa, figlia di Vlad Tepes, conosciuto come Dracula, ed il suo busto in bronzo. Ma il Museo Palazzo Grinni ad Acerenza non è solo un luogo di storia, ma anche di eventi culturali, sede di conferenze, mostre temporanee, workshop e concerti che animano regolarmente gli spazi del museo, offrendo occasioni imperdibili per vivere la cultura in tutte le sue forme. Al Museo Palazzo Grinni, visite organizzate per le scuole e per gruppi che ne fanno richiesta. Museo Palazzo Grinni, Piazza Grinni ad Acerenza, provincia di Potenza. Telefono 0039 375 95 11 678. Mail as.palazzogrinni@gmail.com www.draculaacerenza.it

0: Maratea Web Radio Pubblicità. Palazzo Italia a Bucarest è una struttura logistica e commerciale, un punto fermo in Romania. Da oltre 30 anni rappresentiamo normalmente la scelta del nostro cliente, mai l'alternativa. I nostri servizi? Al piano terra gli spazi commerciali di oltre 500 metri quadrati, una ottima visibilità e un facile accesso dalla strada. Al primo piano, sala conferenze, scuola di cucina, desk area. Un grande salone da 150 posti a sedere polifunzionale per conferenze, corsi di formazione, incontri, proiezioni. Al secondo piano, uffici e negozi. Palazzo Italia offre servizi finalizzati all'assistenza delle imprese per facilitarne il percorso di attività imprenditoriale nei Balcani e la loro internazionalizzazione. Al terzo piano, uffici e sedi legali registrate per offrire credibilità e professionalità, spazi di lavoro moderni e completamente attrezzati per il tuo team, posizione premium in un rinomato centro d'affari. Palazzo Italia a Bucarest è l'incubatore più efficace a supporto delle attività imprenditoriali, sociali, culturali e ricreative a servizio delle aziende italiane in Europa, a partire dai Balcani, a sostegno del Made in Italy. Palazzo Italia a Bucarest, strada Fundeni, numero 39, Bucarest, Romania. Telefono +40 722 366 437, +40 723 383 199, www.palazzoitalia.ro, mail segreteria@palazzoitalia.ro, presidente@palazzoitalia.ro. Trovaci anche su Facebook. Maratea Web Radio Pubblicità.
1: Nature's Calling, il nuovo disco del maestro Francesco Rizzo. 11 brani strumentali per pianoforte e orchestra. Il filo conduttore delle tracce è il tema della natura e della salvaguardia dell'ambiente, allo scopo di sensibilizzare il pubblico, accompagnandolo in un viaggio evocativo grazie alla forza espressiva della musica. Le tracce sono Le pagine della terra, Esaltazione della natura, Fusione uomo-natura, I suoni della terra, Il mormorio della terra, Il risveglio della natura, Il suono del mare, Libertà leggera, Natura incantata, Ninfe dei boschi e Canto dell'aurora. Il disco non lo trovi sulle piattaforme digitali, ma lo puoi prenotare all'indirizzo mail info@marateawebradio.it. Nature's Calling, la musica che ti porta dentro la natura.
0: Maratea Web Radio Pubblicità.

Stai cercando buona musica per la tua festa, per il tuo matrimonio, per la tua serata di piano bar? I Franchi Suonatori Live fanno per te. Francesco Rizzo, tastiere e voce. Franco Iaria, batteria. La nostra musica firmata. I Franchi Suonatori, 333-91-57640, 338-16-29-903. La musica firmata per te.

per la tua festa, il tuo matrimonio, la tua serata di piano bar, Franchi Suonatori Live. Francesco Rizzo, tastiere e voce, Franco Iaria, batteria. La nostra musica firmata. I Franchi Suonatori Live li trovi al 333-91-57640, 338-16-29-903. Franchi Suonatori, la musica firmata.

0: Maratea Web Radio Pubblicità. A Maratea, nei famosi vicoli del centro storico, trovi lo studio di registrazione che fa per te. Da noi, tecnologia e professionalità al tuo servizio. Realizza qui il tuo demo o il tuo brano inedito. Metteremo a tua disposizione i nostri musicisti, tecnici e la nostra esperienza. Registrazione in analogico e in digitale per dare ai tuoi progetti artistici qualità professionale e un suono caldo. Al termine del tuo progetto potremo diffondere il tuo brano sulla nostra web radio e web TV, realizzando anche un videoclip. Maratea Web Radio Studio di Registrazione. Contattaci al 333-91-57-640. 333-91-57-640. Oppure scrivi a info@marateawebradio.it. Al Maratea Web Radio Studio di Registrazione il tuo progetto musicale diventerà realtà. Maratea Web Radio Pubblicità.
1: Center Music di Cassano Margherita a Senise, un grande e attrezzatissimo negozio per i musicisti più esigenti, ma anche per quelli che si avvicinano alla musica per diletto. Al Center Music trovi un'ampia scelta di chitarre acustiche ed elettriche, tastiere e pianoforti delle marche più prestigiose, bassi elettrici ed acustici, fisarmoniche e organetti delle marche più conosciute, un'ampia scelta di strumenti a fiato, oltre che i microfoni professionali come Shure, Sennheiser, AKG e tanto altro ancora. Da noi puoi trovare le tue casse acustiche dalla Meti alla JBL, Proel o Yamaha. E poi gli amplificatori per chitarre e basso della Fender, Peavey, Ibanez, Marshall e tante altre marche ancora. Batterie acustiche delle maggiori case produttrici, oltre agli strumenti a percussioni. E ancora luci ed effetti stupendi per il tuo spettacolo. E che dire poi dell'effettistica, come compressori, reverberi, equalizzatori, ma ancora minuteria quale corde per basso e chitarre classiche ed elettriche. Da noi centro assistenza per tutte le tue esigenze. Passa a trovarci e non resterai deluso. Center Music di Cassano Margherita a Senise in via Capitano Sole 2. Telefono 0973 58 49 54 338 86 55 760. Center Music di Cassano Margherita, il tuo Center Music.
0: È internet il mezzo più usato per la ricerca e la soluzione facile di un acquisto. Maratea Web Radio mette a disposizione il suo sito cliccatissimo per la tua azienda con banner e pubblicità audio e video dedicata. Scrivi a commerciale@marateawebradio.eu o telefona a questo numero 349 18 40 226 349 18 40 226 e un nostro collaboratore sarà a tua disposizione per la tua pubblicità su Maratea Web Radio International.

ma giace inerme più non dà niente più amore né calore, neanche più ne chiederà.

0: Signore e signori, in diretta su Maratea Web Radio, Francesco Rizzo.
1: Amici carissimi, non vi nascondo che sono emozionato. Sì, sono emozionato nel ritornare in diretta, ecco, con voi sulla nostra web radio e sulla nostra web TV. Siamo in diretta per, ecco, tenervi un pochino compagnia con questa trasmissione inedita mattina. E lo facciamo dopo un po' di giorni, insomma, che siamo qui nella città di Potenza, dove, ecco, grazie a tanti amici, grazie ad una emittente, grazie ad un editore, insomma, io sono qui per, ecco, realizzare tanti servizi che anche in questa trasmissione io oggi vi farò vedere. Naturalmente sono servizi, ecco, che partono da questa città, sono servizi che io realizzo per le Cronache TV, questa televisione davvero, beh, internazionale, perché con internet sì, trasmettiamo sul canale, ecco, diciamo sulla digitale terrestre, ecco, il digitale terrestre di seconda generazione, cioè su applicazioni, quindi è davvero facile, semplice. Oggi tutti abbiamo, ecco, uno smartphone, tutti abbiamo a casa la Smart TV. E allora, facile, scaricatevi una semplice applicazione ed è facile ascoltare e guardare questa televisione che porta, diciamo, nelle vostre case tantissimi contenuti, naturalmente servizi giornalistici, ma anche, che ne so, film, che ne so, rubriche, approfondimenti, insomma, una televisione davvero ben fatta. Io voglio ringraziare ancora di cuore davvero, ecco, l'editore Giuseppe Postiglione, che mi ha dato questa possibilità, ecco, di fare il giornalista nella nostra, diciamo, capitale, chiamiamola così, ecco, la nostra città capoluogo, dunque Potenza. Naturalmente devo anche ringraziare tanti amici, e lo voglio fare pubblicamente, perché loro, ecco, senza di loro sarebbe davvero stato difficile per me dopo la morte di mamma, insomma, è stato un momento complicato, ma, ecco, gli amici veri con la A maiuscola esistono. E allora il primo che voglio ringraziare con, come dire, il cuore in mano, l'amico presidente di Palazzo Italia Giovanni Baldantoni, che immediatamente mi ha aperto, ecco, le porte di casa sua, e non solo le porte di casa, anche quelle del cuore, perché davvero, ecco, è una persona buona, una persona altruista, una persona che, ecco, quando può fare del bene lo fa, e lo fa con, ripeto, senza avere nulla in cambio. Ecco, questo è la cosa straordinaria, e questo è quello che dovremmo imparare, insomma. Tanta gente che predica bene ma poi razzola non male ma malissimo, invece poi c'è gente che, come dire, in silenzio, ma davvero in silenzio, fa tanto tanto bene, e questo, come dire, fa bene all'animo di chi come me, ecco, in un periodo importante ma anche doloroso, insomma, ha bussato a quella porta. E il presidente Giovanni Baldantoni, con la sua famiglia, lo voglio ricordare, con la sua famiglia, ecco, mi ha aperto, diciamo, le porte di casa sua, ripeto, e non solo. E allora, caro presidente, e soprattutto anche la famiglia, la signora, ecco, che tra l'altro è anche il presidente di un'associazione di cuochi, ecco, la signora Enza Barbaro, ma naturalmente anche i figli, io voglio dirvi davvero grazie di cuore per tutto quello che mi state, ecco, donando, ripeto, in questa bella città, e quindi che il Signore davvero vi tenga, come dire, in buona salute per tanto bene che state facendo a me e che fate a tanta tanta gente in silenzio. Grazie davvero, presidente, grazie cara signora, e grazie davvero dal profondo del cuore. A poi ci sono altri amici, ecco, sì, Rosario Cosenza con la sua famiglia straordinaria che io conosco da tanto tempo, ecco, anche loro senza chiedere nulla in cambio ti aprono le porte di casa. Ecco, Francesco, vieni che oggi pranziamo insieme. Francesco, vieni che oggi facciamo uno spettacolo insieme. E poi, insomma, ripeto, la famiglia, ecco, la signora Beatrice, ma anche l'amico collega giornalista Francesco Cosenza, che tra l'altro è anche un ottimo, bravissimo scrittore. Ecco, noi abbiamo con le cronache documentato il suo bellissimo libro proprio qui Potenza, quando lo ha presentato nel bellissimo, davvero bellissimo polo museale e polo bibliotecario della città di Potenza. Quindi grazie ancora Rosario, grazie signora Beatrice, grazie Francesco. Ma potrei continuare per tutta la trasmissione a dire grazie a tanti amici, ripeto, che quotidianamente io vedo, ecco, qui a Potenza e soprattutto, insomma, anche in televisione, che ne so, la bella e brava Marlene, che ne so, la signora Palmina Postiglione, ecco, lei che è davvero, sì, come una seconda mamma, diciamo, mi apre le porte di casa sua. Beh, non vi dico poi Antonio Postiglione, insomma, basta che lo chiami e lui subito si mette a disposizione. Quindi grazie davvero di cuore a tutti voi per, ecco, l'amicizia e per questo dono che state facendo ad uno come me. Grazie ancora. Bene amici, allora cominciamola questa trasmissione. Ripeto che prende il via dopo tanto tempo che non ci siamo visti, ecco, in diretta. Ma marateawebradio.it suona sempre, e i numeri sono davvero straordinari. Davvero grazie a tutti quelli che tutti i giorni, quotidianamente, insomma, in varie fasce d'orario, ecco, si collegano con questa nostra idea, marateawebradio.it, che oramai da 16 anni, ecco, vi tiene compagnia sul sito www.marateawebradio.it, e siamo in diretta anche adesso in audio video sulla nostra pagina ufficiale YouTube. E allora io, ecco, aspetto anche i vostri messaggini. Sapete che su YouTube si può scrivere, ecco, un graditissimo messaggino, e allora scrivetemelo e io lo leggerò in diretta. Ma adesso basta con le chiacchiere, perché sennò poi mi emoziono troppo. E allora andiamo immediatamente con la musica. Le canzoni sono inedite, autoprodotte, canzoni, sì, vero, di artisti poco conosciuti dal grande pubblico, come poi in fin dei conti che lo sono io. E allora cominciamo con questa bellissima canzone che si intitola Arte Nobilis. E sì, noi facciamo arte nobile, cioè la musica. E allora ascoltiamo questo bellissimo brano da Ars Divina, questo gruppo straordinario salernitano. Benvenuti, buon ascolto e buona visione, amici.

È davvero bellissimo tornare in diretta e trovare tanti amici che mi stanno scrivendo un graditissimo messaggino. Il primo è un amico innanzitutto, ma un grande giornalista, Giuseppe Fiorellini, che ha scritto il buongiorno sulla nostra pagina YouTube. Caro Giuseppe, grazie davvero di cuore per ecco, questa tua grande e bella amicizia che oramai dura da tanto tempo, ma grazie anche per ecco, quello che fai con una radio bellissima, Radio Londra, proprio qui dalla città di Potenza, trasmette musica nazionale ed internazionale, ma tanti anche contenuti interessantissimi. A te, ai tuoi amici, colleghi, ecco, di radio, tantissimi auguri e a presto, caro Giuseppe, grazie ancora. Oggi qui a Potenza è una città bellissima, tra l'altro, ma dicevo, oggi qui a Potenza è festa, davvero festa. Oggi c'è la grande parata, ecco, dei turchi. Io non l'ho mai vista, ma oggi pomeriggio, insieme a mio fratello Angelo, come no, saremo, ecco, in giro per questa città perché la voglio vedere, la voglio documentare. E poi, tra l'altro, ecco, grazie alle cronache TV, sicuramente faremo, ecco, un servizio corposo. E quindi anche lì, naturalmente, per chi non potrà essere qui oggi a visitare questa città e a guardare soprattutto questo momento storico, ma anche religioso, perché poi tutto quello che si fa è in nome, ecco, e per conto di un grande santo che è patrono di questa città, San Gerardo La Porta. E allora oggi questa grande parata con la Jacquara, sapete che cos'è? Beh, è un grande cero votivo, chiamiamolo così, ma grande davvero, sono davvero tanti metri, insomma, di canne messe insieme che poi all'estremità avranno qualche cosa che si può incendiare, insomma. E pensate, questa sera, uno di questi portatori salirà su questa jacchara, appunto, alta diversi metri, e incendierà, diciamo, ecco, questo cero votivo in onore, naturalmente, del patrono San Gerardo. Quindi davvero oggi sarà una giornata storica bellissima, una città naturalmente, come dire, ferma. Ci sono tante limitazioni, come è giusto che sia, anche per la sicurezza. E allora, grazie davvero a tutti quelli che stanno lavorando per far sì che questa città e soprattutto questa festa patronale, la festa di San Gerardo, ecco, sia bella, sia allegra, sia felice e sia soprattutto sicura. Auguri a tutti quelli che portano il nome di Gerardo. E allora la musica, le canzoni, l'ho detto, sono inedite e sono, sì, corroborate anche da bellissime, diciamo, immagini, videoclip. Noi abbiamo tante belle canzoni che naturalmente io vi trasmetto. E allora andiamoci ad ascoltare immediatamente questa qui, un amico che venne nel mio studio di registrazione, che vedrete fra pochissimo per chi sta guardando questa trasmissione dalla nostra pagina ufficiale YouTube. Si intitola La radio va, la radio vola. Questa canzone l'ha scritta, la interpreta Romualdo Luglio e io ho avuto il piacere di registrargliela e arrangiarla. Eccola qua, Romualdo.

La radio va, la radio vola, così si chiama questo magnifico brano che stiamo ascoltando dall'amico Romualdo. A voi tutti amici, benvenuti, buon ascolto, buona visione, marateawebradio.it.

Ed è proprio così, musica, cultura, sport, informazione, intrattenimento, cultura, ma molto molto molto di più, www.marateawebradio.it. Siamo 24 già i minuti andati da quando abbiamo cominciato questa trasmissione, che torna con le repliche però sul nostro sito, solo ed esclusivamente sul nostro sito, perché sulla nostra pagina ufficiale YouTube, appena chiudiamo, insomma, sarà disponibile subito il file, e quindi se volete potete tornare e guardarvi questa trasmissione quando e come vorrete. Quindi le repliche ore 17, poi questa sera alle ore 20, ancora 23:30 ora italiana. E sì, perché grazie a Dio ci ascoltano tantissimi amici da tante parti del mondo, e dunque con il fuso orario abbiamo cercato, insomma, di diversificare un pochino, ecco, queste trasmissioni. Quindi grazie davvero ancora a tutti. Bene, ci ascoltiamo ancora un'altra canzone, poi facciamo una piccola pausa con un pochino di pubblicità. Sì, viviamo anche di pubblicità, e allora se c'è tra di voi qualcuno che ha bisogno, insomma, di questo canale, fatevi sentire. www.marateawebradio.it, info@marateawebradio.it, e poi i social, insomma, che, insomma, ci tengono tutti uniti. Vi aspetto. E allora facciamo ancora, ripeto, un'altra bella canzone, sì, un altro amico, lui si chiama Pino Gioia, stupenda canzone, Aspettando la sera. A dopo, amici.

Maratea Web Radio, pubblicità. Nel cuore del suggestivo borgo di Acerenza, immerso nel verde della Basilicata, il museo Palazzo Grinni offre un'esperienza unica che coniuga storia, arte e cultura in un'atmosfera affascinante e autentica. Scopri le meraviglie di un palazzo che racconta secoli di tradizione e espressioni artistiche. Il Palazzo Grinni ad Acerenza, dimora storica, ospita una collezione di opere d'arte e oggetti d'epoca che raccontano la storia di Acerenza e dei suoi abitanti. Passeggiando tra le sue sale, ogni angolo ti condurrà in una epoca lontana, svelando segreti e curiosità della vita quotidiana e dei grandi eventi che hanno segnato il nostro passato. Tra le storie più affascinanti si annovera la connessione storica tra Acerenza e Vlad III di Valacchia, noto come Vlad l'Impalatore. La sua presenza o influenza in epoche lontane ha lasciato segni tangibili nella storia e nelle cronache del borgo, rendendo la visita a Palazzo Grinni un percorso unico che intreccia storia locale e grandi figure del passato. Il museo contiene tra le innumerevoli opere la storica stanza di Maria Balsa, figlia di Vlad Tepes, conosciuto come Dracula, ed il suo busto in bronzo. Ma il museo Palazzo Grinni ad Acerenza non è solo un luogo di storia, ma anche di eventi culturali, sede di conferenze, mostre temporanee, workshop e concerti che animano regolarmente gli spazi del museo, offrendo occasioni imperdibili per vivere la cultura in tutte le sue forme. Al Museo Palazzo Grinni, visite organizzate per le scuole e per gruppi che ne fanno richiesta. Museo Palazzo Grinni, Piazza Grinni ad Acerenza, provincia di Potenza. Telefono 0039 375 95 11 678. Mail as.palazzogrinni@gmail.com. www.draculaacerenza.it.

0: Maratea Web Radio pubblicità. Palazzo Italia a Bucarest è una struttura logistica e commerciale, un punto fermo in Romania. Da oltre 30 anni rappresentiamo normalmente la scelta del nostro cliente, mai l'alternativa. I nostri servizi? Al piano terra gli spazi commerciali di oltre 500 metri quadrati, una ottima visibilità e un facile accesso dalla strada. Al primo piano, sala conferenze, scuola di cucina, desk area. Un grande salone da 150 posti a sedere polifunzionale per conferenze, corsi di formazione, incontri, proiezioni. Al secondo piano, uffici e negozi. Palazzo Italia offre servizi finalizzati all'assistenza delle imprese per facilitarne il percorso di attività imprenditoriale nei Balcani e la loro internazionalizzazione. Al terzo piano, uffici e sedi legali registrate per offrire credibilità e professionalità, spazi di lavoro moderni e completamente attrezzati per il tuo team, posizione premium in un rinomato centro d'affari. Palazzo Italia a Bucarest è l'incubatore più efficace a supporto delle attività imprenditoriali, sociali, culturali e ricreative a servizio delle aziende italiane in Europa, a partire dai Balcani, a sostegno del Made in Italy. Palazzo Italia a Bucarest, strada Fundeni, numero 39, Bucarest, Romania. Telefono +40 722 366 437, +40 723 383 199, www.palazzoitalia.ro, mail segreteria@palazzoitalia.ro, presidente@palazzoitalia.ro. Trovaci anche su Facebook. Maratea Web Radio pubblicità.
1: Nature's Calling, il nuovo disco del maestro Francesco Rizzo. 11 brani strumentali per pianoforte e orchestra. Il filo conduttore delle tracce è il tema della natura e della salvaguardia dell'ambiente, allo scopo di sensibilizzare il pubblico, accompagnandolo in un viaggio evocativo grazie alla forza espressiva della musica. Le tracce sono Le pagine della terra, Esaltazione della natura, Fusione uomo-natura, I suoni della terra, Il mormorio della terra, Il risveglio della natura, Il suono del mare, Libertà leggera, Natura incantata, Ninfe dei boschi e Canto dell'aurora. Il disco non lo trovi sulle piattaforme digitali, ma lo puoi prenotare all'indirizzo mail info@marateawebradio.it. Nature's Calling, la musica che ti porta dentro la natura.
0: Maratea Web Radio pubblicità.

Stai cercando buona musica per la tua festa, per il tuo matrimonio, per la tua serata di piano bar? I Franchi Suonatori Live fanno per te. Francesco Rizzo, tastiere e voce. Franco Iaria, batteria. La nostra musica firmata. I Franchi Suonatori, 333-91-57640, 338-16-29-903. La musica firmata per te.

per la tua festa, il tuo matrimonio, la tua serata di piano bar, Franchi Suonatori Live, Francesco Rizzo tastiere e voce, Franco Iaria batteria, la nostra musica firmata. I Franchi Suonatori Live li trovi al 333-91-57640, 338-16-29-903. Franchi Suonatori, la musica firmata.

Maratea Web Radio Pubblicità. A Maratea, nei famosi vicoli del centro storico, trovi lo studio di registrazione che fa per te. Da noi, tecnologia e professionalità al tuo servizio. Realizza qui il tuo demo o il tuo brano inedito. Metteremo a tua disposizione i nostri musicisti, tecnici e la nostra esperienza. Registrazione in analogico e in digitale per dare ai tuoi progetti artistici qualità professionale e un suono caldo. Al termine del tuo progetto potremo diffondere il tuo brano sulla nostra web radio e web TV, realizzando anche un videoclip. Maratea Web Radio Studio di Registrazione. Contattaci al 333-91-57-640. 333-91-57-640. Oppure scrivi a info@marateawebradio.it. Al Maratea Web Radio Studio di Registrazione il tuo progetto musicale diventerà realtà. Maratea Web Radio Pubblicità. Center Music di Cassano Margherita a Senise. Un grande e attrezzatissimo negozio per i musicisti più esigenti, ma anche per quelli che si avvicinano alla musica per diletto. Al Center Music trovi un'ampia scelta di chitarre acustiche ed elettriche, tastiere e pianoforti delle marche più prestigiose, bassi elettrici ed acustici, fisarmoniche e organetti delle marche più conosciute, un'ampia scelta di strumenti a fiato, oltre che i microfoni professionali come Shure, Sennheiser, AKG e tanto altro ancora. Da noi puoi trovare le tue casse acustiche dalla Mekhi alla JBL, Proel o Yamaha. E poi gli amplificatori per chitarre e basso della Fender, Peavey, Ibanez, Marshall e tante altre marche ancora. Batterie acustiche delle maggiori case produttrici, oltre agli strumenti a percussioni. E ancora luci ed effetti stupendi per il tuo spettacolo. E che dire poi dell'effettistica, come compressori, reverberi, equalizzatori, ma ancora minuteria quale corde per basso e chitarre classiche ed elettriche. Da noi centro assistenza per tutte le tue esigenze. Passa a trovarci e non resterai deluso. Center Music di Cassano Margherita a Senise in via Capitano Sole 2. Telefono 0973 58 49 54 338 86 55 760. Center Music di Cassano Margherita, il tuo Center Music. È internet il mezzo più usato per la ricerca e la soluzione facile di un acquisto. Maratea Web Radio mette a disposizione il suo sito cliccatissimo per la tua azienda con banner e pubblicità audio e video dedicata. Scrivi a commerciale@marateawebradio.eu o telefona a questo numero 349 18 40 226 349 18 40 226 e un nostro collaboratore sarà a tua disposizione per la tua pubblicità su Maratea Web Radio International.

0: Ciao ciao a tutti amici di Marateo Web Radio, vi aspettiamo tutti, anzi tuttissimi, per farvi sognare insieme a noi. Noi mettiamo la musica, voi metteteci il resto. Condiremo così i nostri minuti trascorrendoli con amicizia e simpatia. Mi raccomando, ditelo anche ai vostri amici. Maratea Web Radio su www.marateawebradio.it.
1: E sì, cari amici, ditelo e condividiamo questa notizia. www.marateawebradio.it e la condividiamo anche perché, sì, un caro e vecchio amico che oggi, ecco, vive in paradiso, Nino Postiglione, mi regalò questo spottino, beh, quando muovevamo davvero i primi passi, insomma, con questa web radio che poi è diventata anche questa web TV. Ciao Nino, ovunque tu sia, e grazie per tutto. 46 minuti andati, grazie a tutti per il gentile ascolto. Subito dopo la pubblicità abbiamo ascoltato la bella e brava Nausicaa con Into Darkness, questa bella canzone che lei ha scritto e che venne a registrare nel mio studio, e ho avuto l'onore davvero di, ecco, arrangiarla e registrargliela. Quindi ciao Nau, grazie a te. Dunque, sto dicendo che da un po' di tempo, insomma, che oggi siamo in festa qui nella città di Potenza, perché, beh, oggi e domani sono i giorni clou della festa patronale di San Gerardo la Porta. Ripeto, questa sera la grande parata dei turchi e dopo, naturalmente, il giorno dopo, quindi domani, la festa religiosa con la processione, con la bella statua di San Gerardo, sì, che è simile a quella nostra, insomma, Maratea di San Biagio. Anche questa statua bellissima in argento, anche San Gerardo, un vescovo della Chiesa di Dio, quindi davvero, ripeto, c'è una grande similitudine, insomma, con le statue, e penso che, insomma, siano, diciamo, dello stesso periodo, la stessa fattura, insomma, ecco, quindi davvero molto molto bello vivere questa festa, emozionante. Allora, oggi andremo a documentare, grazie alle cronache TV, ripeto, la grande parata dei turchi, tantissimi figuranti, e poi, ripeto, a tarda serata l'accensione della Yakkara, questo cero votivo, lo dicevo prima, insomma, molto alto, e poi uno dei portatori della Yakkara, insomma, questa notte salirà, ecco, su questo,

0: Lucania, che festeggia San Giuseppe. Quindi insomma da qualche giorno, diciamo così, è passata questa festa. E allora ecco, andiamoci a guardare questo servizio, ripeto, che io realizzai per le cronache TV Rione Lucania, la festa di San Giuseppe.
1: Nel popoloso quartiere Lucania a Potenza, la parrocchia dedicata a San Giuseppe ha vissuto una giornata di preghiera e anche di festa. Il 1° maggio si festeggia San Giuseppe lavoratore e dunque un ricco programma religioso e civile è stato allestito, con le sante messe celebrate da Don Giovanni di Carlo, con la benedizione dei portatori della statua e gli attrezzi da lavoro artigianali. A seguire la solenne processione per le vie del quartiere, accompagnati dalla banda La Castellana di Camerota in provincia di Salerno e con i suggestivi flambeau che hanno illuminato il tragitto mentre si pregava e cantava. Mentre scorrono le nostre immagini, al parroco Don Giovanni abbiamo chiesto di parlarci di San Giuseppe e della parrocchia che lui guida e amministra.
2: Di questo santo certamente diciamo è il protettore della Chiesa, è il padre putativo di Gesù, quindi è un personaggio tutto particolare di cui dobbiamo solamente, come dire, prenderne atto delle sue virtù, del suo silenzio, della sua umiltà e del suo servizio in maniera tutto particolare, e invocarlo perché è un grande santo, anche se magari a volte viene un po', come dire, adombrato, messo da parte. E sì, in questa chiesa che si trova in un rione che ha un nome bello, Rione Lucania, non solo, ma è un bel rione con tante persone care, con tante persone semplici, con tante persone che vogliono, come dire, crescere, e questa è una cosa bella, che vogliono crescere da tutti i punti di vista, dal punto di vista sociale, umano, ma anche cristiano, e sicuramente volgendoci a Maria, volgendoci a San Giuseppe, abbiamo due guide veramente eccezionali per poter camminare nelle virtù che loro hanno saputo vivere e che a noi vengono presentate giorno per giorno.
1: Noi stiamo guardando, Don Giovanni, stiamo guardando queste immagini che abbiamo registrato in questo rione, appunto Rione Lucania, San Giuseppe che passa, ecco, in questo rione, naturalmente cantando, pregando, ecco, ma questa gente come vive la fede?
2: Beh, c'è chi la vive in maniera semplice, personale, e magari, siccome sono tanti anziani, la vivono in maniera, diciamo, in famiglia, che la famiglia, dobbiamo ricordarci, che è una piccola chiesa, come ci ricorda il Concilio Vaticano II. Viviamo una crisi, lo sappiamo benissimo, non solo economica, sociale, politica, di tutte le specie, ma anche la Chiesa vive questa crisi, per cui tante volte non riusciamo più a vedere quelle masse, non riusciamo più a vedere le chiese strapiene, anche se tra la messa di stamattina e quella di stasera ho visto che parecchi hanno partecipato, parecchi si sono rivolti al Signore per lodarlo, per ringraziarlo, per invocarlo, certamente in questi tempi che non sono facili, non sono semplici, e dobbiamo avere sempre la speranza viva, la speranza in Dio che non ci abbandona, non ci lascia soli e che ci fa camminare, e ci fa camminare insieme e ci invita a camminare diciamo nella solidarietà, nella pace, nell'amore e nella gioia, la gioia che non ci deve mai abbandonare, non ci deve mai lasciare, perché se siamo con Dio e se Dio è con noi possiamo stare tranquilli.
1: Don Giovanni, per chiudere questa intervista e per chiudere, ecco, questo servizio che noi di Cronache TV abbiamo voluto realizzare in questa solennità di San Giuseppe, questa parrocchia davvero fa tante cose, nei prossimi giorni ci sono ancora tanti appuntamenti, ricordiamoli e invitiamo chi ci guarda in questa televisione a venirvi a trovare.
2: Certo, sì, ci sono tanti appuntamenti, ecco, domani

0: abbiamo domani pomeriggio Poesia sotto il Tiglio, e chi vuole può partecipare, c'è la possibilità di poter scegliersi una poesia propria o di qualche altro, venirla a recitare dalle 17 alle 19 sotto un tiglio che abbiamo qui nel giardino. Ecco, piccoli e grandi si incontrano per stare insieme e proclamare queste poesie, queste lodi. E poi ci sono anche delle giostre, ci sono dei momenti anche di sport, di danza qui nel rione. E domani sera, dopo la messa è alle ore 19, subito dopo la messa c'è la Marcia della Pace. E ci sono altre parrocchie che partecipano, altre organizzazioni anche, dalla Pax Christi alla parrocchia di Sant'Anna e altre, e quindi vogliamo insieme riflettere sulla pace, invocare questa pace non solo lì dove c'è la guerra, ma anche nel cuore di tante persone che vivono un po' nel turbamento, che vivono non nella serenità, non in quella pace che vorrebbero. E poi ancora domenica le messe saranno alle 11 e alle 19, e c'è il terzo raduno motociclistico, quindi avremo l'occasione di poter ammirare tante centauri, tante moto di tutte le specie, che danno sempre un motivo di gioia e di incontro anche, perché vengono tanti dalla Puglia, dalla Campania, dalla Basilicata pure, e quindi è la cosa bella, perché siamo in collegamento anche con la parrocchia di Bucaletto di Santa Maria della Speranza, perché dopo un giro che faranno qui nel rione Lucania andranno proprio lì a Bucaletto a far visita ai nostri fratelli di Santa Maria della Speranza, e quindi San Giuseppe e Santa Maria della Speranza, ecco che ancora una volta si trovano insieme.
1: Per chiudere una festa di fede e di popolo, la musica allegra di Nicky Fox, che in piazza ha fatto ballare e divertire tutti.

Amici, torniamo in diretta dopo aver visto questo bellissimo servizio. Grazie davvero di cuore a Padre Giovanni, grazie di cuore a tutto il rione Lucania qui a Potenza. 29 maggio, venerdì 29 maggio 2026, un'ora precisa di trasmissione se ne va. E allora un cordiale saluto a tutti voi amici da Francesco Rizzo qui nello studio di Potenza di Maratea Web Radio.it. Benvenuti, buona ascolto. Ma adesso vi voglio parlare, ecco, di un altro momento che mi vedrà insomma protagonista, e anche questo sarà un momento per me tanto emozionante. Ecco, prego la nostra regia, eccola qui, di mandarvi questo diciamo bannerino, così lo vediamo. E allora, ecco, il comune è quello di Avigliano, naturalmente in provincia di Potenza, la diocesi è quella la diocesi è quella di Potenza, ma insomma i musei e parchi archeologici sono quelli di Melfi e Venosa. Trinitas, guardate che bello, Vespri solenni al tramonto, dunque il 30, quindi domani 30 maggio 2026 alle ore 20, questa grande e solenne festività appunto al Lago Pesole, in questo castello meraviglioso, castello di Lago Pesole, un castello dove, ecco, Federico II andava a passare delle ore quando andava a caccia, ma un castello davvero bellissimo. Bene, mi vedrà, come dire, diciamo protagonista, ecco, di un concerto, il mio concerto Nature Calling, alle ore 20:15, minuto più minuto meno. Ma prima, ripeto, ecco, questa bellissima processione, soprattutto i Vespri solenni presieduti da Don Giuseppe Vivilecchia con il coro Cor Unum. E io voglio ringraziare davvero di cuore, ecco, Don Giuseppe Vivilecchia e tutto il comitato festa che mi hanno voluto invitare, ecco, a questa festa. E domani se siete in zona veniteci a trovare nel bellissimo castello di Lago Pesole qui in provincia di Potenza. Il comune è il comune di Avigliano per questa festa patronale Trinitas. Vi aspetto, ecco, la Santissima Trinità, vi aspetto anche per il mio concerto. Grazie a Lago Pesole, grazie al parroco e grazie ancora di cuore al comitato. Vogliamo vedere adesso che tempo ci aspetterà, insomma, per le prossime ore. Andiamolo a vedere, sì, andiamolo soprattutto a leggere, ecco, da chi naturalmente è preposto a fare questo, cioè il meteo.it. naturalmente vediamo che cosa succederà per le prossime ore in Italia. Partiamo come facciamo sempre dal nord. E allora, gli esperti scrivono così: la pressione è stabile sulle nostre regioni, ma ci saranno delle zone più compromesse da un tempo più incerto. In questa giornata la Toscana occidentale e il Lazio vedranno molte nuvole e possibilità di precipitazioni, localmente sotto forma di temporale. Qualche rovescio potrà interessare pure la Sardegna interna. Tempo soleggiato altrove, venti deboli da nord, clima estivo. Le temperature, valori massimi compresi tra 25 e 26 gradi a Campobasso e Ancona, 30-32 gradi a Roma e Firenze. Dunque, al nord, quello che stavo leggendo è il centro, e al nord la pressione torna ad aumentare sulle nostre regioni, scrivono gli esperti. La giornata sarà caratterizzata da un tempo in gran parte stabile e soleggiato. L'instabilità sarà più presente nel corso del pomeriggio sulle Alpi del Trentino e in provincia di Cuneo. Sì, nubi irregolari altrove, venti deboli che soffieranno da
direzioni variabili, mari generalmente calmi o poco mossi, caldo non eccessivo. Vediamo le temperature, valori massimi attesi tra 27 e 32 gradi su tutte le città. Al sud e sulla Sicilia, sulle nostre regioni la pressione è stabile, la giornata sarà contraddistinta da un tempo in prevalenza soleggiato, soltanto sulla Sicilia centro-orientale si potranno verificare delle precipitazioni irregolari, anche sotto forma di temporale, venti deboli che soffieranno dai quadranti settentrionali, di conseguenza i mari risulteranno generalmente calmi. Le temperature, valori massimi attesi tra 24 e 25 gradi a Potenza, Bari, e 32 gradi invece troviamo a Napoli. Così scrivono gli esperti veri del meteo.it, che ringrazio. E adesso la musica, le canzoni inedite autoprodotte. Sì, andiamoci ad ascoltare ancora questi ragazzi bellissimi e bravissimi, sono i Lumied, Il cuore trema.

0: davvero tutte belle queste canzoni, come vedete e come ascoltate, oramai da più di 16 anni, insomma, siamo insieme su questo nostro sito e sulla nostra pagina YouTube, in questo caso da dove stiamo trasmettendo l'edizione in audio video. Ricordo, le repliche alle ore 17. Poi questa sera alle ore 20, ancora 23:30 ora italiana, tutto sul sito www.marateawebradio.it, il file in audio e video sulla nostra pagina YouTube disponibile appena chiudiamo la diretta. E adesso vi porto ad Acerenza. Acerenza è un borgo straordinario, bellissimo. Sì, è lì che c'è il Museo Palazzo Ghigni, ma ne sapremo molto di più, ecco, da questo nostro servizio che abbiamo realizzato con una nostra consorella, cioè Universo Web Radio TV. E allora, interviste, ma anche nuove scoperte interessantissime. Ascoltiamo. Uno dei borghi più belli d'Italia, Acerenza, dove arte, storia e bellezza si fondono in un unico denominatore. È qui che questa antica realtà, che racchiude oltre alla storia ed i misteri di Vlad Tepes e della sua figlia Maria Balsa, anche un pezzo della storia italiana e lucana, con presenza di documenti riportanti la vita vissuta negli ultimi secoli di presenza della famiglia irlandese Ghigni in Acerenza e in Italia. Si è scoperto quanto importante sia stato il ruolo di Acerenza, oggi capitale del vino 2026-2027, ma sin dal 26 settembre 1879, quando aveva un rappresentante della commissione ampelografica nella persona di Domenico Ghigni, nominato dal Ministero dell'Agricoltura italiano tramite il prefetto di Potenza, come riporta questo antico documento rinvenuto nel Palazzo Ghigni dall'avvocato Carlo Francesco Ghigni, che noi vi mostriamo. E a tal proposito, ascoltiamo chi oggi sta investendo e curando tutto questo con il museo e molto di più, a cominciare dal presidente di Palazzo Italia a Bucarest, Giovanni Baldantoni, e a seguire Mircea Cosma, storico e presidente della società Mihai Viteazu Ploiesti, Diana Guba, prefetto botanica Chișinău, Constantin Bolgiu, presidente associazione Bolgiu 1934 e titolare Cantine Bolgiu, brand 45° parallelo.
1: Ti ringrazio e saluto il pubblico, chi ci ascolta, chi ci vede. Ritengo importante questa tappa percorsa in questi giorni con lo storico Mircea Cosma, con l'avvocato Carlo Ghigni alla tua presenza, e con altri personaggi che sono venuti dalla Moldavia e dalla Romania. Era una tappa che avevamo già programmato con Mircea Cosma, dopo aver fatto un mesetto fa una visita a Ghirghiza, dove abbiamo appunto sottolineato e confermato la presenza di tunnel nei pressi di chiese che venivano realizzati appunto da Vlad Tepes per proteggersi, per fuggire, per nascondersi. E anche lì stiamo facendo sta ricerca. Avevamo già fatto dei sondaggi circa 3 mesi fa con lo storico Mircea Cosma, che hai regolarmente registrato
0: Sì, certo.
1: con Universo Web Radio TV e Cronache Lucane. Praticamente che cosa abbiamo fatto? Abbiamo constatato, grazie a lavori che avete visto, che uno degli archi del piano interrato
0: Sì.
1: sotto il Museo Palazzo Ghigni, che sarà completato appunto per quella che è la sua funzione fondamentale come traccia storica, un arco si presenta come una chiusura, si suol dire in termine dei muratori e dei carpentieri, un tompagno non strutturale. Ovvero, come ha detto pure Mircea nella sua appunto affermazione, le arcate laterali sono portanti e contengono un muro di circa 60 centimetri a sostegno della struttura. Invece lì abbiamo un arco che è stato solo chiuso con sottili strati di pietra, e
0: Sì.
1: immediatamente abbiamo trovato già la terra. Ci sono delle infiltrazioni, delle percolazioni ovviamente dalla piazza. Questo conferma che i terrazzi sovrastanti al di sotto, probabilmente, o meglio i lastrichi sovrastanti, al di sotto hanno la presenza di tunnel che poi sono stati probabilmente chiusi. Quale sarebbe il progetto? Il
0: Può
1: progetto è
0: essere.
1: quello di fare una scannerizzazione della piazza. Noi apriremo totalmente l'arcata, quindi toglieremo questo tombagno e cominceremo a cercare quanto è possibile trovare, quando ci verrà indicata dal georadar o dallo scanner, che ci dirà dove ci sono vuoti, dove ci sono muri, così come stiamo facendo appunto a Gherghizza in Romania o in altre aree dove Vlad Tepes, il buono, non il cattivo, quindi non è un vampiro, ma un
0: Sì, certo.
1: difensore della cristianità, egli ha operato ed ha maggior ragione ad Acerenza.
0: Noi abbiamo sempre affermato che Vlad Tepes, in ogni posto in quale lui ha abitato, ha un tunnel. E questa idea, che se a Bucarest, a Poenari, a Gherghiza, a Ploiești, in tutte le città che l'ha fatto lui, sono tunnel. E io sono arrivato anni fa in Acerenza e ho detto sì, noi vogliamo trovare il rubino della Vlad Tepes, un altro segno da lui, quello è in un tunnel. Vediamo dove è il tunnel. Poi abbiamo fatto le ricerche circondato la cattedrale e poi ha detto questo castello è praticamente che ha un tunnel che esce fuori, si vede. Questo è il castello che ha tunnel verso cripta di cattedrale. Probabilmente che quello che abbiamo scoperto oggi è quello tunnel, perché le altre arcate di questo sottosuolo sono piene di pietra. Questo è l'unico che ha solo humus, solo Sì,
1: terra,
0: terriccio, sì, terra.
1: che si vede che è una terra praticamente messa da uomini con loro mano per
0: Ah, ecco.
1: chiudere quello tunnel. E questa è una grande scoperta perché certifica per noi, una volta in più, che Vlad Tepes praticamente ha stato 3 anni, 4 anni, gli ultimi anni della sua vita in Acerenza. E poi la donna Andromena Comnena ha portato la sua figlia Maria al castello di Napoli per prendere quei soldi che hanno che ogni cavaliere dell'Ordine del Drago le ha avuto in custodia di
0: Sì.
1: capo dell'ordine, che era in quel tempo Ferrante di Aragon, re del Napoli.
0: Qual è il valore aggiunto che una ricerca, una storia, ecco, queste nuove scoperte possono portare ad Acerenza e soprattutto alla Basilicata?
1: Per me è chiaro che i collegamenti di Medioevo tra il popolo di Romania e il popolo italiano, che sono praticamente fratelli, parlano la stessa lingua
0: Sì.
1: quasi quasi, diciamo acqua, pane, grano, aratre, quando facciamo preparazione di terra per grano, vino, tutti hanno la stessa origine, la stessa pronunzione.
0: Sì.
1: Io credo che questo prima è che sarà una pietra fondamentale per relazioni economiche, culturali e religiose tra il popolo da nord di Danubio e tra popolo italiano. Secondo è che Vlad Tepes non è stato un vampiro, lui è stato un grande eroe della cristianità. Praticamente lui è stato l'ultimo crociato contro i turchi, perché dopo Mehmet ha invadato il sud d'Italia, è morto, ma il suo successore ha riuscito a distruggere anche Ungheria. Ricordiamo 1526, dopo Vlad Tepes batte a Corvino e Stefano il Grande, che sono praticamente gli ultimi crociati. Per noi credo che è chiaro che anche in fresca, la seconda fresca che è in cripta, quelli tre magi praticamente sono Vlad Tepes in ginocchio, Stefano il Grande, il principe di Moldavia, e Matteo Corvino, il re dell'Ungheria, perché come sono fatti le vestiti che non sono di antichità, di anni di quando era Gesù Cristo bambino, sono vestiti di Evo Medio, non sono vestiti antiche, e le bijou che le portano, le segni che hanno
2: spade, la cintura di Maria Balsa, tutto dicono che quelli tre sono gli ultimi tre crociati, come gli ultimi tre magi che annunciano la grande Maria, no? E il bambino che abbiamo vinto il Turchi e siamo con voi sempre,
3: Bellissimo.
2: con il Dio sempre. Credo che
3: Perfetto.
2: questa è. Ho portato come tutta la descrizione di quella cripta fatta dalla Patriarchia di Romania, dal punto di vista religioso, hanno fatto traduzione lo stesso Christian Tufan che ha decrittato anche a Napoli quella iscrizione, e credo che oggi sera e domani riusciamo di vedere tutte le segni. Quali sono i messaggi sopra tempo che l'hanno fatto Vlad Tepes e la sua figlia
3: Sì.
2: Maria
3: Quando
2: Balsa in quella pittura?
1: invece alla capitale del vino, a Cerenza 2026-2027, oltre agli altri comuni del Vulture Melfese e alla Val d'Obiedone, praticamente il sindaco Scattone, nella missione che ha avuto insieme a
2: Sì,
1: me,
2: sì,
1: insieme a
2: sì.
1: Mircea in Romania, ha sviluppato quello che è il percorso con il comune di Tomšani, col quale ha già un gemellaggio, ma stiamo cercando insieme appunto alla dottoressa Diana Guba, pretore dell'area botanica di Chisinau, capitale della Moldavia, di predisporre un protocollo di collaborazione o meglio chiamato gemellaggio, fra appunto la città di Chisinau e Acerenza, in quanto è importante ricordare che la Moldavia e Chisinau, nell'area vicina, dispone della più lunga cantina sotterranea, pare a circa 200 km, con raccolte di vini dell'area moldava, e quindi che un giorno era anche Romania, ma che oggi, ovvero la Romania Grande, che oggi è Romania. E quindi Diana, nel suo italiano, riuscirà a spiegare la sua missione qui con noi.
4: Desideriamo un gemellaggio con una città d'Italia per costruire un ponte di amicizia, collaborazione e rispetto tra la nostra comunità. Ci unisce il desiderio di condividere esperienze nella cultura, nell'educazione, nel turismo e nello sviluppo locale. Attraverso questo legame possiamo creare progetti comuni, scambi tra i giovani e nuove opportunità per i cittadini. L'Italia è vicina al nostro cuore attraverso tradizioni, valori e persone, e questo gemellaggio rappresenterebbe un bellissimo passo verso un futuro più unito e prospero.
0: E quindi ci sarà una grande, come la posso definire? Una grande, diciamo, vetrina, ecco, vetrina dei vini.
1: Sì, vi dirà anche Bolgio, che presenta l'associazione Bolgio 1934, ma anche il titolare del brand Parallela 4 dei Cicin, cioè Parallelo 45, l'area più diciamo produttiva dei vini, vi dirà che anche loro vogliono essere con noi appunto in questa promozione dei vini.
0: Certo.
1: E quindi, così come loro ci permetteranno di promuovere i vini dell'area dell'Alto Bradano in Romania nei prossimi eventi, che potrebbero essere magari a settembre, loro verranno dall'8 giugno all'8 luglio in Acerenza proprio a fare delle degustazioni, per poter fare anche dei confronti con degli esperti per i 4 sabato e domenico, ovvero i 4 weekend, con le diverse cantine che fanno parte ovviamente dei vini Regelor di Vlad Tepes, cioè che hanno origine da quel tempo.
0: Certo.
1: Quindi ci sarà la sicura opportunità di poter parlare e confrontarsi, ma ogni incontro serve per crescere, ma anche per internazionalizzare le aziende, anche per far crescere le reciproche esportazioni e la qualità della imprenditorialità insieme ai prodotti.
5: La Fondazione Bolgiu 1900.
3: 34 è stata creata con lo scopo di partecipare e promuovere i vini tradizionali romeni provenienti dal 45° parallelo nord nella rinomata regione vinivitícola di Dealumare. Nell'ambito del progetto La Dimensione Europea di Vlad Tepeș, questo anno nella capitale del vino italiano, l'area del Vulture, promuoviamo i vini della dinastia Basarab che ha governato la Valahia tra il 1200 e il 1714. 14 cantine presentano le varietà di vini rossi rappresentative coltivate nel corso dei secoli sulle tenute principesche della dinastia Basarab. Presenteremo inoltre un unico vino bianco appartenente ai vini del principesse di Valahia, un vino aromatico demisec tipicamente romeno fetească alb. La nostra esposizione si svolgerà dal 7 giugno 2026 al 7 iulio 2026 nei saloni di Palazzo Glini ad Acerenza e presso il complesso monumentale Santa Maria la Nova, Napoli, luoghi strettamente legati al vicende storiche di Vlad Tepeș, Dracula.
1: Quando poi parliamo di storia, diciamo che la Basilicata ha tante bellezze non dimenticate a Cerenza, perché i suoi attrattori non necessariamente debbono essere degli attrattori per correre o scalare, poiché c'è tanta cultura, tanta storia, Museo Palazzo Glini, Museo Diocesano, gli Alpaca ad Acerenza, il borgo stesso di Acerenza, la grande chiesa con sua cripta, certo. Dove in quella cripta si raccolgono e si nascondono, come dice Mircea quando parla delle fresche, intende dire le pitture, ci sono tanti emblemi che riportano praticamente alla storia di qualche secolo fa, di Vlad Tepeș, di Maria Balsa e di tutti quelli che hanno potuto girare e gravitare intorno ad Acerenza.
5: Certamente. Maratea Web Radio, musica inedita e autoprodotta.
0: Ringrazio davvero di cuore il presidente di Palazzo Italia Giovanni Baldantoni e tutti gli amici che avete ascoltato e visto, ecco, in questo filmato. Quindi mi raccomando, insomma, visitiamo questo bellissimo museo Palazzo Glini ad Acerenza, borgo stupendo, ripeto, che io vi invito ad andare a visitare. La musica adesso, le canzoni inedite e autoprodotte con naturalmente videoclip che noi vi facciamo vedere, bellissime canzoni, ripeto, inedite. E allora ascoltiamoci ancora questo bellissimo brano che io ho avuto il piacere, insomma, di farvi ascoltare tantissime volte. Bene, L'anima e i suoi colori, così si chiama questo bellissimo brano che arriva da Torino. Lui è Rosario Frammartino.

Questo bellissimo brano che stiamo ascoltando dall'amico Rosario Frammartino. A voi tutti amici benvenuti, buon ascolto, buona visione, marateawebradio.it.

un'ora 33 minuti abbondanti se ne vanno e adesso andiamo a fare gli auguri a quanti oggi festeggiano l'onomastico leggendovi l'almanacco. Sì, oggi è venerdì 29 maggio 2026, 149esimo giorno dell'anno, siamo alla 22esima settimana e alla fine del 2026 mancano 216 giorni. La Chiesa oggi ricorda San Massimino di Treviri e Vescovo e ancora i santi Sisinnio, Alessandro e Martirio, ancora Santa Bona da Pisa, San Massimo di Verona, San Senatore di Milano, San Esuperazio e Santi Conone e Conello. Per la rubrica dell'oggi accadde nel 1953, primo uomo a scalare l'Everest 73 anni fa. Per i tibetani è la madre dell'universo, per i nepalesi è il dio del cielo. Vediamo i nati in questo giorno. 1967 nasceva Noel Gallagher, 59 anni fa, sì, nato a Manchester nel Regno Unito. Fino al 2009 è stato il frontman insieme al fratello Liam degli Oasis. Nel 1917 nasce John Fitzgerald Kennedy, 109 anni fa, 35esimo presidente degli Stati Uniti, è il primo di religione cattolica, fu un assoluto protagonista del Novecento. E allora amici, a quanti portano questi nomi? Massimino, Sisinnio, Bona, Massimo, Senatore e Superazio, Conone e Conello, tantissimi auguri di buon onomastico. Noi, come facciamo sempre, vi dedichiamo una bella canzone. Oggi per tutti voi ho scelto questa qui. Si intitola Settembre, ho avuto il piacere di registrarla e arrangiarla per l'amico Romolo Carloni. A voi che festeggiate l'onomastico, augurissimi.

Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano da tante parti del mondo dove si parla inglese. Ciao e grazie di cuore. Un'ora e 40 minuti andati da quando abbiamo cominciato questa trasmissione, che torna con le repliche alle ore 17, poi questa sera alle ore 20, ancora 23:30 ora italiana. Tutto sul sito www.marateawebradio.it. Naturalmente il file in audio e video lo trovate sulla nostra pagina YouTube, da dove stiamo realizzando appunto la diretta audio video. Ancora musica, canzoni inedite autoprodotte, per poi cambiare completamente genere, con un pochino di musica popolare, canzoni da ballo liscio, canzoni che tengano il testo in uno dei nostri bellissimi dialetti. Ma sì, ascoltiamoci ancora questo bellissimo brano, sì, che ho avuto il piacere di suonare in tantissimi posti. Ripeto, domani sera questo brano che ascoltiamo, Le pagine della terra, e tanti altri brani che ho scritto per pianoforte e orchestra, bene, li suonerò in un posto straordinario, stupendo. Sì, lo vedete adesso, vediamo un pochettino se la regina, se la regia, scusa, mi aiuta. Eccolo, sì. Ecco, lo sentiamo in sottofondo, ma guardiamo anche queste immagini. Trinitas, mi raccomando, domani nel castello Lago Pesole alle ore 20:30 questo concerto, e ringrazio davvero di cuore il parroco e tutta la comunità di Lago Pesole con il comitato Festa, Le pagine della terra.

Ed eccoci ancora in diretta e stiamo per chiudere, ecco, questa trasmissione. Lo facciamo sempre, ripeto sempre, con un pochino di musica popolare, canzoni da ballo liscio, canzoni che tengano il testo in uno dei nostri bellissimi dialetti. Beh, ricordo a tutti che anche questa è musica, e come se lo è. Allora noi partiamo con questo canto famosissimo, questo bellissimo video tra l'altro che ha realizzato l'amico Mimmo Carlomagno. Sì, la canzone, ripeto, è famosissima, si chiama Lucanella, una canzone che, pensate, su YouTube ha fatto milioni di visualizzazioni, davvero milioni di visualizzazioni. Allora noi ce la guardiamo qui su marateawebradio.it, ringraziando l'amico Mimmo Carlomagno e tutta la sua squadra di lavoro. Lucanella, tutta per voi, eccola qua, vamos! Maestro.

Allegrissimo, e tra l'altro che stasera ha voglia di allegria qui in Piazza Prefettura perché c'è il pranzo dei portatori, poi c'è la grande parata dei turchi, poi sì, la yakra, insomma questo bellissimo momento, beh, insomma, di storia ma anche di fede, tutto quanto per la festa patronale qui nella città di Potenza, San Gerardo la Porta. E allora, con l'allegria noi continuiamo con sì, questo bellissimo valzer, un brano scritto da due carissimi amici, Franco Costanza e Antonio Pompeo Capuano, si intitola Europa. Ascoltiamoci, la voce è quella di Mena.

pace non ha il tuo molto sarà, viva la libertà. Beh, speriamo insomma che questa Europa e soprattutto il mondo, ecco, possa vivere in pace, speriamo. Bene cari amici, allora noi con questo bellissimo brano, questa canzone che ci porta alla pace, sperando nella pace in Italia e nel mondo, bene, noi chiudiamo questa trasmissione che abbiamo voluto riproporvi, beh, dopo tanto tempo. Insomma, voglio anche ringraziare tutti quelli che hanno ascoltato e soprattutto scritto un graditissimo messaggino. Vi ricordo infine che questa trasmissione è in replica alle ore 17, poi questa sera alle ore 20 e ancora 23:30 ora italiana, tutto sul sito www.marateawebradio.it. e invece l'edizione in audio e video, cosa che stiamo facendo in diretta sulla nostra pagina YouTube, beh, sarà disponibile appena chiudiamo la diretta. E allora, nel ricordarvi ancora questo appuntamento, e mi permetto di farlo sì in chiusura, voglio, ecco, ancora una volta invitarvi a venire a Lago Pesole domani sera alle ore 20, insomma 20 e 15 circa, per questo concerto che terrò appunto in un castello speciale, meraviglioso, il castello appunto di Lago Pesole, per questa festa patronale, la Santissima Trinità. E mi raccomando, perché ci sono, diciamo, tanti appuntamenti, vediamo se riesco a trovarlo e rileggere tutto. Sì, ecco qui, alle 20:15, minuto più minuto meno, ci saranno i Vespri Solenni presieduti da Don Giuseppe Vivilecchia con il coro Cor Unum. Dunque alle 20:15, appena termina appunto terminano i Vespri, c'è il mio concerto Nature Calling, dove tutto questo, ripeto, nel comune di Avigliano, Lago Pesole, castello di Lago Pesole, in un posto straordinariamente meraviglioso. Quindi mi raccomando, vi aspetto domani sera alle ore 20 al castello di Lago Pesole per il mio concerto Nature Calling. Bene amici, allora ci salutiamo qui, grazie a tutti, buona giornata, buon tutto, buona festa, buona vita soprattutto, e a prestissimo, risentirci e rivederci proprio qui su questo sito www.marateawebradio.it, dove naturalmente ascoltate musica inedita e autoprodotta. Da Francesco Rizzo, buona giornata, ciao ciao.

0: È il momento di farci una bella risata.
1: Camminavo a Piazza Fontana dei Trevi. Davanti a me camminava una bella ragazza. Era l'altro ieri, c'era tanta gente su quella piazza, con vestitino un po' attillato, i capelli lunghi. Questa mi camminava davanti. Io gli dissi: ma deve essere proprio bella, ma lei dica un po', è una modella? Se girate era mia sorella.
2: Ciao ciao a tutti amici di Maratea Web Radio, vi aspettiamo tutti, anzi tuttissimi, per farvi sognare insieme a noi. Noi mettiamo la musica, voi metteteci il resto. Condiremo così i nostri minuti trascorrendoli con amicizia e simpatia. Mi raccomando, ditelo anche ai vostri amici. Maratea Web Radio su www.marateaweb.it.